0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo lunedì 27 luglio 2026. Il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci, per instradarci verso questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C, che come le sue sorelle maggiori è assolutamente incentrata sul mercato, perché non mancano le ufficialità. Siamo già ad un paio di comunicati pubblicati dai club di terza serie in questa giornata, tra i più importanti ovviamente, ma c'è anche il campo, ci sono amichevoli precampionato, perché piano piano ci stiamo riavvicinando anche al calcio giocato. Vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, oltre che su tmvradio.com e tramite la nostra applicazione ufficiale potete seguirci ovunque voi siate. Vi ricordo anche il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Direi, Giorgio, abbiamo dato tutte le direttive, tutte le coordinate, te sei splendida forma, io meno, ma quello oramai chi ci conosce purtroppo si è abituato. Direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina troviamo Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a te Luca, caloroso saluto a chi ci ascolta questa mattina.
1: Allora, Laerte, rientriamo in diretta con i nostri telespettatori, radioascoltatori, utenti, dopo un weekend di, non di lavoro, perché non ci siamo fermati mai comunque, né come TMV Radio, né come Tutto Cine, né come Tutto Mercato Web, ma per raccontarle per iscritto le novità della Serie C, volendo fare un punto, faccio un po' il riassunto delle puntate precedenti, di quello che di più importante, più interessante è successo in questi due giorni.
2: Ma sicuramente è stato un weekend di amichevoli, una Serie C che mostra anche dei lati molto positivi, tra cui il Trento che oggi forse è la squadra più in forma, e qualche problematica come l'Union Brescia, che dopo aver perso Gori perderà, mi auguro di no, ma credo a quello che si evince, per lungo tempo anche Valerio Crespi. C'è una Salernitana in difficoltà, perché il Guidonia con Vertainen ha aperto bene la stagione. Dunque parliamo di una Serie C che sta mostrando due volti. Secondo me oggi è presto per fare i primi bilanci, però è anche vero che si iniziano a vedere le lacune di un mercato

0: mercato che in alcuni casi è partito, in altri invece stenta a decollare.
1: Ufficialità che sono arrivate nel weekend anche per piazze decisamente importanti. Nella giornata di sabato mi viene da citarne essenzialmente due: le dimissioni dell'amministratore delegato Gazzoli dall'organigramma dello Spezia. Niente di imprevedibile, insomma, era diverso tempo che si stava parlando dell'uscita del dirigente dai quadri del club Aquilotto. Il rinnovo, quindi la permanenza di Samuel Di Carmine a Livorno. Qua diciamo che possiamo andare sul sicuro, nel senso non c'erano mai stati grandissimi dubbi, mi viene da dire, sulla permanenza del centravanti fiorentino all'Armando Picchi.
0: Sì, anche se c'erano state magari qualche frizione, ricordo a fine stagione, perché il rinnovo non è
1: Sì.
0: arrivato subito, ma insomma il Livorno lo conosciamo, è una piazza che comunque a volte si perde in un bicchiere d'acqua. Io mi auguro che il duo Lucarelli porti serenità, porti nuovo entusiasmo. Al momento la società si sta muovendo abbastanza bene perché è in arrivo anche Miguel Angel Martinez, dovrebbe firmare oggi. È una squadra che comunque ha una certa esperienza e credo ci siano le basi per riconfermare quanto di buono fatto l'anno scorso. E comunque non era scontato vivere un campionato alla fine avventurato abbastanza sereno, soprattutto nella seconda parte di stagione. Di Carmine è uno degli elementi più rappresentativi di questa squadra, giusto che almeno quest'anno trascini il rinnovato gruppo.
1: Tra l'altro una conferma che è arrivata po a poche ore di distanza da quella di un altro giocatore come Diego Peralta, altro tassello di valore per Lucarelli. Anch'io sono molto incuriosito da questo tandem Lucarelli al timone del Livorno. Chissà che non possa essere davvero la scintilla che fa ritrovare il legame, che fa ritrovare serenità ad una piazza come quella labronica, che non ha certo lesinato le critiche all'attuale proprietà, nonostante il ritorno dopo 4 anni di assenza nel calcio di Serie C. Ti coinvolgo sempre in tema mercato su un'altra ufficialità del weekend, ovvero quella del Bari, quella di Carlo Butic, con contratto fino al giugno 29 con i Galletti, un innesto che senza dubbio ha le qualità per fare bene in Serie C. Ti chiedo le prime mosse del Bari, diciamo le mosse in questo mese di luglio, una volta sistemata la situazione di direttore generale, direttore sportivo, allenatore, se ti stanno convincendo.
0: Sì, a mio avviso credo che il Bari si stia muovendo bene, seppur con un pizzico di ritardo, non tanto per quelle che sono
1: Certo.
0: le mosse, ma per le ufficialità. Ecco, Butic è da diverso tempo, anche Tribuzzi ha un accordo di massima, ma è ancora all'Avellino e credo che la situazione non si risolverà prima dei prossimi giorni. È un Bari che comunque si sta muovendo bene perché ora si ritrova un tandem d'attacco Guido Gomez, Carlo Butic di prima fascia. Non credo che sia la favorita per vincere il girone C, ma certo che si porta a casa due dei migliori realizzatori della passata stagione. Poteva esserci un terzo che era Parigi, che poi ovviamente non è riuscito ad accordarsi a casarsi ai Galletti perché la valutazione di mercato è altissima. Ma fin qui, se la proprietà doveva dare delle risposte sul mercato, le sta dando perché parliamo di acquisti a titolo oneroso e sono cifre che raramente si vedono in Serie C. Quindi c'è la volontà comunque di vivere un campionato da protagonisti. Poi, ovviamente, la rosa va completata perché in difesa, a centrocampo ci sono diverse lacune. Credo che molto passerà dalla cessione di Torvald, quindi si attendono sviluppi circa quel lato.
1: Ecco, sempre rimanendo sul tema delle big, in particolare del girone C, che impressione ti sta facendo? Stavo leggendo mentre stavi parlando le dichiarazioni del direttore sportivo del Catania, Fortunato Varrà, che parla dell'interesse nei confronti dell'ex Napoli Diego Demme, di Massimo Coda. Facciamo un punto su questi due nomi e in generale come ti sembra che si stia come stia progredendo il nuovo corso tecnico dell'Elefantino.
0: Ma il Catania, secondo me, vivrà una stagione di transizione. L'ho detto lo stesso Varrà, quindi ci sarà una squadra molto più giovane rispetto alle corazzate che erano state allestite. E questo, secondo me, è giusto, visto che negli ultimi anni parlavamo di budget molto importanti della categoria, che poi hanno un po' disatteso le aspettative. Varrà sta lavorando bene, Liguori può essere un giocatore che, se messo nelle giuste condizioni con Longo, potrà fare la differenza. E a quello che mi risulta dovrebbero arrivare tre over, ma servono prima le uscite, quindi Cicerelli è
1: Certo.
0: l'indiziato numero uno. E secondo me oggi il Catania deve pensare veramente a costruire un progetto pluriennale da capo. Qualche elemento di spessore è arrivato, come anche Rinaldi, che a me non dispiace tra i pali, ma credo che la piazza lo dovrà capire, perché poi giocare in un Massimino che magari non apprezza una squadra che secondo me dovrà mettere in conto qualche sconfitta in più rispetto all'anno scorso, beh, diventa complicato. Longo è bravo a lavorare con quel che ha, Pagliaia, ad esempio, è uno di quei giocatori che ha valorizzato lo stesso Longo. Non ho altissime aspettative, ma condivido, ecco, l'idea di ripartire da capo, perché anche l'anno scorso parlavamo di un roster che aveva tra sostituti e giocatori in campo veramente quasi due formazioni di altissimo livello, che comunque ha lasciato poi per una serie di vicissitudini, ovviamente, spazio, troppo spazio al Benevento.
1: Tra l'altro, guarda, mi viene da fare una considerazione nel recentissimo.
2: Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva.
4: Motor Valley dedicata alla Formula 1, una vittoria, quella di Kimi Antonelli che scaccia un po' via i pensieri bui che erano arrivati appunto negli ultimi appuntamenti. Arriva la sesta vittoria stagionale proprio per il pilota della Mercedes, che allunga in classifica in ritardo. Ha visto quello che è stato l'incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell. Russell, che tra l'altro poi molto polemico anche poi nel post gara, perché ha parlato, ha lamentato di una mancanza di nuovo di potenza nel proprio motore, e si è lamentato e molto, non solo con il team, ma anche apertamente con la stampa, dicendo che quello che gli servirebbe sarebbe soltanto avere la stessa macchina, la stessa opportunità di Kimi Antonelli. Detto questo, però, la Ferrari, che comunque ha cominciato il venerdì abbastanza in difficoltà, in particolare con Charles Leclerc, però il Monegasco, che ricordiamo era il vincitore dell'ultimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, alla fine proprio con il Monegasco è riuscito a strappare una seconda posizione, sfruttando non solo quello che è stata la safety car per portarsi in testa, ma poi anche ha resistito abbastanza proprio nei confronti di Kimi Antonelli. Poi nel finale c'è stato il sorpasso, è riuscito addirittura a tenere anche un certo margine nei confronti del pilota italiano. Poi nel finale comunque ha dovuto cedere il passo. Terza posizione per Max Verstappen, quarto, come abbiamo detto, comunque un Lewis Hamilton penalizzato anche per 5 secondi per quella manovra, proprio il contatto a inizio gara con George Russell, forse quello che si aspettava qualcosa di più proprio dal Gran Premio del Belgio. Però di questo e di molto altro ne parliamo con il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Ciao Mariano!
5: Ciao, un caro saluto a te, Daniele, e a tutti gli amici, insomma, che stanno seguendo Motor Valley.
4: E allora, Mariano, innanzitutto io vorrei partire con te, insomma, con un commento in generale su questo Gran Premio, perché ecco, abbiamo visto sicuramente la notizia che comunque Kimi Antonelli ha dato una risposta importante dopo quello che era accaduto anche in Gran Bretagna, sesta vittoria stagionale. Quello che sta impressionando di questo ragazzo è comunque è la maturità che sta avendo. È vero, ha la macchina in questo momento più forte lotto, però comunque poi devi arrivarci a questi risultati, e lui ci sta arrivando con grandissima maturità e soprattutto sta mostrando anche una grande fame, una voglia proprio di vincere, di essere lì davanti, tra l'altro in un circuito, Mariano, dove l'anno scorso forse ha vissuto uno dei momenti più bassi, sì, di questa inizio

0: di carriera poi in Mercedes, ed ecco, proprio lì invece adesso ha toccato forse quello che è il momento più alto.
1: Beh, allora, guarda, si parlava proprio ieri con l'amico Marco Privitera, di questa trasformazione, chiamiamolo così, di Antonelli, che non è una trasformazione, nel senso che tutti coloro che sono molto più esperti anche del sottoscritto hanno sempre detto che il talento di Antonelli era veramente un talento generazionale, al pari ad esempio di Verstappen. Poi naturalmente vedremo strada facendo. Però c'è un altro fattore che secondo me emerge, vale a dire che con queste regolamento assolutamente bislacco, Kimi Antonelli, sia per essere il talento che è, ma in più anche per la giovane età, è forse più abituato, diciamo, a gestire parametri virtuali, mettiamolo in questi termini, giusto per capirci, si trova particolarmente a suo agio, lui e molti dei giovani piloti della Formula 1. E questo forse possiamo comprenderlo meglio guardando Russell, che non è certo l'ultimo arrivato, non è certamente uno fermo, come si suol dire, che ha tanta gavetta, tra virgolette, e che ha regolato anche un certo Lewis Hamilton. Va bene che le Mercedes del periodo dell'effetto suolo non erano proprio il massimo, ma in ogni caso ha dato la paga a un certo Lewis Hamilton,
0: Vero,
1: che
0: sì.
1: però si trova, insomma, pesantemente distaccato da Antonelli. Ora, se anche fosse, come è plausibile che sia, la batteria, perché purtroppo dobbiamo tenere conto di questo fattore incredibile che sino a qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che tutto dipendeva da una batteria in Formula 1. È pur vero che però è dall'inizio del mondiale che le sta prendendo
0: È vero, sì.
1: Russell da Kimi, quindi a quel punto è chiaro che c'è un problema anche banalmente chiamato psicologico, cioè la pressione che tu hai nel vedere che tu dovevi regolare il tuo compagno. L'anno scorso già stavi fregando le mani dicendo vabbè, l'anno prossimo vinco io in carrozza, e quest'anno le stai prendendo, tanto che sei addirittura terzo
0: Infatti.
1: nel mondiale piloti. E quindi ci sono due fattori, secondo me, ecco, da una parte il fattore del talento del pilota, ma dall'altra anche l'adattamento maggiore a un modo di guidare che, diciamocela tutta, è assolutamente controintuitivo, perché come sappiamo bene con questo regolamento non devi sempre accelerare, è paradossale, ma purtroppo è così. E devi essere più bravo degli altri a capire quando frenare per ricaricare la batteria.
0: È vero, sì, è questo, insomma, una delle differenze che, insomma, sostanziali che sta caratterizzando appunto questo confronto interno tra Antonelli e Russell. Quello che volevo chiederti è anche questo: nel post-gara Toto Wolff se l'è fatto un po' scappare, nel senso che ha detto che comunque sono i migliori in questo momento, parlando anche del motore, quando invece sappiamo quelle che sono state le concessioni hanno visto comunque davanti a tutti sostanzialmente invece Ditano premiato il motore dei Red Bull, un passo leggermente più indietro, appunto Mercedes, e poi Ferrari e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista, appunto, volevamo sentire proprio te in merito a questo, proprio analizzando tecnicamente quello che è la monoposto in questo momento, che dobbiamo dirlo, sta performando di più la Mercedes. A che punto è il motore? Perché in tanti abbiamo dubitato che in questo momento, almeno finora, non abbia espresso un po' tutto il suo potenziale. Vuoi anche una questione, come abbiamo detto anche con te, di batteria, di quello che è poi anche dal punto di vista appunto dell'affidabilità. Ma abbiamo visto tutto il potenziale? A che punto è veramente? Quale può essere il vantaggio che ha la Mercedes dal punto di vista motoristico in questo momento rispetto alle altre?
1: Allora, detto che è stato Toto Wolff è stato molto bravo ad apparecchiare politicamente questo ciclo, diciamo tecnico, in modo tale che avesse un vantaggio competitivo. Qualcosa di similare era accaduto nel 2014,
0: Infatti,
1: per
0: vero.
1: fortuna non in quelle dimensioni. C'è l'ibris greca, cioè che sei talmente tracotante talvolta che ti lasci scappare le cose, e ti fai scappare il fatto che il tuo motore è più performante. Nessuno di noi crede che il motore della Red Bull, al suo primo anno, tra l'altro,
0: Infatti.
1: nel creare un propulsore ibrido, perché siamo sempre, è una formula ibrida, sia superiore al motore Mercedes. Mettiamola in questi termini: qual è il trucco? Poiché l'ADUO, cioè la serie di norme che permettono quest'anno di stilare una classifica competitiva per dare dei gettoni prestazionali, riguarda solo il motore endotermico, cioè il motore turbo, sei cilindri. E basta. È una cosa folle, perché chiaramente è proprio perché è una formula ibrida dove addirittura sino ad ora il quasi il 50% del totale di questi 1000 cavalli ipotetici, giusto per essere, per andare a spanne, è legato alla energia elettrica, quindi al recupero di energia, e l'altro 50% è dato dal 6 cilindri turbo. È chiaro che il pacchetto completo Mercedes è decisamente superiore, perché non solo ha probabilmente gli stessi o più cavalli del Red Bull, della Red Bull, ma ha anche una capacità di gestire la parte ibrida, quindi parliamo di materiali, parliamo di batteria, parliamo di capacità di recuperare energia superiore, ampiamente superiore agli altri. Ora, tornando a quello che dicevi tu, questa cosa è interessante, perché quello che ha detto Toto Wolff si è fatto scappare, ha messo in allarme un pochino la federazione, a noi risulta, perché poi Red Bull ha fatto molta pressione dicendo: ma ci state pigliando per il naso con questa storia qua dell'Aduo. Quindi non mi stupirebbe che, proprio per evitare anche un dominio terrorizzante tipo 2014-2021, la cosa che più la federazione teme in questa, infatti, formula che deve essere sempre spettacolo, poi apriamo e chiudiamo, non sappiamo cosa vuol dire spettacolo, ma lasciamo perdere. È chiaro che in questa situazione magari potrebbero rivedere certi parametri, però il giochino è stato quello. Tutti i team si sono trovati d'accordo, i costruttori, cioè, nel vedere come parametro di riferimento il motore endotermico e non l'unità nel suo insieme. Ciò avrebbe permesso alla federazione di avere probabilmente una classifica dei valori più chiara. Qual è il paradosso? Il paradosso è che Red Bull non potrà sviluppare il proprio motore allo stato attuale, Ferrari potrà svilupparlo, diciamo, ampiamente, perché comunque ha un deficit di cavalli notevole, ma Mercedes potrà svilupparlo almeno con un gettone di presenza. Quindi il paradosso è servito, mettiamola così. Sì. Poi, per chiudere, l'altra cosa che mi chiedevi, cioè se la Mercedes è tenuta qualcosa nel taschino. Allora, anch'io lo pensavo all'inizio, e in effetti all'inizio noi lo vedevamo che quando volevano prendere il largo lo prendevano, però dobbiamo tenere conto di due fattori: Silverstone e Spa, che sono circuiti che avrebbero dovuto demolire le due frecce d'argento gli avversari. Russell è stato battuto da diversi piloti, e Antonelli, uno, è stato sfortunato, avrebbe potuto probabilmente vincere a Silverstone. A Spa è riuscito a vincere, ma non c'è stata, sai, quella dominanza per cui tu acchiappi l'altro, te lo divori in un solo boccone e poi gli dai 10 secondi. Beh, alla fine, se andiamo a vedere, siamo arrivati a 2 secondi e Antonelli non stava gestendo, anche perché ha ricevuto proprio dal team degli avvisi relativamente al fatto che aveva superato i track limit, era a rischio di avere una sanzione, se 2 su 3, se non ricordo male. Quindi in quel momento è chiaro che non si stava divertendo, non stava andando guidando, insomma, come facevano nel 2014, 2015, 2016 Hamilton e Rosberg, che tranquillamente, quando mettevano il turbo, tra virgolette, non li vedeva più nessuno, era un'altra categoria. Mettiamola in questi termini: la mia impressione è questa, che in qualifica ci sia ancora qualcosina che sicuramente ha di più la Mercedes. In gara, però, questo vantaggio diventa molto, molto più risicato.
0: Si riduce il margine,
1: sì. Quindi c'è tanta, è interessante vedere che, ad esempio, la Ferrari, che ha fatto un super lavoro con una macchina che ha chiaramente problemi nella parte endotermica, nel recupero dell'energia, su due circuiti così ostici, in uno ha vinto, nell'altro è arrivata seconda.
0: È vero, è vero. Tra l'altro, proprio, ecco, volevo passare proprio al capitolo Ferrari, perché comunque quello che abbiamo visto, ecco, era un Leclerc, come abbiamo detto, era in difficoltà, invece poi alla fine un po' in qualifica, ma soprattutto in gara, invece ha mostrato un ritmo differente, come abbiamo detto, sicuramente facilitato da quella che è stata anche la safety car per sorpassare Antonelli, però anche nel finale pensavamo ci fosse un sorpasso più agevole da parte di Antonelli, e poi, appunto, come abbiamo detto, non se n'è andato se non proprio nelle ultime tornate. Però ecco, quello che sta facendo specie in questo momento, e però soprattutto, sono due fattori. Intanto il primo, che credo che sia anche più fondamentale, ossia stiamo vedendo tanti aggiornamenti da parte della Ferrari, se non erro è proprio la scuderia che in generale ha portato più aggiornamenti da qui a inizio stagione, ma soprattutto aggiornamenti che hanno sempre dato un risultato e hanno avuto un riscontro tra quello che è computer, sostanzialmente galleria del vento, e poi risultati in pista. E quello che stiamo vedendo, avevano detto in Ferrari, proprio per esempio in questo weekend c'erano tra i 6 e 7 decimi addirittura di differenza in qualifica, quasi c'è stata questa differenza, in gara un ritmo di 2-3 decimi superiore rispetto alla Mercedes, e così, se andiamo a vedere un po', ci sarebbe stato. Ecco, finalmente una Ferrari che vede una corrispondenza tra quello che fa in fabbrica e la pista, e credo che questo sia già un segnale positivo rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato.
1: Beh, primo elemento, allora intanto la SF26 proprio per sua natura rende molto di più in gara che in qualifica perché le manca quella manciata di cavalli in cui tu dai tutto nell'unico giro. Poi dobbiamo anche tenere conto che il mondo della Formula 1 è un mondo in cui nessuno dice davvero la verità, è tutto, diciamo, c'è molta pretattica, quindi quando dicono che si aspettavano di prendere 7 o 8 decimi, chiaramente anche in Ferrari fanno pretattica, certo. Tanto che se noi andiamo ad analizzare la parte finale della qualifica, da una parte Leclerc poteva sicuramente fare un risultato migliore se non si fosse, diciamo, imbrogliato da solo con la bandiera gialla, e dall'altra Hamilton ha detto che poteva comunque fare meglio, quindi allora lì era, diciamo, che ha sottoperformato la Ferrari in qualifica. Allora, se io e te ci mettiamo a pensare, però questo che tu hai rilevato è importante, se ci mettiamo a pensare da quanto tempo la Ferrari non fa una monoposto convincente e soprattutto non la sviluppa a dovere, io credo che andiamo indietro forse al 2007.
0: Sì,
1: perché da qui al 2026 noi abbiamo avuto anni in cui c'entravano la monoposto ma non riuscivano a svilupparla e perdevano la guerra degli sviluppi, oppure aveva un concetto funzionante tipo 2022, poi per tutta una serie di motivi anche chiaramente legati alle scelte della federazione comunque si sono persi per strada. Ma qui invece abbiamo per la prima volta dopo tanto tempo una monoposto che nasce bene, tu porti un pacchetto corposo di aggiornamenti e quella va molto meglio. Quindi, allora, primo, io sono sempre stato un detrattore di Vasseur, quindi voglio dire, però la realtà ti dice una cosa, che quest'anno il team sta lavorando davvero molto bene, anche a livello di strategie, e secondo che quel team plasmato da Vasseur sta davvero lavorando molto bene in quelli che sono gli aspetti, diciamo, tecnici. È molto aggressiva la Ferrari nel portare sviluppi e sono quasi sempre sicuri che questi sviluppi funzionino. Quindi, se tutto va bene, io non so se saremo in tempo per poter lottare per il titolo, ma diciamo che molto capiremo quando avremo intanto questo Gran Premio che poi ci porterà alla pausa estiva e poi quando al rientro noi avremo il debutto del motore aggiornato con il secondo gettone Aduo. E allora diciamo che se Mercedes non riuscirà a tenere botta, magari avremo una seconda parte di mondiale già molto più interessante. Tra l'altro questa parte di mondiale non è stata certamente noiosa, a parte le prime gare, perché quello che diciamo contraddistingue poi la Mercedes, che sì che è un gigante, ma è un gigante che ha grossi problemi di affidabilità. È probabile che i Mercedes abbiano fatto un calcolo legato al fatto che avrebbero potuto incamerare moltissimi punti nella prima parte del mondiale e poi rallentare, ma non si sono diciamo non hanno fatto il conto con l'affidabilità, o perlomeno gli altri li hanno portati a tirare il collo alla monoposto, in particolar modo a quell'oggetto oscuro tra virgolette per loro che è la batteria, perché la maggior parte dei problemi sono arrivati da guasti di natura elettrica, quindi probabilmente l'hanno risolto questo problema, ma in ogni caso non è detto che sia così. Insomma, la cosa più importante però è una: spingere, spingere, spingere. Se Ferrari e gli altri spingono, Mercedes avrà i suoi problemi.
0: Ecco, da questo punto di vista volevo chiederti questo, Mariano, perché quello che ci stiamo chiedendo un po' anche ormai da diversi mesi è questo: qual è la differenza in questo momento tra Mercedes e Ferrari? Si è parlato tanto di una questione solo, esclusivamente di motore e quindi anche di quello che è l'utilizzo poi anche della parte elettrica che ha migliore comunque la Mercedes. È solo questo in questo momento che sta facendo la differenza, anche se poi, ecco, se andiamo a vedere anche le parole dei protagonisti, in particolare Leclerc e Hamilton, quello che chiedono alla Ferrari è proprio più potenza, ma in generale proprio...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
9: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Rogna, non è molto etica questa roba qua, perché in teoria tu devi fornire tutto l'apparato in tutti i suoi aspetti paritetico.
1: Magari no, potrebbe, ecco, da questo punto di vista, Mariano, potrebbe tornare utile, magari se la Ferrari si avvicina nel mondiale, riavere magari una McLaren competitiva e mettersi in mezzo tra loro e la Ferrari potrebbe essere, diciamo, un qualcosa da giocarsi poi nella seconda
0: diciamo
1: parte,
0: che
1: no?
0: Questa è una cosa che machiavellicamente potrebbe tentare Toto Wolff, perché Toto sì. Wolff è proprio un bucaniere da questo punto di vista. Io infatti lo volevo in Ferrari per quello. Per quel che riguarda Red Bull invece non è una delusione, nel senso che Red Bull è il primo anno in cui è costruttore, poi tanti dicono
1: infatti,
0: sì, ok, è costruttore, però ha comprato quasi tutti i tecnici dalla Honda. Dico ok, ma cioè, un conto è che compri i tecnici, un conto è che è la struttura per farli lavorare.
1: Infatti.
0: Cioè, prima fai solo telaio, aerodinamica, le parti in carbonio, poi devi fare anche un motore.
1: Anche quello.
0: Non è così facile. Non è... Quindi, da questo punto di vista, sono stati veramente bravi. E il problema è che nel telaio non sono al top. Ma se sviluppano bene potrebbero diventare anche loro delle insidie, diciamo, sì. Verso Mercedes e verso Ferrari.
1: Eh sì, vedremo, insomma, perché ecco, si sta veramente in questo momento sviluppando un campionato. Abbiamo visto per adesso un mondiale dove naturalmente sono emerse in particolar modo Mercedes e Ferrari. Dall'altra, ecco, ci aspettavamo di più dalla McLaren. Vedremo un po' se magari, ecco, in questa seconda parte di stagione riusciranno a trovare la quadra, perché l'abbiamo visti veramente molto molto a singhiozzo. Detto questo, appunto, ci diamo appuntamento sicuramente più avanti nel mondiale. Allora ringraziamo il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Grazie ancora, alla prossima. Mariano,
0: ciao, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti.
1: E allora, questo è il commento al Gran Premio del Belgio che si è disputato a Spa. E allora io ringrazio, dall'altra parte vedo Claudio Ferrarese e do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley. Ciao.
2: È ora di far salire il
3: tragedia in Calabria, un bambino di un anno e mezzo è deceduto all'ospedale di Catanzaro, probabilmente a causa di un'infezione batterica. Altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato a Tropea sono stati ricoverati per disturbi gastrointestinali. Tre sono già stati dimessi, mentre la struttura è stata chiusa in via precauzionale. La Camera ha approvato un emendamento a decreto sport che impone la chiusura per le piscine pubbliche e private che non adeguano le bocchette d'aspirazione per evitare l'effetto ventosa. Il provvedimento bipartisan arriva nel giorno dell'ennesimo incidente fatale a Monterotondo, nei pressi di Roma, dove un bimbo di 5 anni è morto annegato durante un centro estivo in un impianto comunale. Sulla vicenda la Procura di Tivoli ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Diffusi i filmati delle bodycam della polizia riguardanti il fermo di Abderrahim Fakir a Bologna. Le immagini documentano il contatto iniziale con un passante e successivo blocco dell'uomo da parte degli agenti per scongiurare rischi d'aggressione. La difesa dei poliziotti sostiene la correttezza dell'azione di contenimento, mentre il legale della famiglia Fakir ha contestato la gestione delle fasi di rianimazione, lamentando che il 42enne sia stato lasciato con i polsi e le caviglie bloccati. Proseguono gli attacchi aerei degli Stati Uniti contro target militari in Iran con l'impiego di bombardieri strategici B-1, mentre i Pasdaran hanno bloccato 3 cisterne nello stretto di Hormuz, minacciando lo stop all'export petrolifero. Parallelamente, il presidente Donald Trump ha reso noto che il via libera all'accordo per un programma nucleare civile

0: con l'Arabia Saudita sarà subordinato all'adesione formale di Riyadh agli accordi di Abramo. I colloqui diplomatici svolti a Manila tra ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e segretario di Stato americano Marco Rubio hanno affrontato i nodi centrali del conflitto in Ucraina. Sul fronte occidentale si ipotizza intanto una visita a Washington del presidente Volodymyr Zelensky per i funerali del senatore Lindsey Graham, occasione che potrebbe favorire un vertice bilaterale con Donald Trump mentre si registrano nuovi raid con droni in Crimea. La Banca Centrale Europea ha deliberato di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando il saggio sui depositi al 2,25%. L'Istituto di Francoforte ha motivato la scelta citando le persistenti incertezze dello scenario geopolitico internazionale e le pressioni rialziste sui prezzi delle materie prime energetiche, con il barile di greggio tornato a ridosso della soglia dei 100 dollari. Giornata di festeggiamenti istituzionali per l'85esimo compleanno.
1: Piacere di avervi qui sul mio canale. Ci sono molti argomenti e molte cose che dobbiamo aggiornare rispetto all'ultimo video. Intanto avete letto anche uno sfogo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, uno sfogo di Spalletti: tanto io resto qui e voi andrete via. È un po' la fibrillazione, la tensione, lo stress, la voglia di accogliere i nuovi da parte di Spalletti. Ricordiamo, a titolo di cronaca, che fin qui la Juve ha chiuso due operazioni, una a parametro zero, Çelik, e un'altra, Ekator, per l'attacco, che in questo momento è indisponibile. Uno sfogo che appartiene al mondo Spalletti e che comunque va spiegato per chi mi ha chiesto come mai. È uno sfogo figlio del suo desiderio di avere la squadra, evidentemente del ritardo che non dipende dai nuovi dirigenti, perché ho spiegato tante volte e chi ha interpretato male le mie parole evidentemente le ha interpretate male, pagano quello che è successo in passato. Ma la domanda è: perché adesso Spalletti sopporta? Perché c'è un clima diverso? Perché non c'è un clima ostile come quello con Comolli? Perché c'è un'unità di intenti? Perché si lavora tutti sulla stessa barca, si è consapevoli delle difficoltà e quindi sopporti all'interno del tuo carattere particolare, sopporti sbuffando ogni tanto, ma sopporti volentieri, fermo restando che quando tireremo le somme dovrà essere una squadra competitiva. Come e quanto competitiva? Io penso che lo stillicidio sul portiere durerà 2 o 3 giorni ancora. Ha detto molto chiaramente che vuole il portiere. Questa storia, in un senso o nell'altro, con Dibu Martinez verrà messo il punto, c'è Vicario e sullo sfondo Suzuki, che si sta ancora aspettando la Juventus, e vedremo per quanto tempo ancora. Lukumi resta un obiettivo per la difesa e possono venire fuori altri nomi. E su Pellegrini e Colomoni, devo fare ancora il nome di Colomoni, voi sicuramente non apprezzerete, ma dobbiamo ancora farlo per qualche ora e per qualche giorno. Su Pellegrini dobbiamo registrare un messaggio in diretta. Non è che mi ha scritto ieri mattina e mi ha detto: ho un messaggio per te, dillo nel prossimo video. No, perché paradossalmente usciamo da questo equivoco anche abbastanza scherzoso. E perché Pellegrino sta aspettando soltanto la Juve, sapendo che ci sono altre società interessate. Un mese fa, per esempio, aveva fatto un sondaggio alla Fiorentina. È in una lista come terzo nome della Roma, e ci arriverò. Vuole soltanto la Juve. È il momento di stringere, è il momento di fare degli acquisti, evidentemente senza pensare alle cessioni, perché Luciano Spalletti sopporta all'interno di questo nuovo clima, dopo il ritorno di una normalità grazie ai nuovi dirigenti, a un clima non più irrespirabile, non deve fare dei faccia a faccia con Comolli, soprattutto non deve evitarlo come è successo da quel famoso Juve-Fiorentina. Quindi la chiave di lettura è questa, e se poi dovrei fare delle cessioni dopo gli acquisti, è più o meno figlio questo discorso della disperazione che tu hai, perché non puoi aspettare che vadano via, faccio un esempio, Biretti, João Mario, tutti insieme, per poi fare gli acquisti. Quindi mi aspetto una svolta. A proposito di svolta, sicuramente la Roma dovrà fare di necessità virtù dopo tutto quello che è accaduto, dopo il discorso, che è inutile adesso raccontare e citare, la vicenda Summerville, che appartiene al passato. Quello che posso aggiungere è che da ieri, dopo quanto vi ho raccontato 5 giorni fa, perché il nome di Nusa io l'ho

avevo inserito in una lista, dice: ma come parli degli altri quando ancora c'è Somerville? Sì, perché sono abituato così e perché cerco sempre di trovare delle strade alternative.

sulla pista, mandato dalla Roma, l'operazione per la Roma è completata, poi arriva un altro, lo può soltanto sapere chi ha le carte, la palla di vetro e riesce a prevedere il futuro. Quindi la mia linea per chi, e siete in tantissimi, mi segue, per chi mi segue su questo canale, siete in tantissimi, non cambierà mai. Cioè, se io domani mattina saprò una cosa di una trattativa avanzata sul punto di essere conclusa, vi potrei fare tanti esempi del recente passato, perché le ciambelle non tutte riescono giuste, Dybala, Bremer. Tornassi indietro, le racconterei allo stesso modo, semplicemente perché la diretta è la diretta, gli imprevisti sono imprevisti, il rischio fa parte del gioco e poi si rischia, ragazzi, su cose che sono un gioco, un divertimento, cose serie, le vostre squadre del cuore, ma sempre di un gioco parliamo e la notizia deve essere tutelata fin quando ce l'ha in diretta. Cosa sta facendo la Roma? Cosa sta pensando la Roma soprattutto di fare? La Roma vuole chiudere delle operazioni velocemente. Nusa è il nome numero uno per l'attacco, ve ne avevo parlato durante il discorso legato a Summerville, ve lo rilancio, questo nome, ci sono stati contatti diretti, bisogna fare in fretta, mi aspetto una Roma che cambi marcia, che acceleri, che vada fino in fondo, il cartellino è di circa 50 milioni, milioni in più, milioni in meno, mi aspetto che la Roma non badi a spese, magari mettendo con più fretta 3-4 milioni in più per evitare inserimenti che sempre possono essere dietro l'angolo, sempre. Perché oggi il campionato turco ti offre di più, il campionato arabo non ne parliamo ed è sempre una questione di soldi. Chi pensa il contrario, secondo me, pensa male. Per l'attacco la Roma segue sempre tre soldi, però ieri ho inserito un altro nome, ieri sera in esclusiva, che è quello di Santi Castro. Chiaramente non è scontato che Castro indosserà la maglia della Roma, ma lo utilizziamo questo nome per pensare che la Roma stia lavorando su due tavoli, non soltanto su uno. Castro è stato seguito anche dalla Juventus perché, che io sappia, piace a Spalletti. Vediamo tra Tresoldi e Castro, l'alternativa a Nusa, prima scelta, è El Mala, che è un 2006 che ha fatto molto bene in Bundesliga. Mi aspetto che si vada a stringere sotto questo punto di vista. Mi avete fatto tante domande su Mastantuono, e ribadendo il concetto che per il Real Madrid non stiamo parlando di un incedibile, ma di un prestito da fare per consentirgli di maturare esperienza giocando con una certa continuità, la Fiorentina è in una lista di squadre. Tante squadre, alcune scartate, che hanno fatto dei sondaggi. Quindi Mastantuono oggi è così. Domani vediamo eventualmente chi arriva prima e chi riesce ad assicurarsi anche in prestito le prestazioni di un ragazzo, secondo me, molto talentuoso. Ho letto dei giudizi trancianti su Mastantuono e sinceramente mi viene da sorridere, pur rispettando i giudizi da parte di tutti. Ho fatto anche il nome di Markmann, un difensore danese del 2007, danese come Prosgard, danese come Isaksen, quindi la Lazio lì da quelle parti ha pescato, è un difensore centrale, ripeto, giovane, di grande fisicità, di grande prospettiva, lo accosto a Sergi Dominguez, che resta comunque l'obiettivo della Lazio, ma non si potrà andare per le lunghe. Sono stati accostati altri nomi alla Lazio, anche di calciatori della Fiorentina, alcuni sinceramente non mi risultano, e lo dico a titolo di cronaca, mentre Romagnoli è stato sondato dall'Atalanta, ma Romagnoli ha fatto le visite ieri, un altro supplemento lo farà oggi, si metterà a disposizione e in questa fase della sua vita non vuole prendere in considerazione altre proposte dall'Italia, perché lui ritiene oggi, almeno questa è la sua filosofia, che l'Italia o la Serie A sia rappresentata soltanto dalla Lazio. Da quando ha indossato la maglia della Lazio, questa è la sua volontà, questo è il suo desiderio. Con l'Al-Sadd non siamo andati avanti, quindi vedremo, va in gruppo, torna in gruppo e vedremo cosa decideranno. Mi aspetto dal Napoli degli aggiornamenti, dei summit, dei vertici di mercato. Siamo al momento di cambiare marcia. Se eravamo in terza, dobbiamo andare in quarta. Se eravamo in quarta, dobbiamo andare in quinta. Se la macchina era in garage, parcheggiata, bisogna prenderla e andare sull'autostrada dritto per dritto.
Vi saluto, vi ringrazio, buon giovedì a tutti.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con due giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto realistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia. Suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, è iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorci. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si può dire, si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini. Infatti, i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, con Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni. Malagò, diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile, perché credo che, per esempio, Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Bierhoff, la Germania. Tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni. Insomma, ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, Però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere, vincitrice dell'Europeo. Poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere da solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero insomma la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mario in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò, e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere, visto che poi in arrivo anche Valde Peñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2,2 milioni netti di euro, sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra, con il Queen's Park Rangers domani, con il Watford settimana prossima, potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no, che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso hanno dimostrato di poter far bene anche in attacco. Però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra.
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: E noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento come sempre con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Svolta epocale e piano di rilancio a lungo termine fino al 2032 per la Federcalcio. A margine dell'assemblea della Lega Serie A a Milano, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, affiancato dal neo direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo, ha illustrato la nuova struttura e la roadmap per il futuro azzurro. Sul fronte panchina, Paolo Maldini ha svelato un clamoroso retroscena. Prima di avviare i contatti con Pep Guardiola, la FIGC ha sondato la disponibilità di Carlo Ancelotti per partire dai migliori tecnici al mondo. I dirigenti hanno ribadito che, pur essendoci fretta, la priorità resta trovare un allenatore in totale armonia di pensiero con la nuova direzione tecnica per rifondare il movimento, dai giovanissimi fino alla prima squadra. Intanto in Europa si scatenano i grandi cambi in panchina. La Germania è pronta a annunciare Jürgen Klopp fino ai mondiali 2030, mentre martedì 28 luglio la Federcalcio francese presenterà Zinedine Zidane. Clima rovente nel ritiro dalla Juventus. Luciano Spalletti, da alcune indiscrezioni, avrebbe strigliato la squadra oltre a chiedere risposte immediate alla dirigenza guidata da Carnevali e Massara. Con diversi titolari assenti e molti esuberi ancora in rosa, la Juve cerca un'accelerata decisiva. Si insiste per Colomo Anì dal PSG, offrendo oltre 40 milioni di euro, mentre tra i pali salgono le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham rispetto a Dibu Martinez. Per il centrocampo si insiste su Frank Kessié e sul giovane brasiliano André. Operazioni di blindatura per le milanesi. L'Inter ha un passo da rinnovi a lungo termine di Jan Bissek fino al 2031 e di Carlos Augusto fino al 2030, confermando le fondamenta della rosa di Christian Kivu. In casa Milan, mentre patron Gerry Cardinale è sbarcato a Milanello e si ufficializzano i prolungamenti dei giovani Comotto e Camarda fino al 2031, insieme alla permanenza di Luka Modric, resta da sciogliere il nodo legato a Rafael Leao. Sfumate per ora le offerte della Premier e poco gradite le opzioni turche, il portoghese partirà il 29 luglio per la tournée in Australia. Attivi anche i mercati di Roma e Napoli, con i giallorossi che vivono una vera maledizione per l'esterno d'attacco chiesto da Giampiero Gasperini. Sfumati Greenwood, Summerdale e Garnaccio, la dirigenza tenta ora un assalto per Antonio Nusa dell'Ipsia. Il Napoli di Massimiliano Allegri deve invece fare i conti con un'emergenza difensiva a causa dell'infortunio da Alessandro Buongiorno, che sarà fuori 3 mesi. La società sta valutando profili internazionali e valuta un affondo per Federico Gatti della Juventus o in alternativa per Umar Sole dell'Udinese. In Formula 1 è già corsa i biglietti per il Gran Premio d'Italia Monza del 4-6 settembre. Il duello per la leadership mondiale in casa Mercedes tra Kimi Antonelli e George Russell, unito al deciso ritorno al vertice della Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sta scatenando un vero e proprio entusiasmo senza precedenti tra i tifosi azzurri, pronti a riempire le tribune dell'autodromo nazionale per sostenere la scuderia di Maranello e il talento italiano. Grandi novità nel panorama del tennis internazionale con il tanto atteso rientro di Carlos Alcaraz. Dopo oltre 3 mesi di stop forzato dai campi da gioco, lo spagnolo è pronto a fare il suo ritorno ufficiale nel Masters 1000 di Cincinnati prima di affrontare gli US Open, dove difenderà il titolo conquistato nel 2025 e rinnoverà la sfida al vertice contro il numero uno del mondo, Jannik Sinner. Grande avvio per le azzurre della pallavolo le Finals di Volleyball Nations League a Macao. L'Italia, guidata dal CT Julio Velasco, ha sconfitto nettamente l'Olanda nei quarti di finale con un perentorio 3-0, grazie ai parziali di 25-21, 25-16, 25-16. In semifinale, le azzurre se la vedranno sabato con il Brasile, che ha superato 3-1 il Giappone. La prima uscita ufficiale è l'inizio di un nuovo percorso. Questa mattina, presso la sede della Lega Serie A a Milano, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno presentato in assemblea alle società di Serie A la nuova idea di assetto del Club Italia. Al centro dell'attenzione la scelta del nuovo CT. La trattativa con Guardiola è in corso, ma servirà ancora del tempo.
1: Ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
0: Prima di parlare con Guardiola, però, Maldini e Leonardo si sono rivolti a un altro grande tecnico.
1: Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pepe, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna verificare la disponibilità generale, parlare di disponibilità generale.
0: L'advisor Leonardo ha sottolineato l'importanza di portare avanti un progetto tecnico con l'intenzione di creare una linea a cascata a partire dalla Nazionale A fino alle giovanili, e poi ha parlato del suo rapporto con Maldini.
2: In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale e inaspettata. In questo modo c'è da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni, abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no, che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte.
0: I Maldini e Leonardo crede fortemente al presidente della FIGC Giovanni Malagò, che svela anche un significativo retroscena.
3: Senti, non abbiamo mai parlato di premi. Chiedi un po'. E lui mi fa, ma premi in che senso? A che livello? Cioè, se ci qualifichiamo per il prossimo mondiale? E se arriviamo in semifinale europeo? Se vinciamo l'europeo nel 2032, ma magari il prossimo? Beh, senti un po' che dicono, dove mettono sta asticella, io non ho mai parlato. Mi richiama la persona e mi dice Press, non c'è nessuna richiesta sui premi, nessuna richiesta sui bonus. Ah, bene, complimenti, e come mai? Dice, perché loro sono vincenti, siamo tutti d'accordo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Si avvicina il fine settimana dove potrebbe accadere qualcosa di particolare dal punto di vista del mercato. Sicuramente succede qualcosa per quanto riguarda il destino della nostra nazionale, perché è appena arrivata pochi minuti fa il rifiuto da parte di Pep Guardiola al ruolo di CT della nazionale italiana. La decisione, dice Guardiola, per motivi personali. Possiamo considerarla una prima sconfitta, quella per la coppia Maldini-Leonardo, possiamo considerarla non una sconfitta ma un tentativo disperato, ambizioso, che non ha avuto fortuna. Quali saranno adesso i nomi? Quanto potrà essere appetibile il progetto dopo che si è avuta un po' l'acquolina in bocca del nome appunto di Pep Guardiola? Ne parleremo insieme a tutte le altre trattative di mercato che stanno andando avanti, con le amichevoli che procedono e le difficoltà croniche delle nostre italiane a chiudere le trattative, a dover cercare sempre piano B, piano C, piano D, piano E, piano F, piano G, piano H, perché si scivola sempre più giù. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, diciamo che io ci avevo creduto poco che Guardiola potesse accettare il ruolo da CT della nazionale. Lui ieri ci ha tenuto a precisare che non ne faceva una questione di soldi. Certo, due bruscolini a lui non glieli dovevi dare, e avrebbe chiesto comunque una cifra abbastanza importante. Cosa ci leggi dietro la decisione per motivi personali? Un modo elegante per dire no grazie, non ci ho pensato neanche un secondo, o realmente una volontà da parte dell'allenatore di fermarsi un po'?
2: No, secondo me ci ha pensato, però obiettivamente mi ha sempre un po' fatto paura il fatto che era un accordo su lungo tempo, o comunque che l'avrebbe impegnato per X anni, perché il progetto giustamente è ad ampio respiro, e quindi da questo punto di vista come fai a tenere Guardiola fermo per 3-4 anni? Perché prenderlo per gli europei, punto, e poi ciao, arrivederci, grazie, non avrebbe avuto senso. Secondo me ci ha pensato. Se avesse avuto qualche annetto in più probabilmente avrebbe detto sì. Però, sai, sei Guardiola, 56 anni se non mi ricordo male, quindi ci sta che hai altre mire, altri obiettivi. Poi, sai, a quei livelli probabilmente anche magari un anno fermo a riflettere, a pensare, a ricaricare le batterie, come più o meno fa ogni tanto Conte, come ha fatto una chiara un po' più significativa Klopp. Non lo so, per me ci ha pensato, e anche tanto, però credo che la durata del possibile accordo l'abbia un po' frenato. Io sono sicuro che non è una questione economica, perché comunque dai, parliamo di un allenatore che ha incassato cifre astronomiche, adesso va bene tutto, però sei a posto per 84.000 generazioni di Guardiola. Quindi da quel punto di vista secondo me avrebbero trovato l'accordo. È proprio, secondo me, tutto legato al tempo. Troppo tempo fermo sulla panchina dell'Italia.
1: Ti chiedo, questa potrebbe essere considerata un po' una prima sconfitta di Maldini e Leonardo, oppure era un tentativo disperato, talmente disperato da non poterla considerare una vera e propria sconfitta?
2: No, io credo che sia stato anche un bel modo per far vedere che l'Italia punta in alto. Cioè, capito, sono arrivati a letto.
1: Tentativo di Ancelotti fatto anche.
2: Sì, mi sembra una buona strategia. Proviamo con il numero uno, vediamo come va. Abbiamo comunque delle alternative se dovesse andare male, però noi facciamo vedere che siamo l'Italia e che c'è voglia di qualcosa di nuovo. No, io la leggo in maniera positiva, perché comunque hai fatto sapere anche al resto del mondo che l'Italia non si accontenta di un pinco pallino qualsiasi, no, ha cercato Ancelotti e Guardiola, cioè insomma, tutto sommato mi sembra una buona presentazione. Poi ovvio, il fatto che nessuno dei due abbia detto sì, è chiaro che ti complica un po' i piani. Tuttavia credo che veramente sia Maldini che Leonardo abbiano le idee chiare, quindi è solo un no che secondo me più o meno si aspettavano, ma che ti dà anche la possibilità di poter dire: oh ragazzi, io ci ho provato, nel senso, ho tentato di portare a casa il meglio, adesso troviamo delle alternative altrettanto validi. Aperta e chiusa parentesi, io spero sempre Conte, però sento Pirlo, quindi...
1: E infatti, tornando sulle alternative valide, come fai a giustificare eventualmente il passaggio da Guardiola a Pirlo, con tutto il dovuto rispetto?
2: Guarda, io la leggo così: si conoscono bene, probabilmente Pirlo è uno, tra virgolette, influenzabile dalla presenza di Maldini e Leonardo, magari è anche un modo per lavorare in tre, nel senso che Pirlo lo può indirizzare forse di più, non lo so, è una mia personale visione, magari è completamente errata, però ecco, ci leggo una, è uno di noi e quindi ci ascolta e ci ascoltiamo meglio, poi magari non è così, però la leggo così.
1: Quindi sarebbe
2: questo,
1: una
2: non vuol dire, questo non vuol dire che comunque spero sia Conte, cioè, questo è chiaro.
1: Perché questa sarebbe una sorta di autogestione. Guarda che Conte, il nome che fai tu, poi potrebbe portare al ragionamento opposto. Cioè, mentre Pirlo può essere malleabile, si può fare una sorta di, non dico autogestione, ma di conduzione a tre, che però mi sembra che con Gattuso non abbia funzionato, perché più o meno anche lì non si riuscì a capire chi era il vero CT della nazionale tra lui, Buffon, Bonucci e compagnia cantando. E se fosse questa, ti porta a una soluzione. Se fosse Conte, sai che Conte le interferenze non le vuole, quindi sarebbe una strada totalmente opposta.
2: E infatti credo che sia il dubbio che hanno. Cioè, io credo che non sia tanto una questione, diciamo così, sull'uomo, sulle capacità, anche sul contratto, è proprio quello che hai detto, cioè comunque Conte arriva e fa Conte, cioè nel senso non puoi limitare Conte, ma non devi limitarlo secondo me, quindi ecco, forse quello è un po' il dubbio che hanno, che con Conte sì, ok, tu gli puoi dare le indicazioni, tu gli puoi dire: io voglio che gli uomini riprendino il centro del villaggio e si cerchi il dribbling. Sì, ho capito, ma Conte se decide che la squadra gioca in un modo, la squadra gioca in quel modo, cioè non ce n'è. Quindi sì, hai ragione, probabilmente Conte è meno gestibile. Ecco, e un altro dubbio che ho è che Conte arriva per vincere, e qua l'idea secondo me è più quella di costruire per il futuro.
1: Sì, poi 7-8 anni sono troppi come anni, come ha detto Cairo, o ti trovi più o meno, perché comunque...
2: No, è giusto. No.
1: Dobbiamo guardare ad ampio, ora non è una squadra di club, è una nazionale, no, che quindi ha meno tempo per lavorare, ha appuntamenti più dilatati nel tempo, quindi europeo, Nation League, il mondiale tra 4 anni, quindi ci può stare che tu dici tra due, intanto il prossimo mondiale andiamo, tra due mondiali dobbiamo puntare a essere al top.
2: Guarda, io credo che alla fine ci stia come ragionamento, perché tu devi guardare più in là, devi guardare più in là e probabilmente cioè insegnare anche ai tifosi dell'Italia che questa è l'unica via. Cioè, se ricominciamo a dire: ah no, andiamo gli europei per vincere, dobbiamo tornare subito ai massimi livelli, non succede nulla. Certo, ti può andare bene, ci è andata bene agli europei 2021, ma ti può andare anche tanto male. Quindi io sposo completamente la visione di Leonardo e Maldini, e sono sicuro che ci voglia quel tempo, perché non si cambia in due secondi. Cioè, io cito sempre Binaghi del tennis, l'ha sempre detto: certo, devi avere la fortuna che ti nasca un Sinner, no?
1: Certo.
2: Però tutto quello che c'è intorno, i Codolini, Musetti, i Paolini, sono costruiti nel tempo. Poi ovvio che se abbiamo la fortuna che nasca un Sinner nel calcio italiano, cambia tutto, è ovvio. Cioè, è come inserire nella nazionale italiana, inserisci Yamal, e beh ragazzi, cioè, cambia subito. Però il progetto è giusto e deve essere ad ampio raggio.
1: Invece sapevamo che la Germania aveva scelto Klopp. Klopp aveva detto sì, dai, ritorno sulla panchina, magari non di club ma della nazionale. Adesso c'è anche l'ufficialità, Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della federazione, ufficializzata la sua nomina. Qui invece vedi, mentre all'Italia Guardiola e anche Ancelotti, adesso vado su Ancelotti, ti dicono di no, alla Germania, che comunque non ha fatto un buon mondiale, che comunque ha bisogno di ristrutturarsi e ricostruire, Klopp ti dice sì.
2: Ma diverso anche sì. Il momento adesso, obiettivamente, Vin, lo sai meglio di me, la Germania ha un potenziale molto più alto di quello italiano.
1: Sì, sicuramente.
2: Quindi Klopp non è neanche uno stupido, ragazzi. Okay. Cioè, nel senso, Klopp va là per vincere e sa che ha le potenzialità per farle, perché non facciamoci ingannare dal flop della Germania al mondiale. La Germania ha tanti giovani forti. Io prendo sempre come esempio Muslera, che secondo me è veramente un giocatore di un'alta categoria. Quindi ne ha tanti forti, ha un bel mix tra giovani e anziani, quindi credo che sia anche normale che Klopp si punti più sulla Germania, proprio perché tra virgolette è più facile iniziare con la Germania rispetto all'Italia. L'Italia devi proprio partire da zero, cioè non ce n'è. Cioè, ho sentito cose assurde, tra l'altro. Beh, ma anche noi abbiamo la nostra base. Ma certamente, ma come qualsiasi nazionale, ma è una base tutta da modellare. Cioè, non anche tutti i discorsi che si stanno facendo, visto il livello del mondiale, avremmo potuto far bene anche noi. Sì, fino agli ottavi? Cioè, se basta alla nostra nazionale l'idea di essere competitiva fino agli ottavi, è chiaro che c'è andata un po' di sfiga, ma io vorrei vedere un'Italia che punta a vincere il mondiale. E quindi, se punti a vincere il mondiale, siamo a zero, anzi, per me un meno 10. Cioè, siamo proprio, ma proprio non abbiamo niente. Quindi, per quello che sono arci convinto delle idee di Maldini e Leonardo. Guarda, io mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa, perché sono stati chiari. Cioè, adesso nessuno può dire, però avevate detto che no, questo è il tempo, questo è l'identikit, questo è quello che vogliamo fare a livello azzurro, quindi sia la nazionale che a scendere. Cioè, insomma, almeno c'è chiarezza, no? Poi magari non ce la fai, però almeno sei chiaro.
1: No, questo sicuramente è un vantaggio ed è un aspetto positivo. Di Guardiola ci siamo fatti un'idea del perché il suo no. Dal Brasile hanno confermato che Ancelotti ha detto no all'Italia. In questo caso, perché è arrivato il rifiuto di Ancelotti? Che sai, magari il fatto di poter allenare la nazionale del tuo paese dopo un mondiale che comunque non è riuscito bene, un clima abbastanza tossico anche un po' in Brasile nei confronti di Ancelotti. Il suo no giustificabile perché A, non vuole uscire con un fallimento da un percorso nazionale, B, questione economica, C, quella che temerei di più, conosce l'ambiente, la situazione, le cose da fare, magari ha detto no grazie per questo.
2: No, per me là, perché c'è rimasto malissimo uscire così dal mondiale, non riuscire a far vedere nulla di quello che è Carletto, se non nelle partite iniziali, anche con un po' di fortuna. E poi io sono convinto che Ancelotti voglia cambiare il Brasile. Ho letto delle cose assurde, cioè anche il mio idolo Romario ha esagerato, no?
1: Direi.
2: Cioè, perché veramente è proprio vero che quando non vuoi vedere non vedi. Questo è il Brasile più scarso di sempre, cioè, non so se di sempre, ma ci avviciniamo. Cioè,
1: ma lui lo sa rendere il Brasile o rischia di renderlo più europeo e quindi facendo perdere anche quella magia brasiliana?
2: No, lui secondo me vuole proprio fare un cambio generazionale. Ha capito che gli servono giovani, gli serve nuove stelle, gli serve un nuovo Brasile. Ci ha provato. Credo che sia stato anche un po' condizionato portare Neymar, che è stata una roba agghiacciante secondo me, affidarsi ancora a gente come Casimiro, che guarda caso finito il mondiale se n'è andato in MLS. Cioè, ha dato come un'ultima chance a certi giocatori, ma il Brasile è un'altra roba. Ecco, il Brasile è molto simile all'Italia, cioè il Brasile è alla ricerca di talento puro, perché poi siamo sempre qua, tanti mi dicono, vabbè, hanno Vinicius, fortissimo, però per sempre qualche motivo è un po' come Mbappé, arriva fino a un certo punto e poi non riesce a fare l'ultimo salto di qualità. E ragazzi, non so se avete visto chi c'era a guardare il mondiale, pensiamo solo alla finale, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, non ce li hanno quei giocatori qua, no. Come noi non l'abbiamo più Del Piero, Totti, Baggio, cioè loro sono alla ricerca di talento esattamente come noi, e Ancelotti, giustamente, secondo me, dice no, io non me ne vado dopo una figuraccia simile, voglio almeno provarci, voglio, e sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti giovani nuovi, ma tanti, perché deve trovare qualcuno che sia da Brasile, cioè dai, l'ultima edizione del Brasile non c'entrava nulla, ma non per colpa di Ancelotti, ma proprio perché c'è poco talento, sono tutti giocatori tra virgolette europei, cioè nel senso che sono perfetti per un calcio europeo, ma sicuramente non per il Brasile che abbiamo in mente, capito?
1: No, chiarissimo, il concetto lo condivido anche. C'è un messaggio, sono messaggi dei nostri amici, il nostro amico che chiede Baldini è l'unico che può ricostruire Ponciroli, Conte no, e risponde intanto al nostro amico.
2: Ma non è che Conte non può costruire, Conte è un allenatore che si siede su qualsiasi panchina per vincere subito, non domani, dopodomani. Cioè non è un allenatore che puoi indirizzarlo verso un programma. E secondo me è il bello di Conte. Cioè comunque ricordiamoci, quando ha preso in mano la nazionale, beh ragazzi andatevi a vedere la rosa della nazionale, cioè Pellè era il nostro attaccante. Tanto, con massimo rispetto per Pellè, cioè il livello di quella nazionale era bassissimo, eppure buttato fuori la Spagna e sono usciti ai rigori con la Germania, e come dissi a quel tempo, fossimo passati ai rigori avremmo vinto l'europeo, ma io ero stracerto. Quindi Conte è uno che prende la squadra e cerca di portarla alla vittoria, ma in questo momento paradossalmente ci serve un altro tipo di allenatore, uno che invece dice ok, proviamo a stravolgere il nostro approccio, che poi, altra cosa che mi sento di dire, la nazionale è importante, la FIGC conta, alla fine se il club decide che il modus operandi è un altro, ovvero no, noi giochiamo così e ci va bene così, tu puoi chiedere a Palestra, no. Palestra gioca nel Chelsea, è sbagliato l'esempio, tu puoi chiedere a chiunque di saltare l'uomo e di rischiare di più, ma se l'impostazione nei club è sempre la stessa, non è così facile.
1: No, assolutamente. Federico da Modena ti dice, è un peccato il no di Guardiola, perché mi ero già fatto la bocca per un'eventuale Italia Germania con Pep e Klopp sulle due panchine, magari una finale, io penso che Allegri sarebbe il profilo perfetto se non fosse impegnato col Napoli. Conti a livello internazionale, dice un altro nostro amico, ha fatto sempre ridere, un'idea di calcio troppo bassa. A livello internazionale, al di là insomma di quello che abbiamo visto, credo che il momento più alto che ha avuto è stata la finale di Europa League con l'Inter, se non ricordo male.
2: Effettivamente, ma Conte guarda, si parla tanto, no, del fatto che in Europa ha sempre fallito, ma ragazzi,

0: A un certo punto bisogna anche pensare che quest'uomo però in campionato, nei campionati nazionali, difficilmente sbaglia, se non arriva primo arriva secondo, magari terzo, però è più impostato verso quel tipo di calcio, un calcio continuativo, e forse è anche questo che limita un po' la sua...
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Perché ha fatto un'impresa titanica. Cioè, più ci penso e più sono convinto che quello europeo è stato qualcosa di incredibile, magico, unico. Ci è andato tutto bene, però lui era lì, lui era sulla panchina, quindi il merito è suo. Però poi, oltre al fatto che non è andato un mondiale, perché tante volte...
4: Beh, Macedonia del Nord ce la ricordiamo tutti, diciamo.
0: Appunto, dico, cioè, tutti dicono, vabbè, Mancini non è andato un mondiale. Ha vinto l'europeo, ma non è andato un mondiale. Ok? Quindi bisogna sempre
4: ricordare,
0: dire le cose.
4: Tutto.
0: Esatto. E poi il modo con cui se n'è andato dalla nazionale, io non riesco a dimenticarlo. Nel senso, mi aveva fatto male al tempo, perché ok, ci sta, i soldi comprano tutto, va bene, qualsiasi discorso, però te ne sei andato male. Male. Sia nelle modalità, sia nel modo in cui hai poi espresso il perché. Secondo me hai proprio fatto un grave errore. E quella macchia, non lo so, io personalmente
4: non
0: darei una seconda chance a Mancini, sono sincero.
4: Sono come te, la penso come te. Fabri, parliamo anche un po' della tua Juventus. Difficoltà sul mercato, ieri primo consiglio di amministrazione, primo CDA, quindi con Carnevali. Pare che insomma ci sia stato un clima estremamente sereno, tra l'altro c'è il boom degli abbonati, quindi altro che raffreddato, il tifoso della Juve non vede l'ora che ricominci la stagione, nonostante non ci siano per adesso acquisti, al di là di quello di Selic, di Hector che si è fermato, la necessità di vendere prima di comprare. Continui ad avere fiducia che da un momento all'altro si possano sbloccare un po' di cose, e poi ti voglio fare una domanda proprio sul talento, stuzzicandoti su un nome.
0: Allora, sicuramente sì, ho massima fiducia e sono arci convinto che alla fine saremo tutti felici, sempre tenendo presente, purtroppo questa cosa invece ogni tanto viene dimenticata.

0: dimenticata che non siamo in Champions, e questo significa che purtroppo bisogna essere parsimoniosi. Non si può pensare di andare a prendere chiunque e in qualunque modo. Quindi mi spiace che tanta gente dica vabbè, ma continuiamo a parlare del TV Martinez e quell'altro Vlahovic non si sa cosa fa, che tra l'altro spero non torni.
1: Ah,
0: e no, è sbagliato, è un approccio sbagliato, è ancora pensare che la Juve A sia quella di un tempo e B può fare quello che vuole sul mercato. Vai a convincere un campione a dirgli: guarda, siamo un progetto nuovo, non siamo in Champions, non so in campionato se riusciremo a lottare per il titolo, probabilmente no, però abbiamo ampi margini di miglioramento. Ho capito, ragazzi, cioè va bene tutto. E non possiamo darti tanto.
1: Esatto.
0: Va bene tutto,
1: le
0: va
1: famose
0: bene
1: che... nozze coi fichi secchissimi,
0: ecco. Va bene che siamo tutti fenomeni, che la Juve è un brand il migliore al mondo e tutte queste cose, però un calciatore di prima fascia dice: aspetta un attimo, ma io ho Chelsea, ho la Premier, ho magari il Real Madrid, ho magari il Barcellona, o magari il Galatasaray che mi dà 13,5 milioni, o il Besiktas che me ne dà altrettanti. Faccio un altro tipo di discorso, ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Detto questo, io ho massima fiducia in Carnevali, sono sicuro che alla fine farà quello che può, ma al meglio, ecco, quello che può al meglio, perché i paletti sono tanti.
1: Mi hai stuzzicato sul nome, quindi le domande diventano due, però adesso tra problemi tuoi. Quindi la prima domanda è appunto solo su Vlahovic, perché quello che è chiaro adesso è la seguente storia. Allora, prima la Juventus ha chiesto di spalmare l'ingaggio all'ultimo anno. No, voglio tutti i soldi, nessuno mi ha puntato la pistola, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo, va bene. Poi la Juventus che si riabbassa, cioè, o comunque viene di nuovo incontro a Vlahovic, scaduto il contratto, e dice: guarda, soffrendo con grandi sacrifici ti possiamo proporre 7 al netto di bonus, un paio d'anni e poi vediamo. No, ma io magari posso avere delle offerte maggiori. Va in giro a peregrinare, a cercare contratti che non arrivano, proposte che non arrivano. Adesso la Juventus ha detto sì, può citofonare. Lui sa, perché la Juventus gliel'ha fatto capire, gliel'ha fatto dire sostanzialmente, che se citofona non è più lui a dettare le condizioni, e soprattutto quei 7 milioni già non ci sono più, sono diventati 5. In quel caso tu comunque apriresti se lui dovesse citofonare o no?
0: Allora, no, assolutamente no, e poi mi sentirei anche un perdente se fossi in Vlahovic, se dovessi tornare alla Juve. Ma come? Hai alzato la cresta, hai fatto quello che io sono un attaccante da 12 milioni, qua non me li date, quindi vado altrove. Ci hai tenuto in scacco per tanto tempo, non due giorni, che avrei potuto anche capirlo. E adesso che ti rendi conto che o te ne vai in un campionato minore e magari quei soldi te li danno, oppure non te li danno, cioè mi sembra abbastanza chiaro, no?
1: Sì.
0: Non te li danno. E adesso faccio marcia indietro e magari mi dici anche ho la Juve nel cuore? No. Cioè adesso...
1: Lo si dimostra con i fatti e non a parole. Mi ricorda molto la storia di Dybala, quando Agnelli gli propose,
0: esatto,
1: un contratto,
0: bravo,
1: da 12 milioni, poi è diventato,
0: bravo,
1: 8, poi 7, poi 5, poi lui si è accontentato di 5 ma dalla Roma. Capito, esatto, che non funziona proprio esattamente così.
0: E no, lì... ma poi cioè, immaginati se Vlahovic dovesse tornare. È chiaro che il tifoso al primo errore gli farà pesare tutto.
1: Certo,
0: tutto.
1: Certo che sì. Certo che
0: il carico è pesante,
1: e
0: perché
1: soprattutto
0: poi adesso
1: lui starebbe in panchina,
0: fatto...
1: arrivasse anche Colomani, si alternerebbe o cercherebbe di trovare la gloria personale per dimostrare quella foglia, fame di dimostrare, creerebbe più danni che altro?
0: Anche questa è una bella domanda, però siamo sempre lì. Il problema se l'è creato Vlahovic, non sicuramente la Juve.
1: Ah, chiaro.
0: Cioè, il problema se l'è creato Vlahovic con un comportamento, non so se suo o del suo entourage, perché ormai sai, Vin, qua non si capisce più se è il pensiero del giocatore,
1: però uno può prendere anche
0: agenti,
1: le distanze, perché poi Di Gregorio ha fatto quella figuraccia col suo agente, dopo ha preso le distanze relativamente, ha chiesto scusa ai giocatori, mica la società che lo paga, gli paga,
0: esatto,
1: lo stipendio ogni mese. Quindi io ci vedo anche una compartecipazione dei giocatori su questo.
0: Ma assolutamente, anche perché alla fine sono i tuoi agenti.
1: Certo,
0: Parli, cioè, non sono gli agenti che ti controllano e ti fanno dire quello che vuoi.

No, no, guarda, io l'ho detto, l'ho scritto, cioè Vlahovic in maglia Juve il prossimo anno, per me sarebbe un errore. Ma da entrambe le parti, eh? E non solo dalla parte di Vlahovic, anche dalla

0: Ieri due o tre conferme sul fatto che Brahim è andato al Real Madrid e si attendevano i confronti con Mourinho. Mourinho gli ha detto ok, per me puoi restare, sei comunque un giocatore di esperienza, vediamo, magari verrà il tuo momento, e quindi il sogno Brahim per la Juve sfuma. Diverso il discorso che Mourinho ha fatto a Mastantuono, dicendogli se riesce ad andare altrove è meglio, perché qui spazio non ce n'è, ma noi ti conserviamo il contatto. Ci sarebbe questa proposta da parte del Real Madrid alla Juventus di fare un'operazione stile Morato, stile Nico Paz, se vogliamo, cioè un prestito con diritto di recompere in favore del Real Madrid. Sarebbe un nome che ti intrigherebbe, quello di Mastantuono?
1: Beh, deve farsi un gran bagno di umiltà però prima, eh. Mm. Cioè, era arci convinto di poter entrare nell'Olimpo.
0: Pagato
1: e si è preso
0: 70
1: una porta in faccia.
0: Eh? Pagato 70 milioni, ricordiamo.
1: Appunto. Si è preso una porta in faccia che ancora se la ricorda, quindi non lo so, bisognerebbe capire com'è il ragazzo, se ha la forza mentale di dire non sono pronto, vado alla Juve per trovare me stesso. Non lo so, io l'ho visto giocare, non mi ha incantato, si vede che ha qualcosa di speciale, ma sicuramente non mi ha incantato. Quindi non lo so, deve fare lui veramente un gran passo indietro e un bagno di umiltà, perché quando fallisci a quei livelli non è facile riprendersi, cioè è successo a tanti di avere la grande occasione e poi di sprecarla e non si sono più ripresi, quindi è sicuramente un nome interessante, però non lo so, bisognerebbe capire bene che cosa ha in testa il ragazzo.
0: E questo potrebbe essere un'analisi che spetta come al solito poi a chi fa questo di mestiere, quindi ai Massar, ai Carnevali, capire un po' quali sono le possibilità. Detto questo, caro Fabrizio, siamo ai saluti, quindi ti ringrazio, buon weekend. Fabrizio Ponciloni, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Fabri.
1: Ciao ragazzi, statemi bene.
0: Ciao Fabri, noi ci fermiamo, breve pausa, rientro a Rotocalcio, vi aspetto, poi oggi è venerdì. Recuperiamo Luca Calamai, ieri abbiamo avuto Raffaele Garinella, e poi chiusura con intanto Alen Valnegri e un aggiornamento dai campi. Andiamo a Napoli, vi aspetto tra pochissimo.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: In replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
2: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo. Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è
1: Sirius Black, personaggio,
2: ecco, che appunto di Harry Potter, che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
1: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa: trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito, tutti sono diventati esterni a piede invertito.

0: Sono un po' del tuo team perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva al rimorchio.
1: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
0: Anche al centro.
1: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta. Evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
0: Grazie.
1: Grazie di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
0: Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale, in realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico, nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Parliamo subito del caos, come dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità o nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno

0: ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente, c'è imbarazzo. Imbarazzo perché mi sento, come posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo, coinvolto, perché credevo era uno sponsor di questa situazione Maldini. Soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi, quasi paradossale.
1: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
0: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo, e chiaramente due persone intelligenti, capaci, e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo, il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo, competenze, un ritrovo federale. Insomma, era quella la cosa importante, dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti, poi uno per un motivo, uno per un altro, non si è portato a casa l'incarico, e da questi due mi passi a Pirlo, no, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio, come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri. Ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che, ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi, onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero, diciamo, presenti al di là del discorso politico.
1: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante, come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna, in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro, un bel colpo.
0: Diciamo un po' meglio per la Roma che per il Bologna,
1: Certo.
0: però onestamente siamo proprio agli sgoccioli, eh? Siamo proprio in fondo, cioè nel senso, questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante, insomma, forte. Al momento, un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo, magari con questa venuta nuova in federazione, ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti, diciamo, chirurgici, il resto, onestamente, al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare, poco da commentare.
1: Eh sì, dicevi della Fiorentina che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina.

0: portato ovviamente da paratici. Ti intrigano questi acquisti della Fiorentina, Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno?
1: Decisamente, decisamente anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un, e io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria, però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, diciamo di chi faceva mercato gli altri anni, l'anno scorso e gli altri anni della Fiorentina, ma quest'anno si è visto poi dei Mizzegni, che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
0: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
1: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto, perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un Gattuso in campo, però Ken onestamente, non l'anno scorso ma 2 anni fa, ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre, quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle, se te guardi gli attaccanti dell'Inter, fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con nuovo allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita, e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta, quindi un giocatore come Kane secondo me potrebbe andare al Como, e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre, però se rimane alla Fiorentina credo che farà sicuramente bene.
0: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
1: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo, perlomeno, che vedo da parte dell'allenatore, e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente, oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo, e quindi perlomeno c'è una linea. Poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza, per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia, mi sembra una persona preparata.
0: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
1: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente. Ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore. E secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me è un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi secondo me potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il Mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani, per poi tirarne fuori 4-5. Non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella di quella che sta facendo Amorim con Camara. Secondo me questo è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
0: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Soule, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, è un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
1: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto, perché lo vedo, cioè, è un giocatore che a volte diciamo, rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente un fenomeno e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo, a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono a mio avviso le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette, non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che ha sempre la palla attaccata al piede. Quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti, è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
0: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo, alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie altrettanto. Ciao Lorenzo.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: buon pomeriggio amici di TMV Radio Sport, di nuovo in diretta calciomercato e ritiri. Buon pomeriggio da Francesco Tringali in vostra compagnia fino alle 17 e soprattutto buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Grazie
0: a Stefano
1: Impallomeni. Buon
0: Ciao,
1: pomeriggio a tutti,
0: Stefano.
1: Eccoci qui.
0: Ben ritrovato, è stato una settimana ma soprattutto un weekend ricco di varie situazioni da commentare. Tra poco lo faremo e avremo sicuramente tempo per approfondire tutti i temi, ma soprattutto per tenervi aggiornati su tutto quello che sta accadendo intorno alla panchina azzurra, alternando anche alle varie notizie di mercato. Da lì ovviamente partiremo, e soprattutto su i ritiri e un prestagione per tante squadre di Serie A che sta insomma andando avanti, e tra poco comincerà anche il nostro amato campionato. Caro Stefano, ringrazio Andrea Magliocca al di là del vetro, Daniele Petroselli in cabina di regia,
2: Daniele Petroselli in cabina di redazione.
0: Caro Stefano, e vado a dare invece il buon pomeriggio in nostra compagnia per aprire questo lunedì pomeriggio su TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, al direttore Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Nick,
0: ben ritrovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, prima di parlare di mercato, però non possiamo non commentare insieme quello che sta accadendo, caro Stefano, perché è un po' un girone dell'inferno questa situazione legata al commissario tecnico, che apre invece adesso anche il tema del direttore tecnico, perché la situazione Pirlo è legata a doppio filo anche con quella di Paolo Maldini e di Leonardo, perché potrebbe cambiare nuovamente tutto. Tu che idea hai, Stefano? Poi vado da Nick.
1: È una situazione
0: davvero incredibile.
1: È una situazione sì, delicata, incredibile, insomma gli aggettivi si sprecano, direi abbastanza imbarazzante, se devo sceglierne uno. E adesso siamo all'ennesima ultim'ora, insomma, perché sì, voglio dire, dobbiamo sapere se Maldini si rimetterà insieme a Leonardo oppure proseguirà in base al profilo dell'allenatore, questa condivisione che insomma mi sembra di capire che si stia smarrendo. Io credo che ci siano stati strafalcioni comunicativi, sono stati almeno una decina di giorni di orrori ed errori in sequenza, e credo che la comunicazione, in sintesi, la parte di questo risultato. Tutto quanto quello che insomma abbiamo saputo, Pirlo è un profilo insomma che non esaltava, da Guardiola, Ancelotti, arrivare a Pirlo, insomma non c'è poco altro da aggiungere se non questo quadro imbarazzante in cui ci sono delle sorprese, in cui forse sarebbe servita un po' più di umiltà, ecco.
0: Sì,
1: se mi consente, questo perché di approcciare, di non capire il momento storico, no? Dopo tre non qualificazioni consecutive nella fase finale di un mondiale, io mi aspettavo altro, soprattutto da personaggi consumati, consolidati, esperti di valore indiscutibile. Però insomma, se non riusciamo a scegliere un commissario tecnico nel breve periodo, siamo messi malissimo. Quindi è stata una brutta figura a cui va trovata una soluzione. Non ti so dire quale, però ripeto, secondo me la comunicazione è stata il risultato, la cattiva comunicazione di tutto quello che abbiamo assistito è veramente surreale. Cioè io pensavo tutto fuorché di assistere a una situazione del genere, non pensavo a una cosa del genere.
0: Ci torniamo. Nick, tu che ne pensi?
3: Ma io penso che Malagovic ha scelto Mancini, poi la Lega di Serie A sicuramente ha espresso molte perplessità su questa scelta, e allora a quel punto Malagò molto intelligentemente ha detto: va bene, io non me la voglio prendere personalmente la scelta, la voglio diciamo condividere in maniera più collettiva, e la faccio prendere questa decisione eventualmente a due uomini di calcio. In quel caso affido il ruolo di direttore tecnico a Paolo Maldini, lo faccio affiancare da Leonardo, e loro decideranno il CT della nazionale, così siamo in una volta di ferro. Vanno a parlare con Guardiola sapendo di avere l'1% di possibilità, tornano indietro, Mancini no, Conte no, e altre tante alternative non ce n'erano, e hanno tirato fuori il nome di Pirlo. Il nome di Pirlo ha suscitato un sacco di reazioni negative per mille motivi, e oggi siamo punta a capo. Quindi alla fine, forse, se Mancini diventerebbe comunque una scelta a quel punto di Malagò, e lui si assumerebbe questa responsabilità davanti a tutti. O va dritto per la sua strada, tanto era la sua prima idea e la porta a fondo, anche perché tanto io francamente ormai star dietro a tutti questi moralismi mi sembra quasi inutile, perché tanto ormai se si inizia a fare la morale sulla nazionale ci perde solo tempo, poi si può essere tutti d'accordo, ma ti serve essere operativi, non serve perdere ulteriore tempo a pensare ma lui ha lasciato i soldi, non soldi, eccetera. Bene, non vuoi prendere lui, prendi Conte, non prendi Conte perché forse magari pensi che più di 2 anni non ti faccia la guida della nazionale. Allora c'è 2 soluzioni, secondo me. O prendi Mancini, cosa che io penso faranno, oppure lasci Silvio Baldini. Così almeno non vai a intaccare niente di che e ci affidiamo a Silvio Baldini. E non penso che in quel caso la gente avrebbe qualcosa da dire.
0: Mi sa che però qualcosa da dire Nick ce l'hanno avuto anche su Baldini i presidenti, cioè la Lega e poi i suoi presidenti, tra l'altro.
3: Allora in prestito un allenatore forte della Serie A alla nazionale abbiamo risolto.
0: No, voglio fare un'ultima.
3: Qualcuno impresta alla nazionale il proprio allenatore? Non lo so, se qualcuno è disponibile lo presti, se così almeno se no. Poi dopo direbbe, ma se io te lo presto, poi non mi serve più, e io come faccio? Sono da farlo allenare tutte le settimane. E allora ragazzi, cioè, quindi non è che si può pretendere di fare le cose, cioè se Ancelotti non lascia il Brasile, che era un'altra idea, se non ci sono i margini per dirlo, e se la Lega dice di no a quello, dice di no a quell'altro, e vada qualcun altro a fare l'allenatore nazionale, se no mettono naturalmente qualcuno a far finta di fare l'allenatore e fanno loro la formazione. Non c'è altra soluzione, ragazzi.
0: No, assolutamente. Cioè. Però l'ultimo giro prima di andare al mercato, voi date per scontato il fatto che adesso che non c'è più Pirlo probabilmente arriverà anche la separazione da Maldini e Leonardo? Cioè, vedete domani un Maldini e Leonardo ancora in sella in questo ruolo tecnico e advisor che gli hanno dato, oppure
1: io la vedo
0: che scenario
1: che possano rimanere in questo senso, perché ma non tanto per il decisionismo di Maldini, per questa possibilità di questa, anche voglio dire, questo diritto dovere di scegliere, visto i poteri che gli ha dato Malagò. Insomma, io trovo, ripeto quello che ho detto prima, una serie di errori clamorosi in cui Maldini e Leonardo mi sembrano in difficoltà, come Malagò, non so come si è arrivati a questo punto, io sono sbalordito, poi magari ne sapremo di più in là. Insomma, voglio dire, Pirlo, cioè ti servono Maldini e Leonardo per prendere Pirlo?
0: Forse sì, responsabilità della scelta,
1: sì,
0: che si
1: poi lascia prese. Perdere il provider russo, le polemiche, il caso politico, tutto quello, l'indignazione del mondo politico, ma insomma voglio dire, secondo me Pirlo va giudicato per quello che può dare alla nazionale sul campo. Poi uno si porta dietro la reputazione, il curriculum, cioè tu rappresenti l'Italia fuori e dentro del terreno di gioco, sei il commissario tecnico della nazionale, quindi anche questo caso politico, certo, però insomma è un assist secondo me che torna indietro a Malagò. Malagò ha deciso di conferire dei poteri straordinari al direttore tecnico, mai cosa che non era mai successa, cioè voglio dire tutti i presidenti federali fino a questo punto, correggimi Nick, hanno scelto l'allenatore, il commissario tecnico azzurro. Questa è la prima volta che il direttore tecnico avrebbe dovuto scegliere un CT. E poi ci sono state, come ha detto Nick, insomma inutile ripetersi, delle narrazioni che poi magari non corrispondono neanche alla realtà, ma insomma ci sono stati degli errori. Tu non puoi parlare di XY se non hai la sicurezza che X o Y possano diventare degli azzurri, e poi arriva la scelta a ribasso, no? Chiunque altro sarebbe stata una scelta a ribasso rispetto a Guardiola o a Ancelotti, che tra l'altro non poteva essere contattato visto che ha un contratto con la Federazione Brasiliana ed è il commissario tecnico del Brasile, tra l'altro, ecco. Lo so, di non poco conto. Quindi una serie di errori clamorosi, cioè, che da cui uno deve uscire fuori da questa situazione. Io poi sono d'accordo con Nicolò, in questo caos secondo me devi fare delle cose semplici e lineari. Allora c'è Silvio Baldini, Silvio Baldini può diventare commissario tecnico azzurro, chissà perché, però non può diventarlo per una serie di motivi che qui non siamo ad elencare, però almeno che ne so. Fai un direttore tecnico, un punto di riferimento, non c'è tempo, si dice i giovani, la filiera, Guardiola sarebbe stato anche, voglio dire, utile per poi dopo, no, declinare tutto il suo calcio, il suo pensiero al settore giovanile, il movimento, come si dice, non soltanto la scelta di un

0: commissario tecnico, però puoi fare Silvio Baldini under 21 con la supervisione di tutto il settore giovanile azzurro, cioè tutto è under 19, 15, 16, fino alla fine con Baldini supervisore, e poi scegliere o il Mancino in conto della situazione e il direttore tecnico potrebbe essere giovane, Chiellini, vecchio saggio, Ranieri, basta, e si riparte. Cioè non è che possiamo inventarci altre cose, perché già siamo a pezzi ed è difficile riemergere, invece tutte cose complicate, cervellotiche. Cioè io non ho mai assistito a una cosa del genere, in 10 giorni non ci volevo credere. Cioè mi sono preso 6 giorni di pausa, è successo l'inferno. Cioè non ci voglio credere, e credo che adesso, tornando e chiudendo il discorso, è stato abbastanza lungo, mi aspetto le dimissioni di Maldini e di Leonardo, perché non ci sono via. Cioè che fai, qual è la soluzione? Palladino? Tiago Motta? Chi è l'altro? Un altro nome, Nick, ho letto Tiago Motta, Palladino o Pioli?
1: Sì, anche Pioli, vero, sì.
0: Ma non se ne esce, cioè, voglio dire, confinano con tutti bravi professionisti, ma confinano un po' con sano di rimedio. E quindi che fai? Devi scegliere un allenatore che con divisione generale, partendo dalla condivisione generale che devono avere Malagol, Leonardo e Maldini, un'altra volta tu devi mettere tutti d'accordo e ti vai a impelagare la strada. Cioè, Conte o Mancini, ha detto bene Nick, Conte o Mancini. Poi direttore tecnico, Ranieri o Zola o Chiellini. Baldini under 21, ma a Baldini gli devi dare tutte le giovanili azzurre e creare uno staff e creare un po' un certo tipo, e poi dopo deve parlare con la nazionale maggiore. Cioè noi abbiamo istanze, noi ci dobbiamo far bene la Nations League, europeo, ci dobbiamo qualificare 2030 e cominci da là, e poi il settore giovanile, vedere quello che di buono può uscire fuori. Chi meglio di Baldini non conosce Silvio, non conosce bene la situazione all'interno, quindi promuoverlo con under 21, e poi ci pensi te, e poi parli con o Conte o Mancini, col direttore tecnico, con la bilancia, che mi sembrano uomini di buon senso, sia Chiellini, Zolo o Ranieri. Non ti serve assolutismo, non ti serve protagonismo, ti serve collaborazione, team. A me mi sembra invece che sia partita malissimo questa avventura Leonardo Maldini. O no?
2: Sì, siamo d'accordo, stiamo ascoltando proprio perché siamo d'accordo. Nick, ci sono
1: soluzioni, cioè io penso che non ci sia altra strada che le dimissioni a questo punto, perché anche l'idea che ho letto da qualche parte di Pioli, Palladino, Coicite, Thiago Motta, ma ragazzi, ma e qui non se ne va a gambe, secondo me, se si va su questi profili, ma non perché poi comunque. Cioè, anche questi sono. Ah, uno è troppo giovane, tra virgolette. Pioli, reduce da questa esperienza con la Fiorentina, molto negativa. Ma Thiago Motta ha fatto bene a Bologna, e poi no. Qui bisogna andare.
0: Ma neanche o lo scegli sicuro, con convinzione, anche il signor X, diciamo così, l'outsider, l'underdog, o lo scegli con convinzione. Ma non è che deve essere andare a cercare la caccia al tesoro, la caccia al CT. Al nome, ma stiamo scherzando? Ma tu devi avere dei chiare sulla scelta del commissario tecnico azzurro. Cioè, a me sembra che ci siano, non so, un toto il profilo. Allora, se non arriva Pirlo, chi è più? Forse Palladino si avvicina, ma Thiago Motta. Se tu pensi che Palladino o Thiago Motta siano, ci devi arrivare subito, devi presentare subito. Cioè, non so se mi spiego, è questo il discorso.
2: No,
0: invece, a me sembra che tutta sia una confusione. Tu parli di Guardiola e parli di Ancelotti, poi vai a Pirlo, e poi dopo adesso vabbè, ora ci mettiamo d'accordo, un allenatore che mi piace oppure me ne vado. Ma dove sei? Cioè non funziona così, perché in un ambiente di lavoro, cioè, non è che puoi decidere tutto tu, secondo me, o no?
2: Siamo d'accordo, però cioè,
0: non è che tu puoi venire in nazionale, però tu, lo faccio come dico io, oppure me ne vado.
2: Stefano, però tu indichi così, un direttore sportivo, in questo caso si chiama direttore tecnico. La prima scelta che vuole fare il direttore sportivo è scegliere il proprio allenatore. E tu gli dai la responsabilità di prendersi, di scegliere un allenatore per aprire un nuovo corso. Se poi vai lì e gli dici no, guarda, ma Pirlo o l'allenatore che hai scelto non mi piace moltissimo, il direttore sportivo è giusto che ti dica allora scusami presidente, e allora che cosa mi hai scelto a fare se non posso neanche decidere l'allenatore?
0: No, allora c'è una situazione, c'è un caso, no? Che ha sollevato l'indirizzo.
2: Sì, no, a prescindere dal caso.
0: Tu puoi dire, non possiamo prendere Andrea. Chi possiamo prendere? Ti va bene Mancini? No. Conte no. Perché no? Ma perché Conte o Mancini non possono essere allenatori della nazionale? Perché Maldini si dovrebbe opporre a questa cosa qua? Allora, non lo so, se invece possono lavorare insieme a Leonardo, Conte, perché ci sono troppe personalità ingombranti. Cioè, allora, o scegli, ma allora Maldini e Leonardo.

0: Leonardo sono due diciamo personalità di spessore, come lo sono Conte o Mancini, e saranno sempre lì. E allora che fai? Scegli i dirigenti forti per avere un commissario tecnico debole? O scegli un commissario tecnico potenzialmente sulla carta forte per avere una dirigenza malleabile, diciamo simbolica, rappresentativa, che però possa suggerire un percorso tipo Zola o Ranieri? Cioè, non mi sembra, non lo so, una guerra stellari. Oh no, cioè, Maldini e Leonardo non possono lavorare con Conte o Mancini? A me sembra assurdo.
1: Tanto poi noi, mi sembrano dei viti, Stefano,
0: Diciamo così, delle rigidezze che non hanno alcun motivo di esistere. Ma la Costa è in difficoltà perché ha creato questa cosa qua, è un boomerang, gli è tornato dietro, ha creato questo mostro, diciamo così, dirigenziale, no? Il direttore tecnico, mai successo prima.
1: Un mostro a due teste.
0: No, esatto, voleva una testa lui.
1: E se
0: ne trovate due. E ora deve fare la terza, settore giovanile, la quarta? Cioè, e che sta a fare il presidente federale lì, a guardare tutto? Cioè, deve avere anche voce in capitolo, no? E allora la condivisione significa sediamoci a un tavolo e confrontiamoci, non è che può fare tutto te. E nemmeno devo fare tutto io, anzi, ho fatto tutto il contrario. Il principio di delega vale per me in un team di lavoro, no? Se lavoriamo insieme, il principio di delega è fondamentale, è importante. Però gli ha detto male, perché non si aspettava una cosa del genere. Non si aspettava
1: tanto
0: una cosa del genere.
1: Ci torniamo, Stefano. Abbiamo un pomeriggio lunghissimo. Nick, apriamo il capitolo mercato, perché partendo da questa operazione Roma-Bologna per quanto riguarda Castrodovbic, che si va verso la definitiva chiusura di questa doppia operazione, quindi ripartiamo da qui, poi andiamo anche alle altre big.
2: No, allora, come operazione mi piace molto, perché tanto Dovbic era in uscita e loro un'altra punta la dovevano prendere, però Castro è un titolare, cioè Castro è un giocatore che può tranquillamente fare il titolare anche nella Roma. È vero che Malen ha dimostrato di essere oggi più avanti per tutti i gol che ha segnato, però questo mi sembra un bel segnale da parte di Giallorossi per mettere davanti in attacco chiaramente due giocatori che possono fare la differenza e che possono essere di grande aiuto anche in Champions League. Ecco, diciamo che la Roma forse la punta alternativa avrebbe voluto spendere o l'avrebbe voluto fare più avanti. Il problema è che quando si sono bloccate i Greenwood, i Somerville, hanno deciso aspetta un attimo, qui va a finire che poi perdiamo anche la possibilità di andare a prendere un giocatore che ci può interessare, e hanno fatto questa operazione col Bologna per Castro. Tra l'altro, a sensazione mia, è anche una bella operazione, perché va bene, c'è 35 milioni di sulla punta, è un attaccante atipico, per cui può fare la punta centrale, ma uno che si muove davanti a tutto il fronte offensivo, per cui un'ottima scelta, un'ottima chiamata questa della Roma. Roma che ha deciso anche di accelerare, perché a un certo momento, e questo ovviamente sarà motivo anche di una chiacchierata che noi faremo più tardi su Radio Firenze Viola, e che naturalmente arriverà prontamente la smentita della Fiorentina, la Fiorentina si era inserita per Castro, e questa è la testimonianza che stanno lavorando con il Como per la cessione di Kjær, e anche su questo smentiscono. Però naturalmente, al di là delle smentite, dobbiamo raccontare anche la storia. C'è stato questo tentativo della Fiorentina in extremis su Castro, probabilmente la Fiorentina offriva anche di più di ingaggio al giocatore rispetto a quanto gli avrebbe offerto la Roma. Poi la Roma comunque era già avanti nell'operazione, Castro era già deciso di andare a giocare in Champions League, e quindi a maggior ragione ha mantenuto fede, diciamo, a quella che era la prima parte di questa operazione. Però secondo me in questa operazione c'è anche l'altra operazione, che la Fiorentina non lo dice, ma sta trattando Kjær.
1: Questo può essere davvero un'operazione importante per quanto riguarda l'uscita della Fiorentina, ma le entrate della Juventus, caro Nick, deve essere la settimana dei primi colpi importanti da dare a Luciano Spalletti. Quali sono gli ultimi aggiornamenti?
2: Sì, tra un po' siamo alla fine del mercato, perché io questa storia della prossima settimana, dovrebbe teoricamente la prossima settimana, che poi questa doveva essere anche quella giusta per chiudere che sì, anche su che sì non sono andati molto avanti, quindi ci sono un sacco di situazioni, no? Diciamo che comunque si stanno creando nel mercato della Juventus, che è molto complicato, molto difficile, perché per Colomani non sono ancora arrivati alla quadra, vorrebbero prendere Pellegrino, ma il Parma gli chiede 35 milioni di euro, è vero che gli sono entrati 20 milioni della cessione di Muharemovic, ma c'hanno tanto da spendere ancora e quindi c'hanno molto da fare. E loro dovrebbero prendere almeno due attaccanti, perché il discorso di Vlahovic io non lo so, ma io ho sentito Carnevale

0: qualche tempo fa mi ha detto che non l'hanno mai sentito Vlahovic da quando lui è arrivato, quindi io penso che Vlahovic è un'altra storia nella storia, perché poi volendo un'altra storia di calcio, se diamo uno spunto al buon Marco Piccari, al cingalone nostro, una storia di calcio finita al mercato è Dusan Vlahovic, perché sarà comunque una storia di calcio da raccontare. Cioè io vorrei capire, cioè, in questo momento che cosa sta facendo Vlahovic. Cioè io francamente questa è più che una storia, è un enigma del calcio. Un giocatore così che chiede tanti soldi e rimane fermo. Io francamente trovo tutto abbastanza curioso, non so voi, ma uno come Vlahovic che si svincola e che per le eccessive richieste rimane svincolato. Non so,
1: beh, sì, Stefano, pensi rimanga a lungo svincolato? Scusami, Vlahovic.
2: Non lo so, insomma, io credo che, insomma, voglio dire, Nick poi ci lavora tutti i giorni e sappiamo quanto sia pressante, sfiancante e anche stressante, voglio dire, lavorare sul mercato, sulle notizie. Io credo che questa situazione di Vlahovic, sono d'accordo con Nick, è alquanto incredibile. Insomma, non credo che abbia tante richieste, Nick, e credo che sia, secondo me, oggettivamente un attaccante che, insomma, non va sottovalutato. Però, ecco, nella via di mezzo, lui ha chiesto tanti soldi per giocare con la Juve, poi si ritrova a un bel giorno che ci sono pochi acquirenti e se vuole la porta, l'ho detto Spalletti, citofonare, la porta è aperta, però certo ha condizioni economiche completamente differenti da quello che pensa il calciatore serbo e il suo chi lo assiste. Quindi voglio dire, mi auguro, insomma, che lui si possa trovare una soluzione. Sono d'accordo, è la notizia al contrario, però è una notizia importante, voglio dire, è un qualcosa che scuote il mercato. Cioè Vlahovic è praticamente fermo al palo, è uno che è stato, insomma, sulla bocca di tutti, è sempre stato, insomma, diviso più che altro negli ultimi tempi, però oggettivamente è sempre un giocatore molto importante da considerare.
1: E altra domanda, caro Nick, riguarda Leao, perché qui invece sì che si sta aprendo una nuova possibilità di futuro, esattamente in Turchia. Tra l'altro Leao si è nato in Brasile, abbiamo visto, poi raggiungerà la squadra aperta in attesa che ci possa essere una chiamata definitiva e una trattativa che spera si possa chiudere per la Turchia. Ma è realmente un'ipotesi concreta?
0: Ma è un'ipotesi concreta, però io penso che ci siano diversi milioni di euro di distanza. Allora erano partiti da 60-70 milioni, questi non so se saranno i soldi che il Fenerbahce potrà mettere su. Per me non arriveranno più di 40, ecco, io non credo arriveranno più di 40 milioni di euro. Lì si tratta di capire se il Milan lo vuole dar via oppure no. I turchi ce l'hanno la possibilità di fare questo tipo di offerta. Poi per me non possono fare chiaramente un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, perché sennò veramente non avrebbe un senso che il Milan desse via un giocatore del genere e poi se lo ritrova tra un anno, a meno che non abbiano deciso che Leao se ne deve andare perché è oggi un grande problema al Milan. Però fondamentalmente secondo me la situazione è questa, cioè c'è una differenza di valutazione di almeno 10 milioni di euro, quindi vediamo. Sai, il Fenerbahce potrebbe anche farla questa operazione, se ne parla ormai da giorni di quella possibilità, però sono anni che Leao sta deludendo e quindi tutto sommato ha perso anche un po' del suo valore, del suo potenziale acquisto, ecco. Però io credo che in Turchia ci potrebbe anche andare. Io penso che l'operazione si può fare se il Milan sia contento, se il Milan non sia contento non si può fare.
1: Che ne pensi, Stefano, di questa ipotesi di Leao?
2: Io un altro tormentone che, insomma, dopo si unisce a quello di Vlahovic. Leao è il giocatore che poteva essere, non è stato, probabilmente, un giocatore che ha potenzialità enormi, un giocatore che secondo me ha un mercato superiore a quello che ha Vlahovic in questo momento. E però, insomma, credo che se dovessero verificarsi, insomma, concretizzarsi delle situazioni, potrebbe andare via, insomma.
1: Altro da aggiungere, Nick, prima di chiudere? Qualcosa sull'Inter o altre trattative più calde che ci vuoi dare prima di risentire la relazione?
0: Questa qui della Roma mi sembra una trattativa, insomma, che abbiamo già raccontato, molto, molto calda, e ora c'è Comunzio che va a Torino, per esempio, e io sono curioso di vedere se il Como andrà a prendere un forte difensore centrale. Poi a mio avviso c'è l'Inter che è su Romero, anche se ormai si sta parlando anche qui di valutazioni fuori dall'ordinario, perché 50 milioni di euro la richiesta per Romero mi sembra che siamo su un ambito francamente ai confini della realtà, cioè noi siamo di questo centrale, bravo, ma 50 milioni di euro cominciano a essere secondo me tutte cifre che non sono più abbinabili secondo me al calcio italiano, siamo veramente fuori anche da una vera valutazione reale di certi giocatori. Però questo è quanto, questo è ormai diventato il calcio mercato e noi lo raccontiamo in quanto tale, perché chiaramente ci sono anche queste situazioni. Vediamo se per esempio la Juventus riuscirà a prendere il portiere, perché tra le tante cose si parlava degli attaccanti, ma la Juve deve prendere anche un portiere, e il portiere per ora non arriva. Un Suzuki che piace molto anche a Paris Saint-Germain, e non solo, diciamo che ci sono delle operazioni che potrebbero anche decollare nelle prossime ore. Se anche gli dovesse sfuggire il portiere alla Juventus, beh, questo sarebbe un altro problema, perché Di Gregorio sta rimanendo lì sapendo che deve una situazione non facile da gestire.
1: Ok, Nick, grazie. Ciao, buon Nick. Lavoro, a presto. A voi. Nuovo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web in chiusura di trasmissione. Stefano, ci fermiamo, sì. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni nel pomeriggio.
1: Ciao, Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: La politica non avrebbe perdonato.
0: Ok. Altro audio, poi passiamo ai temi legati al Milan, con l'approfondimento sul Milan. Sentiamo un altro audio però.
9: Secondo me il problema grosso è che se arriva Conte non cambia nulla. Conte arriva, fa quello che ha sempre fatto e non si cambia niente, e comanda tutto lui, come fa dappertutto. Mancini sarebbe, penso, meglio, perché è un attimino più che fa giocare le squadre. Conte no, con Conte si corre e basta. Molto probabilmente a Maldini Conte, che fa tutto lui e comanda lui, non gli piace. Simo, il panettiere.
0: Grazie Simo. Sì, tra l'altro ci raccontava Brambati giovedì scorso che in realtà Maldini, quando si era palesata l'opzione Turchia, se non sbaglio il Fenerbahce aveva individuato proprio in Antonio Conte e l'aveva anche, secondo Max, l'aveva addirittura anche sentito, l'aveva individuato come possibile allenatore. Quindi questa cosa di Maldini che non vedrebbe di buon occhio Conte, prendiamola anche un po' con le pinze, perché
8: non sappiamo,
0: non tante sappiamo cose, esattamente come, come
8: poi un conto è la nazionale, un conto è il club.
0: Esatto. Va bene, allora torneremo sull'argomento perché i messaggi sono tanti e risponderemo a tutti, però doveroso approfondimento in chiave Milan lo facciamo con Manuel Del Vecchio della redazione di milannews.it. Ciao Manuel,
8: ciao,
0: buon
8: Manuel.
0: Pomeriggio.
10: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, il Milan che è arrivato a Perth per un'altra parte del ritiro con le necessità di mercato in entrata e in uscita. Da dove vuoi partire, Manuel? Quali sono, insomma, gli argomenti caldi in questo momento? Uno su tutti è chiaramente quello di Leao, però poi ci sono anche delle necessità di mercato che Amorim vorrebbe avere il prima possibile. Manuel.
10: Certo, guarda... Di caldo c'è cioè Leao, però al momento è caldo solo mediaticamente, perché nella concretezza dei fatti, delle offerte, c'è ben poco. Si parla, ovviamente l'abbiamo letto tanto in questi ultimi giorni, di proposte dalla Turchia, ma di scritto, di concreto al momento non c'è ancora nulla, per vari motivi. In primis perché il Milan al momento vorrebbe incassare tra i 50 e i 60 milioni di euro per il portoghese, che comunque l'abbiamo capito tutti è fuori dal progetto. Lui si è tirato fuori con quelle dichiarazioni al termine dello scorso campionato, per il Milan è sul mercato, insomma sono tutti d'accordo che il suo percorso con la maglia rossonera è arrivato al termine dopo 7 anni. Quindi il Milan vuole un trasferimento a titolo definitivo o comunque un prestito con obbligo di riscatto, con una parte onerosa iniziale abbastanza elevata. Il giocatore, lui al momento sogna un trasferimento in Premier League o in Liga, insomma lui pensa che dopo Portogallo, Francia e Italia è il momento di provare un altro campionato top. Nelle sue idee c'è Inghilterra, ma al momento abbiamo visto che ma neanche interessamenti c'è davvero poco se non nulla. Le uniche proposte concrete sono quelle concrete come interessamento, no? Sono quelle di Fenerbahce e Galatasaray, con dei però. Il però è che le squadre turche al momento non sembrano intenzionate a soddisfare la richiesta del Milan. Il Fenerbahce mercoledì, se non sbaglio, gioca il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League, ha vinto l'andata 1-0 contro una squadra polacca, quindi anche qui bisogna capire se saranno in Champions League, quindi è una situazione che si protrarrà fino

0: nei prossimi giorni è prevista una sortita del Fenerbahce in Italia per parlare con l'entourage del calciatore, per capire se effettivamente ci sono i presupposti per poi provare a fare azione. Quindi Leao è sicuramente il punto più caldo, anche perché nel momento in cui si trova un accordo per la cessione di Leao, il Milan può muoversi su altri obiettivi, perché una volta...
1: Manuel, fermo un secondo solo, perché volevo chiedere, così poi passiamo anche alle necessità in entrata. Perché volevo anche allargare il discorso su Leao, Stefano, per chiederti. Leao a fine stagione dice basta Milan, punto ad altre situazioni, sono un giocatore anche da Premier. Adesso c'è la Turchia, ma la Turchia dopo la Serie A... ci sono tanti soldi da prendere, però è la dimensione di Leao.
2: No, io sono d'accordo con quello che ha detto Manuel, insomma, voglio dire, dopo Portogallo, Francia... si aspetta Italia, si aspetta qualcosa di diverso. Poi è un conto avere delle richieste, un altro, secondo me potenzialmente potrebbe essere un giocatore da Premier anche da Liga, però insomma non è che decide Leao, decide insomma chi prende. Allora c'è la volontà netta, mi sembra di capire, Manu, correggimi, da parte del Milan di fare soldi e quindi di cederlo, no? Nel miglior modo possibile, e la volontà da parte del calciatore di Leao di cambiare aria. Poi però c'è una terza ipotesi, che nel mercato bisogna sempre valutare, potrebbe anche rimanere.
0: Eh sì.
2: Giusto, Manuel?
0: Eh sì.
2: Quindi
0: giusto,
2: non è che la mia campagna è, Amorim, prova con Leao, si sa mai, però se tu non riesci a ottimizzare una cessione dal punto di vista economico, quindi capitalizzare al massimo e accontentare il calciatore, perché il calciatore potrebbe dire sì, sai che c'è il Fenerbahce, sì, vabbè, mi danno 10 milioni, però io voglio andare altrove, quindi un altro anno al Milan, sto nel mio habitat, con un allenatore che magari si sa mai, sboccia magari un'intesa che non c'è mai stata negli ultimi anni, e questo giocatore si riparte, soprattutto con gli schemi, con questo gioco offensivo propositivo che vuole fare Amorim, nel Milan potrebbe avere un senso, una logica. Poi c'è da vincere le resistenze ai tifosi rossoneri, che non ne possono più di questi alti e bassi di questo calciatore, che però oggettivamente là davanti, caro Francesco, è uno dei più forti, che piaccia o non piaccia, è uno dei più forti. Quindi voglio dire,
1: potenzialmente
2: ma neanche poi tanto potenzialmente, perché insomma voglio dire, gli strappi che c'ha lui, anche se gioca male o gioca, insomma voglio dire, lo vedi ogni tanto che parte, poi certamente parte poco a volte, però ogni tanto parte e fa la differenza.
1: Quando parte,
2: quando parte fa male agli avversari.
1: E per a prescindere poi da Leao, che sarà sicuramente...
2: Quindi io non escluderei la terza ipotesi, poi non lo so, Manuel, se ha notizie a riguardo, però non escluderei anche la terza ipotesi.
0: Guarda, io personalmente sono anche d'accordo con te, io sono sempre stato abbastanza team Leao, perché poi quando c'è Leao c'è sempre questa parola, potenzialmente, sempre potenzialmente più forte, eccetera, eccetera. Poi c'è anche la realtà, perché in questi anni in cui tra alti e bassi, insomma,
2: nessuno mette in discussione
0: questa situazione, è sempre stato comunque quello che ha fatto sempre più gol e assist, tranne quest'anno, no, ma mi sa anche quest'anno, alla fine stagione è sempre stato il giocatore con più gol
2: questa la dice lunga,
1: sì, il problema, secondo me il problema sono gli altri. Non è
0: il problema, non è, il problema è anche lui,
1: dai,
0: perché
1: sì, per carità. Vai, Manu.
0: No, scusami, anche il discorso che ho fatto per te, Hernandez, l'anno scorso, ovvero che potenzialmente si parla di un calciatore sì da Premier League, sì da Real Madrid, da top club, arriva il momento in cui finisce il tuo percorso con il Milan, cosa succede? Te Hernandez ti cerca solo l'Arabia Saudita, Rafa Leao ti cerca al momento concretamente solo la Turchia, e insomma, se ci sono queste situazioni poi di mercato, poi il mercato parla, questa è la realtà, uno può fare tutte le analisi che vuole, quello che parla alla fine e contro è il campo, i risultati e gli interessi concreti. E se in un'estate in cui si muove Gordon per 80 milioni, c'è tanto fermento sugli esterni d'attacco, si cambia anche tra i top club, Leao non è mai stato minimamente all'interno di questo tipo di discorso, ci sarà un motivo. Purtroppo, secondo me, siamo arrivati alla situazione in cui lui deve andare via dal Milan. Si è concluso questo percorso, è come quando deve finire un matrimonio, ci sei voluti tanto bene, ci sono stati momenti bellissimi.
1: Però adesso per
0: bene,
1: basta.
0: Per il bene di tutti.
1: Senti, Manu, per quanto riguardi, come si rinforza adesso questo Milan? Le due necessità, le due priorità che devono arrivare a stretto giro per Amorim, quali sono?
0: Guarda, abbiamo visto l'altro giorno l'amichevole contro il Celtic, è sicuramente la prima amichevole, la prima uscita.

0: le gambe sono pesanti, c'è cioè da insomma i giocatori devono far loro tutta questa cascata di nuove informazioni che gli arrivano dal tecnico, però secondo me già si può intravedere come vuole giocare il tecnico e quindi di cosa si può avere bisogno. Secondo me è fondamentale, se ci sarà questo giro palla così continuo da dietro, c'è bisogno di un calciatore oltre a Ghila, perché Ghila quando è entrato secondo me ha fatto molto bene prima di uscire per il problema alla coscia.
1: Ha fatto vedere la differenza con gli altri pure.
0: Ha fatto vedere la differenza con gli altri per in termini di gestione della palla, ma non solo parlo del gesto tecnico del passaggio, proprio della capacità decisionale. Perché quando si fa tanto giro palla sulla linea 3, ovviamente gli attaccanti e gli esterni avversari escono e ti vengono a prendere. Nel momento in cui tu ricevi palla, in primis il difensore deve essere capace di posizionarsi e ricevere con la giusta postura per poi andare in avanti. E poi devi decidere in un attimo se darla al centrocampista, se spazzarla per la punta, se allargare ancora sull'esterno, certo. Se provare la giocata tra le linee sul trequartista. Insomma, devi avere un calciatore capace di gestire questo tipo di situazione. Poi magari Amorim in questa prima fase si affiderà meno alla creatività dei calciatori e darà quelle due o tre giocate precostruite su cui si può andare ad occhi chiusi per dare sicurezza ai calciatori. Però insomma, con tutto il rispetto per Tomori e Pavlovic, questo tipo di situazione non sembra rientrare nelle loro corde, ma a prescindere dalla partita dell'altro giorno, un po' come abbiamo visto nelle ultime stagioni. Chiaro. Sono giocatori che hanno altre qualità, però per quanto riguarda l'uscita palla a terra, insomma, Mario Ghila lo vedo molto a suo agio, ma tant'è che il secondo gol del Milan parte da questo recupero alto con Odoku da subito a Ghila, di prima per Fofana, di prima per Chukwueze. Insomma, c'è stata questa scelta subito immediata, che quando si fa così si va poi a creare un pericolo.
1: Un indirizzo molto, molto chiaro. Manuel, ti devo salutare, grazie mille.
2: Ciao Manuel.
1: Buon lavoro a te e alla redazione di milannews.it. Dal Milan passiamo invece alla Roma, che ieri si è fatta rimontare in amichevole, però è tornata molto attiva sul mercato con l'operazione Castro in, Dovbyk out. Ne parliamo insieme a Gabriele Chiocchio. Ciao Gabriele, ciao, ben Gabriele. Ritrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Allora, prima di parlare del mercato, che insomma già prima ne abbiamo parlato anche con Nick, ripartirei però dall'amichevole di ieri. La doppietta di Dybala, che ha ispirato anche il gol di Malen, poi tanti cambi, la rimonta che Roma è stata e che Roma insomma sta nascendo, attaccandoci anche il discorso legato al mercato. Gabri.
3: Ma è stata una Roma che prosegue nel solco di Gasperini. Io vorrei sottolineare più che l'assist di Dybala per Malen, perché è una palla un po' casuale in cui il difensore del Cagliari fa un liscio abbastanza ridicolo, la pressione che Dybala va a fare in alto per recuperare il pallone. Questo è un po' il marchio di fabbrica dell'altro, è uno dei pochi in realtà spunti tecnici che possiamo prendere, perché poi l'espulsione di Wesley, assolutamente inventata, ha un po' compromesso il senso del test nel secondo tempo, con tra l'altro il recupero allungato praticamente finché Can non segnasse il gol del 3-3. Ma insomma, era una sgambata contro una squadra che l'anno prossimo giocherà in terza serie francese, quindi non un avversario estremamente probante. Sono quei test che poi ti portano, no, a migliorare la condizione fisica e a trovare un po' le distanze tra i giocatori in vista degli appuntamenti ufficiali.
1: Stefano, che tipo di Roma? È una Roma che vede un grande protagonista in questo...
2: Dybala.
1: Dybala?
2: Sì. No, ma si capisce subito, sai, voglio dire, nel ritiro estivo, durante queste amichevoli, che insomma sono, sì, lasciano il tempo che trovano, sono test insignificanti da punto di vista proprio del risultato, però sono significativi da un punto di vista proprio della salute del calciatore, ecco. Dybala l'avevo visto anche contro il Trastevere, altri amichevoli, cioè come colpisce il pallone, ha una gamba diciamo più forte rispetto al passato, sta bene, sorridente, felice di aver rinnovato e sente la causa romanista ancora più alta rispetto al passato. Se c'erano state delle titubanze, no, stava per andare via, ti ricordi, poi dopo la tentazione araba, poi è rimasto a Roma, il pubblico sempre gli ha voluto bene e soprattutto lui sta ricambiando, è sereno, nonostante abbia assorbito un po' la delusione di aver partecipato al mondiale con la sua Argentina. Però detto questo è un giocatore formidabile, cioè se sta bene Dybala è il nuovo acquisto della Roma, 26-27. poi ci aggiungiamo Castro, se vuoi aggiungiamo due cose, secondo me è un ottimo acquisto. La Roma ha risposto dopo aver preso tre schiaffoni, uno interno a Selic, insomma una virgola, tra virgolette un tradimento, diciamo così, legittimo da parte del calciatore di aver scelto la Juve e non la Roma, era già tutto pronto, però ci sta il calciomercato, quindi bocca al lupo a Selic. E poi con Greenwood e Somerville, soprattutto Somerville, insomma, ha incassato il colpo, però credo che D'Amico e Gasperini, tutta la Roma, abbia reagito bene con Castro, che mi sembra un calciatore motivato, utile, molto umile, combattivo, tecnico, ha una bella castagna da fuori, si fa rispettare in area di rigore e soprattutto anche, voglio dire, partecipativo al gioco offensivo, e può essere anche una soluzione non soltanto di Vicemale, ma magari anche prevedere una Roma a due punte, ma anche può anche fare l'esterno all'occorrenza. Quindi è un giocatore giovane, mi sembra insomma che sia stato pagato caro, perché 35 milioni sono tanti.
1: Sì, è il quarto giocatore più pagato.
2: Però insomma, voglio dire, la Roma doveva dire presente, doveva rispondere all'appello, e credo che non sia finita qui. C'è però sullo sfondo di vedere poi come sarà completato l'organico, perché ci sono i due punti interrogativi, Gabriele può, magari può confermare o meno, Coné e Sulé partono entrambi, parte uno, Coné verrà riconfermato. Cioè, se Coné dovesse essere riconfermato con altri diciamo modifiche o aggiunte lì in avanti, soprattutto sulla tre quarti e nella sostituzione di Celic sull'esterno destro, difensivo, allora la Roma secondo me potrà ricevere il ruolo da protagonista nella prossima stagione. Però tutto dipende da chi uscirà, ecco. E ancora non so bene.
1: Gabri?
2: La situazione Coné, a che punto è?
3: Ma guardate, se parliamo di Coné e di Solé, parto dal secondo, ieri non ha offerto chissà quale prova Sole, ma insomma per tutti vale il discorso che siamo all'inizio, e la valenza della prova era quella che era, però va sempre considerato il suo stato fisico. Noi non sappiamo quale sia lo stato della sua pubalgia, che l'anno scorso lo ha pesantemente condizionato nella seconda parte, dopo un girone d'andata in cui aveva trascinato la Roma sostanzialmente, poi magari meno appariscente di altri, ma i numeri stanno lì a dimostrarlo. Ecco, bisogna vedere se poi questo problema persiste, perché se dovesse persistere allora sarebbe il caso di fare scelte diverse probabilmente rispetto all'argentino. Per quanto riguarda Coné, io credo che al momento di centrocampisti non se ne stia parlando, e cedere Coné significa doversi imbarcare a cercare un centrocampista di grande livello, perché Coné ha sicuramente dei limiti, per esempio in fase finalizzativa è uno che segna poco, calcia male, è impreciso, ma per tutto il resto che deve fare un centrocampista occupa una porzione di campo mostre, da un'intensità, ecco, è uno, forse l'unico dei centrocampisti, e dà l'idea di poter reggere i ritmi della Champions League, perché non dimentichiamo che la Roma, oltre a essersi conquistata il posto, i soldi e tutto quanto, poi la Champions League la deve giocare, e Coné dà l'idea di essere l'unico in grado di giocare a ritmi sostenuti per tante partite, per tanti minuti. Quindi occhio a pensare di cedere Coné, per quanto se la Roma avrà bisogno di cedere giocatori, il francese è chiaramente quello più appetibile, quello da cui puoi realizzare più velocemente una grossa somma di denaro.
1: E per quanto invece riguarda le altre necessità in entrata, Gabriele, adesso chiuso questo altro colpo in attacco, si aspettano le cessioni per poi andare su un altro tassello, e qual è il prossimo tassello prioritario per la Roma di Gasperini?
3: Le priorità sono sostanzialmente due: il quinto a sinistra, perché oggi c'è solo Wesley, tra l'altro adattato dal lato destro già l'anno scorso con buoni risultati, ma comunque adattato, perché Salah Eddin dovrebbe tornare in Eredivisie, perché anche Ligno purtroppo non è quasi più un giocatore servibile dopo quello che è successo lo scorso anno, l'abbiamo visto anche ieri piuttosto in difficoltà. Si è parlato tanto di Moreira, è una pista che però si è un po' raffreddata per le altre richieste dello Strasburgo. E poi c'è il tassello principe, che è quello dell'esterno sinistro di piede destro. La Roma ha provato con Somerville, è stata superata con distacco dall'offerta dell'Al-Hilal, però è lì che la Roma vuole andare a intervenire. Oggi il nome è quello di Antonio Nusa dell'Ipsia. Però lì servono tanti soldi, anche perché il Lipsia sta cedendo Diomandé al Real Madrid, dunque incasserà una grossa somma di denaro da quell'affare, e quindi non avrà strettamente bisogno di procedere a un'altra cessione, e potrà trattare un po' alle cifre che vuole. La novità positiva di oggi è che il calciatore ha aperto alla destinazione giallorossa, dopo che invece inizialmente sembrava non essere particolarmente interessato. Quindi un piccolo passo avanti, ma una trattativa molto complessa con un club solido che, tra l'altro, appunto, come ho detto prima, realizzerà dalla cessione di un altro calciatore.
1: Bene, Gabriele, grazie, un abbraccio, buon lavoro a te, a insomma tutta la reazione di Voce Giallorossa. Ciao Gabriele,
2: ciao,
1: grazie.
2: Gabriele.
3: Grazie a voi,
1: grazie,
3: a presto.
1: Grazie come sempre a Gabriele Chiocchio. Non illudiamoci su Dybala. Castro arriva perché il fisico di Dybala è sempre lo stesso, scrive Massimo, mentre Mimmo, Dybala 10

0: partite al 50%, insomma non convince. E poi Roberto, a mio parere,
1: ottimismo farebbe male.
0: Le ambizioni inglesi di Leao sono fuori dal mondo, penso che solo la Turchia possa essere la giusta destinazione, magari con un ingaggio di una decina di milioni, a patto che il cartellino non costi più di 20-25 milioni. Roberto da Sassari.
2: Fenomenale!
1: Beh, so, di 20-25 mi sembra bassa, no? Come richiesta da parte...
0: Parli, lo stai dicendo a uno che crede che, cioè io, che crede che per me più di 30 milioni un giocatore del genere non possa... Non possa
1: però ai 30 ci può arrivare.
0: Ai 30 ci arrivi.
1: 25-30, sì, questa è la valutazione 25, secondo
0: 30.
1: Me.
0: 25-30. Siamo d'accordo su questa valutazione?
1: 25-30. Okay. 20 mi sembra...
0: Ok.
1: Castro come 35.
0: Castro 35, sì, però Castro in due Castro anni pagato... di Serie A,
1: più giovane,
0: ha fatto anche vedere
1: però
0: tante
1: non è stato pagato poco, eh?
0: No, non è stato pagato poco,
1: cioè io mi aspettavo Castro sui 20-23 milioni, 35, Roma ha fatto un grande investimento, secondo me un grande colpo, poi io cioè mi sembra un giocatore molto affidabile.
0: Sì, è vero, sanguigno. Sì, no, sono d'accordo con te, Stefano. Allora, ci fermiamo perché dopo abbiamo altri due ospiti insieme, torniamo sul capitolo nazionale perché stanno arrivando tantissimi messaggi, quindi rimanete con noi, a tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Stefano Impallomeni e Francesco Tringali nel pomeriggio.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Mercato in ritiri, dobbiamo darvi anche un'ultima ora perché ha parlato Giovanni Malagò. Sto lavorando, a breve saprete tutto sul nuovo commissario tecnico, entro domani. Ho letto su gazzetta.it, Abodi dice che si è fatto una brutta figura, Malagò risponde: bisogna vedere chi l'ha fatta. Eccolo qua, Andrea, possiamo sentirlo?
2: 5 minuti, scusate, non ho proprio nulla da dichiarare. Sto lavorando, stiamo lavorando, grazie.
3: Eccoci, grazie. Presidente. Ciao, bene, grazie. Però arriva un nome entro breve.
2: Arriva. Entro breve, grazie.
3: Ma il progetto complessivo.
4: È una brutta figura, Presidente, come ne uscita.
2: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta.
3: Arrivederci. Senta, ma il progetto è ancora in piedi con, okay, con okay, Maldini e...
0: Rientriamo perché tanto qui non risponde. Stefano.
1: Oh, bello.
0: Si è tornati ai giorni migliori fuori da Via Allegri.
1: Sì, sì, sì, no, ma perché... soprattutto quando dice chi bisogna vedere chi l'ha fatto. E credo che lì dica tutto, Malagò. Quindi mi aspetto altre ore difficili. Non lo so, no, ancora non ci voglio credere alle dimissioni di Maldini e Leonardo, ma ci siamo quasi vicini. Insomma, quando lui ha la risposta così... pressato dalla calca là, da 200.000 microfoni, il presidente Giovanni Malagò dice: bisogna vedere chi l'ha fatta questa brutta figura. Dice tutto, secondo me. O no?
0: Sì, no, no, no. Però
1: facilmente interpretabile.
0: Dai, facciamoci.
1: Cioè, io no, di sicuro. Questa.
0: Facciamoci aiutare anche da Mimmo Cugini.
1: Ah, caro Mimmo, allora.
5: Ciao Mimmo.
0: Aiutaci.
1: Allora, Mimmo, dai.
0: A interpretare,
1: esatto,
0: queste
1: Mimmo,
0: parole
1: che
0: hai sentito.
1: Un vecchio lupo di mare.
5: Siamo agli stracci, ragazzi. Siamo agli stracci. Allora, ci facciamo una risata, ma insomma, la situazione del calcio italiano è veramente drammatica. Cioè, quando Malagò adesso dice bisogna vedere chi ha fatto la brutta figura, può anche aver ragione, nel senso che sicuramente l'idea di Pirlo non è stata una sua idea, ma è un'idea di Maldini e Leonardo. Mi sorprende il fatto che prima di

0: puntare su un allenatore, non sto facendo una valutazione tecnica su Pirlo, ma non si sia tenuto conto di quello che poteva essere la reazione dell'opinione pubblica per la questione russa. Cioè, non posso pensare che Maldini e Leonardo non sapessero di questa situazione, perché se così fosse, allora la situazione sarebbe anche peggio di quello che ci appare in questo momento. Di sicuro queste ultime parole di Malagò mi fanno pensare che lui non fosse d'accordo su questo tentativo da parte di Maldini e Leonardo, e probabilmente neanche sulla comunicazione che è stata scelta. Poi lì bisogna vedere se quello che ci è stato raccontato, che è stato raccontato a tutti i media negli ultimi giorni, usciva dalla bocca di Malagò o da Maldini e Leonardo, perché è evidente che mettere sulla piazza il tentativo della federazione di andare a prendere Pep Guardiola è stato un grande rischio, perché un nome di questo genere puoi spenderlo solo se sei sicuro di avere già il contratto firmato, come ha fatto la Germania. Un minuto dopo che la Germania è stata eliminata dal Mondiale, la federazione ha detto prendiamo Klopp. Il giorno dopo la Germania ha annunciato Klopp. Quindi da questo punto di vista invece c'è stata una gran confusione. Non ho capito neanche quando Maldini ha raccontato di aver contattato pure Ancelotti, che è un allenatore, per carità, bravissimo, ma sotto contratto con un'altra federazione. Quindi non capisco quell'uscita lì dal punto di vista della comunicazione, mi è sembrata completamente fallimentare. E poi tutto quello che è successo nelle ultime ore, è evidente che c'è stata una risposta pesantissima da parte dell'opinione pubblica contro la scelta di Pirlo. E la questione dell'accordo con una società di betting russa evidentemente ha fatto esplodere tutto, ma la cenere covava già sotto, perché sul no a Pirlo si erano già esposti tutti, a cominciare dai politici. Poi è iniziata una serie di reazioni addirittura bipartisan, cioè da la russa a Berruto, quindi da Fratelli d'Italia al PD, passando per Calenda. È sempre peggio fino alla dichiarazione di Malagò di adesso, che io a cui io do una sola spiegazione, che lui sta scaricando Maldini e Leonardo. Mi sembra evidente. Quando lui dice bisogna vedere chi l'ha fatta la figuraccia, beh, chi l'ha fatta? O l'ha fatta lui, o l'hanno fatta Maldini e Leonardo, non c'è altra possibilità, almeno io non ne vedo, e poi correggetemi se sbaglio.
1: No, se siamo tutti sulla stessa linea, la cosa che mi chiedo è, bisogna vedere chi l'ha fatta, però il problema è che l'ha fatta una persona che hai scelto tu
2: Capita. Esatto.
1: nel giro di poco
2: Può
1: tempo,
2: capitare
1: quindi.
2: nella vita di fare una scelta e si dice il talento sta nelle scelte. Se sbagli la prima, poi sbagli la seconda, cioè è tutto a cascata, un effetto domino clamoroso, non si aspettava una cosa del genere. Conoscendo Malagò così non si aspettava uno comunicativo, ha detto bene Mimmo, insomma voglio dire che è un maestro e più esperienza di noi, ne ha viste tante, più di noi. Cioè tu hai parlato di Guardiola, poi hai parlato di Ancelotti, che è sotto contratto, però noi puntiamo ai migliori del mondo. Boh, e poi esce fuori Pirlo che c'ha questa situazione e nessuno sapeva niente. Ma a me sembra
0: Cioè,
2: Mimmo
0: a
2: di
0: me,
2: situazioni.
0: io
2: Cioè,
0: non
2: non lo so, mi
0: discuto
2: sembra
0: la
2: di.
0: scelta di Pirlo
2: No, per
0: dal
2: carità,
0: punto di
2: però.
0: vista tecnico,
2: Ma
0: no?
2: non
0: Però
2: sapevi
0: io
2: di questa
0: dico,
2: cosa qua che
0: allora.
2: poteva esplodere questo caso politico, diplomatico?
0: Certo,
2: Cioè, ma come
0: certo.
2: fai a non sapere una cosa del genere? Ma io.
0: Infatti.
2: Cioè. Vai, vai,
0: A
2: Mimmo.
0: questi livelli resta incomprensibile quello che è successo.
2: Esatto, bravo. Incomprensibile.
1: Sì, no, no,
2: Però,
1: siamo.
2: cioè,
1: È
2: secondo me c'è un'altra riflessione da
0: incomprensibile,
2: fare.
0: Mimmo,
2: aggiungo, è imprevedibile da parte adesso dal lato del. Cioè, come Mimmo sceglie noi due. Si aspetta che magari nella presentazione uno voli basso, se le
1: Però la
2: solite cose.
1: domanda che
2: Fai
1: mi
2: zera.
1: faccio,
2: E invece no, come,
1: scusami,
2: cioè, è
1: se
2: stato
1: Mimmo,
2: un
1: allora mettiamola
2: florilegio
1: così,
2: di.
1: Stefano, se Mimmo ci ha scelti una settimana fa, 10 giorni fa,
2: E allora
1: e noi
2: Mimmo si
1: facciamo,
2: aspetta
1: e
2: che
1: noi
2: noi aspettiamo,
1: scegliamo, e no,
2: diciamo, un minimo,
1: però noi
2: diciamo, di copione,
1: scegliamo
2: di
1: Piccari,
2: canovaccio.
1: e Piccari c'ha questo
2: No,
1: problema,
2: Piccari non lo sceglie a prescindere perché poi dire, sta in
1: dopo dieci
2: vacanza, lascialo.
1: giorni, se noi sbagliamo, la responsabilità non è anche di Mimmo?
2: Ma certo, infatti, ma certo, certo. Mimmo sarà incavolato nero, ma che ho combinato, ma io non mi aspettavo tutto, cioè non ci dormi la notte perché non te l'aspetti una cosa del genere, cioè te la dovresti aspettare una cosa del
0: ma
2: genere.
0: Ma non solo, vado oltre, ti dico che a me non piace neanche questo scaricabarile di Malagò.
2: Ecco, no, ma certo, cioè, evidente che poi...
0: Anche perché, qui c'è da chiarire una cosa, ma chi comanda? Perché è evidente che sulla questione Pirlo, che è stata una scelta di Maldini e Leonardo, immediatamente c'è stata una sollevazione da parte dei club di Serie A, perché si sa perfettamente come la pensano e vogliono Conte, e si sa perfettamente chi vuole Malagò, e
2: Mancini.
0: Cioè Mancini.
2: Esatto, bravo.
0: Allora, tu non puoi una settimana fa dire che tutte le scelte saranno condivise e poi pochi giorni dopo arrivare a questa situazione qua, perché allora devo anche fare una riflessione anche su quello che pensavo io, che ho sempre pensato che Malagò e Maldini fossero le persone giuste per la situazione del calcio italiano, e evidentemente anche io non ci ho capito niente, perché, e quindi mi crocifigo pubblicamente, perché poi bisogna anche dirle le cose, non è che uno può dire un mese fa Malagò e Maldini sono le persone giuste e poi succedono questo, quello che è successo adesso, e far finta di niente. No, perché è evidente che, a meno che adesso non ci smentiscano e vengano fuori oggi pomeriggio d'amore e d'accordo, però insomma al momento è una situazione ancora più caotica di quella che c'era prima dell'elezione del presidente federale.
2: Mamma mia, veramente.
0: Che è quasi incredibile da credere.
1: Mimmo, ti scrivono: cosa vuoi, cosa stai dicendo? Cosa vuoi che freghi ai tifosi italiani se Pirlo ha accordi commerciali con sponsor russi, arabi o americani? È pieno di ex calciatori con accordi con società di betting. Questa è solo una scusa pretestuosa tirata fuori dal cilindro per far saltare il banco. Mimmo, devi rispondere.
0: Questa è una visione che è possibile, nel senso che, però dobbiamo metterci d'accordo su una cosa. Allora, questo che dice questo ascoltatore può essere una chiave di lettura, però io ritorno a quello che dicevamo prima e che diceva anche Stefano. Possibile che dirigenti di questo livello non abbiano valutato che c'era il rischio che questa cosa, che già era un'operazione molto, diciamo così, coraggiosa, possibile che loro non lo sapessero di questo contratto? È possibile che non abbiano valutato le conseguenze? Perché se è vero quello che dice l'ascoltatore, allora stiamo dicendo che è stato solo un pretesto per far fuori Pirlo, ma diciamo pure che da parte di chi ha scelto Pirlo c'è stata una sottovalutazione assoluta di questa questione russa. Perché poi le cose hanno, a questo punto, hanno una loro chiarezza, mi pare, no? Quindi la chiave di lettura dell'ascoltatore può anche essere giusta, però se è giusta dobbiamo mettere sul piatto che chi ha scelto Pirlo ha sottovalutato questa questione, o quantomeno ha pensato, e mi sembrerebbe molto strano considerando l'esperienza dei personaggi di cui stiamo parlando, che chi non voleva Pirlo, e si è capito subito chi non voleva Pirlo, non tirasse fuori questa storia per farlo fuori. Quindi è una chiave di lettura che può, bravo, anche esserci, però poi ci sono dei risvolti da non
2: secondo
0: sottovalutare.
2: Secondo me, esatto, sono d'accordo. Poi secondo me, quello che dice Mimmo, cioè, non lo so, Maldini e Leonardo nemmeno ci hanno pensato forse che questa cosa potesse esplodere un caso del genere. Qualcuno forse la sapeva, non lo so, ed è stato l'assist al contrario che è stato utilizzato per poi dopo guardare altrove per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, però certo è che è stato un pasticciaccio brutto, nel senso che
0: di sicuro è che fra un mese l'Italia deve giocare, tra l'altro giocare partite complicatissime, e ancora non solo non c'è il commissario tecnico,
2: poi,
0: ma tra poche ore rischia
2: poi
0: di non
2: esserci. Possiamo adesso non entriamo nella politica, però possiamo dire una cosa: un conto è fare il calciatore, un ex calciatore, un conto essere, diciamo così, neutro allenando un club, una società, un conto quando tu rappresenti un paese, quando tu diventi commissario tecnico della nazionale, è una cosa che va al di là del terreno di gioco, giusto? Quindi è una cosa che divide, che vuoi non vuoi divide, c'è chi dice ah non vedo lo scandalo, il moralismo eccetera, invece che dice no, è una cosa insomma che non va fatta, perché...
0: ed è il motivo per cui Stefano,
2: quindi,
0: abbiamo criticato la scelta di Mancini di abbandonare la nazionale,
2: e quindi
0: non è
2: falso moralismo, cioè tu diventi commissario tecnico della nazionale italiana, non di un club, e quindi Voglio dire, ti porti dietro tutto quanto, questa cosa pesa. E poi anche, secondo me, sarebbe stato uguale, non so Mimmo che cosa ne pensi, se dice vabbè adesso risolvo il contratto, la cosa rimane lì, resta. Cioè tu quella cosa l'hai fatta e per...

0: diciamo, la politica e per l'opinione pubblica, che è contro naturalmente, sarebbe riemersa anche se
1: sì,
0: avesse rinunciato,
1: era una cosa che era dentro l'armadio e poteva venire fuori in qualsiasi momento,
0: quindi
1: certo,
0: non lo so,
1: certo.
0: Adesso guardiamo oltre, come ha detto giustamente Mimmo, che ho visto Malagò molto arrabbiato.
2: Ragazzi, la cosa incredibile
0: molto arrabbiato,
2: che noi, io ero qui una settimana fa e ho mandato in onda le parole di dirigenti che parlavano di un progetto lungo 7-8 anni, e una settimana dopo siamo di nuovo a punto zero.
0: A rimpiangere Gravina quasi.
1: No, per dire. Questa è la fotografia del calcio italiano, è vero. Purtroppo.
2: Ma scusami Mimmo, un altro argomento riguarda un po' il tema del potere che in questo momento ha la Lega di Serie A, perché Gianni giustamente ci scrive: ma i presidenti di Serie A e i vari politici cosa c'entrano con la scelta del commissario tecnico? Dalle altre parti funziona così, perché non possiamo nasconderci il fatto che in questo momento i presidenti di Serie A, in quanto elettori principali del presidente federale, abbiano ripreso un potere non indifferente, e in questo momento anche sulla scelta del commissario tecnico, perché la loro scelta principale era quella di Antonio Conte, che a detta di molti, caro Mimmo, riparto da te, cozzava con le idee dei due nuovi manager.
1: Sì, allora qua c'è da aggiungere una cosa a quello che tu hai detto adesso giustamente. Non dobbiamo dimenticarci che il nome di Malagò come candidato alla presidenza federale, prima che venisse fatto, è stato fatto dai presidenti di Serie A, quindi è evidente che tutto parte da lì. Il punto qual è? La nostra federazione ha dimostrato una grande debolezza e ha fatto degli errori incredibili che ci hanno portato a non qualificarci per il mondiale per 3 anni. È evidente che questo ha comportato una diminuzione enorme della stima e del potere anche della stessa federazione, degli stessi dirigenti federali, a vantaggio dei presidenti di Serie A, che alla fine sono quelli che tengono in piedi tutto il sistema mettendo i soldi nel calcio italiano. Quindi secondo me non è una questione di invadenza, è una questione quasi inevitabile. Nel momento in cui tu sei arrivato a toccare il fondo del barile con la terza eliminazione dalla fase finale del mondiale, c'è stato un input molto deciso da parte dei presidenti di Serie A su Giovanni Malagò, che poi ha portato ad aderire i calciatori, ad aderire gli allenatori e via dicendo. Quindi tutto un movimento assolutamente favorevole. Però poi, secondo me, c'è qualcosa che mi sfugge nel passaggio successivo, perché il modo di fare il dirigente di Paolo Maldini è noto a tutti. Cioè, nel momento in cui Malagò va a chiamare Paolo Maldini e spende dei giorni per convincerlo, lui sa perfettamente che poi, quando Maldini diventa il responsabile tecnico della nazionale, è lui che sceglie. Per questo poi mi sorprende tutto quello che è successo dopo sul fatto della ingerenza, vogliamo chiamarla così, o del maggior potere dei presidenti della Serie A. È evidente che sia così in una federazione dilaniata, dove tra l'altro l'unico candidato spendibile era Abete, che era già stato presidente e rappresentava un po' il ritorno al passato, era quasi, voglio dire, normale che i presidenti della Lega di Serie A facessero sentire la loro voce, e anche forte. Poi la cosa strana è quello che succede dopo, cioè tutte le varie strade che si aprono, quella di Malagò che porta a Mancini, quella della Lega di Serie A che porta a Conte, quella di Maldini che porta a Guardiola e poi a Pirlo. Insomma, vogliamo dirlo in una frase? Hanno fatto un gran casino.
2: Io, Stefano, ti lascio la parola aggiungendoti anche questo. Però noi, quando c'è stato l'annuncio di Maldini e in conseguenza anche di Leonardo,
0: eravamo tutti
2: contenti. Ah, certo. Perfetto. Poi prende una decisione impopolare.
0: No, ma non è tanto quello. È come l'esordio in conferenza stampa, in quella conferenza stampa dove erano tutti stretti, anche, voglio dire, la forma alla sua importanza, non lo so, mi sembrava tutta una cosa rimediata, non c'era posto,
2: sudati, senza aria condizionata,
0: ma una cosa che non si vedeva, non lo so, mi sembrava tempi degli anni 60, non lo so, una cosa improvvisata, capisco tutto.
2: A condividere un microfono.
0: A condividere un microfono e l'impaccio, ecco, come ha detto bene Mimmo, questo infortunio proprio comunicativo dialettico, no? Cioè di questa narrativa Guardiola, pensiamo ai top, Ancelotti, che tra l'altro sta sotto contratto, è quello che secondo me che non ha convinto e che ha disorientato e sbigottito, secondo me, la Malagò che era presente, non voleva, diciamo, sta succedendo un cortocircuito, qualcosa che non va. Perché lui sapeva benissimo che Pirlo era il prossimo commissario tecnico, però non ha riuscito, secondo me, a intercettare questa prima parte dell'esordio di Paolo in conferenza stampa.
1: Poi c'è un'ultima cosa da aggiungere, ma questo non è sicuramente una bocciatura di Malagò, perché ha appena iniziato il suo lavoro, però ho l'impressione che lui abbia lavorato prima di questa esperienza in ambienti molto più soft. Qua ci sono gli squali, qua ci sono gli squali. Prima era abituato a avere intorno le sogliole e adesso ci sono gli squali, e quindi è tutto più complicato. E poi un'altra cosa che è da sottolineare, secondo me, è che comunque se tu scegli Maldini e Leonardo una settimana fa, adesso non puoi tornare indietro, a meno che loro non si dimettano, ma la frase di Malagò già di fatto li scarica, e quindi non va bene, perché tu una settimana fa li hai scelti dicendo che erano i migliori che potevi prendere, inseguendoli, corteggiandoli, insistendo, eccetera eccetera eccetera, e adesso dici chi l'ha fatta la brutta figura, perché è chiaro che se non l'ha fatta lui, l'hanno fatta Maldini e Leonardo la brutta figura, non è che usciamo da questi nomi qua, non ce ne sono altri, perché non penso che abbiano mandato a trattare qualcun altro.
0: Mimmo, quindi è difficile, poi voglio dire, dare responsabilità. Io sono d'accordo con te, è stato commesso
2: pure
0: un gran casino.
2: Cioè,
0: secondo me il discorso è quando tu parti da propositi nobili, no? E mi spiego meglio. Cioè, tu, principio di delega, affidi la coppia Leonardo Maldini il tuo da fare per la prima volta, e introduci una figura che in passato non c'è mai stata, il direttore tecnico e l'advisor. Sembrava tutto, no? Che fosse partito alla grande, con grandi ambizioni, con grandi cose, con idee chiare, e poi alla fine, alla resa dei conti, dice: mamma mia, mi sono pentito di quello che ho fatto. Cioè, secondo me lui si sta pentendo di quello che
1: presto,
0: ha fatto. Lo so, però il risultato, la montagna ha partorito un topolino, no? Si può dire così, cioè tu parti da Guardiola, da Ancelotti, da ambizioni, da programmi, ma non che Pirlo adesso, io di poraccio, non è che poverino pure lui, non è che si può giudicare prima del lavoro, poi è tutto relativo, abbiamo visto grandi allenatori fallire e magari giovani scommesse sbalordire. Però in questo caso c'era pure sta cosa della piattaforma, è successo un casino, cioè, sembrava un film dell'orrore, cioè non ci volevo credere.
1: Tu sei meglio di me, perché hai giocato in grandi società, e quando succedono, diciamo, degli imprevisti o delle cose che non vanno bene o delle trattative che saltano per un motivo o per l'altro, ci si mette intorno a un tavolo, cioè non è detto che quando succede una cosa che non va bene se ne debbano andare tutti, cioè Malagò si mette a tavolino con Maldini e Leonardo.
0: Mimmo, però perdonami, tu ci insegni e fai questo mestiere da una vita, no? Siamo noi tre, dobbiamo andare, vi faranno una domanda su Guardiola. Ma come rispondi tu su Guardiola? Come avresti risposto su Guardiola?
1: No, ma certo. Cioè, questo è evidente.
0: Ma vola! E parli di Ancelotti, abbiamo ascoltato anche Ancelotti. Cioè, sono stati due cose che hanno
2: Stefano pensato. Ancelotti l'ha tirato fuori lui da solo. Nessuno gliel'aveva chiesto.
0: Ma ho capito, ma se noi dobbiamo almeno fare una strategia comunicativa, ti faranno 3-4 domande, magari non te le fanno, ma ti prepari. Cioè, non lo so, Mimmo, ho trovato clamoroso questo, è stato un autogol.
1: Su questo siamo d'accordo, dal punto di vista della comunicazione è stata fallimentare quella conferenza.
0: Ma non risponde, vai avanti.
1: Ecco, però mi pare che non riescono ad andare avanti, perché adesso c'è un muro. Cioè, evidentemente Malagò ha capito che c'è un muro, cioè che Maldini la federazione accetta Pirlo oppure Maldini se ne va. E anche questo, secondo me, è un errore di Maldini se dovesse succedere, perché non è che tu puoi pensare che tutto quello che chiedi tu venga fatto e accettato, cioè ci vuole un po' di elasticità mentale anche nel lavorare nel calcio, no? Cioè Ma è ovvio, uno punta sempre al massimo, però se al massimo non ci riesci, vai a prendere Pirlo, viene fuori sta cosa qua, prova anche un attimo a capire perché c'è stata questa sollevazione, prova magari a riflettere sul fatto che non è il caso, perché come dicevi giustamente tu, qua stiamo parlando della nazionale, non stiamo parlando di un club, cioè questo è la cosa più grave di tutto questo, di quello che sta succedendo, è che questi comportamenti che in assoluto sono criticabili se venissero fatte all'interno di un club, diventano inaccettabili quando si parla della nazionale.
2: Va bene ragazzi, io mi devo fermare. Mimmo, grazie.
0: Ciao,
2: grazie,
0: Mimmo.
2: Grazie davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero. Grazie a Mimmo Cugini. Tra poco ripartiamo, vi prometto che vi faccio ascoltare anche un po' di messaggi audio, la voce dei nostri radio e tele ascoltatori, perché ci sono veramente tante cose. Torniamo tra poco.

0: Giorgino, Mariana Gae.
1: Rieccoci Francesco Tringali, ciao Francesco, Stefano ciao Impallomeni, tra poco facciamo anche un po' un giro sulle altre squadre, su due casi sì. Su tutti, perché a Cagliari c'è il caso Esposito e a Lecce c'è il caso Banda, tra l'altro, e tra poco ne parleremo, però come avevo promesso ci sono tanti... Che cosa è successo? La Banda, ok. Abbiamo un po' di messaggi audio, devo farvi ascoltare, sentiamo la voce dei nostri ascoltatori e commentiamo se ce n'è bisogno. Prego Magliocca, prego.
2: Sì, buonasera. Buonasera. Ma il prima di mettersi dovrebbe essere proprio Malagò, ma non essendo attaccato alla poltrona, ma avendola incorporata, non lo farà mai.
1: Ok, andiamo, vai avanti Andrea.
3: Buon pomeriggio a tutti. Fatto salvo il dovuto rispetto per il curriculum di Malagò, ma mi chiedo cosa c'entra Malagò con il calcio. La Federazione Italiana Gioco Calcio è l'acronimo, la FIGC, di chi deve rappresentare il calcio, e chi deve rappresentare il calcio, secondo me, deve essere un uomo di calcio, come chi rappresenta la Federazione del Tennis deve essere un uomo di tennis, e via via. Grazie.
1: Questo è un tuo pensiero, sì, giusto a metà, perché non sempre è così, il calcio è anche politica, è anche dialogo con forze politiche, tutti gli ultimi presidenti sono stati soprattutto politici prima e poi uomini di calcio. Andiamo avanti, se ci sono altre cose, Andre?
4: Cioè, ciao ragazzi, abbiamo un allenatore bravissimo dell'Under 21, cioè che potrebbe fare giocare ragazzi che non conosce nessuno, valorizzarli, e noi che facciamo? Cerchiamo Ancelotti, Pirlo, diamoci la squadra Baldini, e pronto, tanto abbiamo perso due mondiali, non penso che può andare di nuovo male.
1: Sì, ciao, grazie. Il fronte Baldini si allarga anche per quanto riguarda i vari messaggi scritti, però non sembra poter essere, non è mai stata un'opzione percorribile, perché ci continuate a chiedere, datemi una spiegazione per il quale non può essere Baldini. Non te la possiamo dare noi, la cosa che possiamo dirti noi è che non è stata mai presa realmente in considerazione. Prima di Malagò, prima di Maldini e anche ovviamente post questa situazione che stiamo vivendo. Altro audio e poi ci mette il punto Stefano, no? Andiamo avanti. Malagò in poco tempo ha fatto diversi errori, scrive Federico. Attenzione che a questo punto potrebbe rischiare anche lui la sfiducia. Io sono lontano in questo momento da

0: da questo pensiero, caro Stefano. Va bene, tanto poi ci torniamo, perché ovviamente il focus è quello, l'approfondimento è quello. Alle 16 avremo anche un altro ospite su cui tornare sull'argomento, perché, come ti preannunciavo prima, caro Stefano, andiamo in casa Cagliari, perché è stato un weekend anche piuttosto movimentato. Facciamo il punto insieme alla nostra adesso ti dico facciamo il punto con la nostra corrispondente Elena Cardi, direttamente da Cagliari. Ciao Elena, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: È stata una domenica piuttosto movimentata, non spoilerò nulla, però che cosa sta succedendo in casa Cagliari con Pisacane protagonista, il DS Cardi e soprattutto Seba Esposito?
1: Ebbene sì, diciamo che questa domenica è stata tutt'altro che tranquilla. Ci si aspettava di godere un po' il fresco di Temu, tutte le zone di montagna, e invece un po' di temperature sono salite anche lì, un po' come qua in Sardegna, ecco. Perché a quanto pare c'è stato un po' di, diciamo, malumore con Sebastiano Esposito, perché è arrivata una richiesta sul rinnovo di contratto, che in realtà è in scadenza nel 2030, quindi diciamo che c'è anche del tempo per parlare del rinnovo di contratto. E giustamente un po' gli animi si sono scaldati, perché prima dell'allenamento c'è stata un po' una discussione tra Pisacane e appunto Sebastiano Esposito e il DS Cardi, perché un po' non si capisce questa situazione, come mai adesso questo malumore da parte anche del ragazzo, che si è allenato regolarmente col gruppo anche stamattina, quindi comunque per adesso sembra essere un po' tutto rientrato, però diciamo che ancora rimane questa sensazione un po' così, ecco. Si aspettano un po' ci si aspetta un po' di conoscere novità, perché anche a quanto pare ci sono state tante chiamate sia al DS, al telefono del DS Cardi, sia al telefono di Giulini, quindi vediamo un po' come si sviluppa la situazione, ecco.
0: Sì, ovviamente il contratto è lungo, si parla ovviamente di un adeguamento e soprattutto, cara Elena, di di voci di mercato che si sarebbero, insomma, sarebbero aumentate intorno alla figura del calciatore, che insomma è diventato un leader in questa squadra. E quindi, tra un adeguamento che evidentemente il Cagliari non vuole dare, immaginiamo, e tra magari qualcuno che ha bussato alla porta, magari si è alzata la voce, come spesso accade, ma molto spesso noi non lo vediamo, caro Stefano. Qui invece c'è stato un bravissimo lavoro dei colleghi che
2: Però io mi sono perso qualcosa, cosa è successo?
0: No, c'è stato questo video dove semplicemente i tre, poi semplicemente tra virgolette, discutevano animatamente, sì, quindi proprio si vedeva che era una conversazione anche piuttosto infuocata, e sai, è esploso anche un po' questo caso Esposito, Elena, che riguarda probabilmente anche un po' l'adeguamento, vero, rispetto a quello che può essere anche il mercato intorno a questo calciatore.
1: Sì, sì, a quanto pare diciamo che il primo argomento proprio di discussione è stato quello, il fatto che sia già stato fatto una richiesta sull'adeguamento del contratto e probabilmente anche su un prolungamento, che, come vi dicevo, in realtà il contratto gli scade nel 2030, perché lui ha firmato un quinquennale quando è arrivato, quindi ancora c'è tempo anche per parlare di rinnovo. Però a quanto pare da parte anche del procuratore c'è stata una richiesta, forse anche perché appunto dal Napoli o da qualche altra squadra è arrivata qualche richiesta sul ragazzo, e Cagliari momentaneamente non ha parlato né di rinnovo né di adeguamento di contratto, quindi lì un po' gli animi si sono scaldati, ecco.
0: Ok. E per quanto riguarda invece, Elena, come deve rinforzarsi il Cagliari, quali sono i movimenti e a prescindere dal caso Esposito, come sta preparando il Cagliari la nuova stagione?
1: Avete già visto sicuramente anche voi, c'è stato qualche arrivo di qualche giocatore, soprattutto centrocampisti, anche perché con la partenza di Gaetano diciamo che siamo tornati anche un po' a ricercare quello che è il ruolo del regista. È arrivato anche Wings, infatti, per dare una mano, è arrivato Fazzini, però probabilmente diciamo che uno dei reparti che ancora va toccato meglio è l'attacco, perché con Pavoletti, che ormai giustamente anche per la sua età ci ha lasciati, e anche Esposito, che ancora ha il punto interrogativo, Luvumbo, che è tornato al Mallorca, diciamo che l'attacco è un po' scoperto. Belotti purtroppo non è stato potuto essere reintegrato in squadra perché il ginocchio non ha risposto come ci si aspettava, quindi anche sul Gallo abbiamo dovuto fare altre scelte, e adesso sicuramente il reparto d'attacco è uno di quelli che andrà messa più mano. Diciamo che il DS Cardi ha ancora un po' da lavorare, ecco, su questo fronte qua.
0: Ok, prossime tappe, prossime situazioni legate al Cagliari tra amichevoli, come ci si avvicina all'inizio del campionato?
1: Domani abbiamo un'altra amichevole sempre lì a Temu contro il Modena, sarà la seconda da giocare nelle montagne lombarde, poi si volerà direttamente in Germania con l'Union Berlino il 2 e si torna qui qua in Sardegna invece con il trofeo di Giriva, il secondo trofeo di Giriva, si giocherà con Nizza l'8 di agosto, non proprio al fresco qua in Sardegna, però hanno deciso di giocare alle 18.30, tra l'altro un orario abbastanza scomodo proprio per le temperature. Però diciamo che sicuramente serviranno anche per tutte queste amichevoli, serviranno un po' per fare fiato. La prima l'hanno giocata con la Samp, è terminata 0-0. Si è vista comunque una squadra in fase di rodaggio, ovviamente, perché tra i nuovi acquisti, giocatori che sono rientrati dai prestiti come Prati e altri, che ovviamente devono anche magari riprendere un po' il ritmo gara e soprattutto devono rientrare un po' nei dettami di Pisacane, perché avendo passato mezza stagione, una stagione fuori, o qualcuno appunto proprio nuovo si deve proprio abituare al nuovo allenatore. Diciamo che la squadra si vedeva fosse un po' in fase di rodaggio, però pian pianino diciamo che Pisacane sta ridando un po' la sua impronta. Ha ricordato più volte che vuole ripercorrere un po' il percorso dell'anno scorso senza vivere nel passato, quindi sia la crescita come è successo l'anno scorso, senza però pensare troppo a quello che è stato l'anno passato. E ovviamente lui stesso spera di poter fare anche meglio rispetto a quanto visto nella passata stagione.
0: Ok, Elena, grazie, un abbraccio, buon lavoro, torneremo ovviamente più avanti. Grazie ad Elena Cardi. Prima di passare a Lecce però devo ci metti il punto, caro Stefano, su questo Cagliari, rispetto soprattutto alla figura di Pisacane, che abbiamo conosciuto lo scorso anno, adesso si deve consacrare per questa squadra,
2: sai,
0: che ovviamente
2: realtà,
0: riparte dall'obiettivo,
2: diciamo,
0: salvezza.
2: Così, diciamo, che non hanno pretese d'Europa, cioè, bisogna identificarsi col lavoro dell'allenatore, che mi sembra molto preparato, ha fatto bene nella passata stagione e quindi tutte le aspettative e, diciamo, le riconferme passano dal suo lavoro. Adesso ci può essere anche una frizione, uno scambio di vedute, ci sta, caso Esposito potrebbe rientrare, ma anche nel caso in cui non dovesse rientrare, secondo me Pisacane è il punto
0: centrale. Centrale. C'è un altro caso invece, sempre a sud, diciamo, del nostro stivale, perché c'è il caso Banda a Lecce. È stato un weekend dove non ci siamo fatti mancare niente, caro Stefano. Allora ne parliamo, tornando a disturbare direttamente da Lecce, Pierpaolo Verri. Ciao Pier,
3: ciao,
0: ben ritrovato.
3: Ciao,
0: anche
3: ciao,
0: lì
3: un
0: weekend piuttosto complicato. Che cosa è successo a Lecce?
3: Un weekend piuttosto complicato, ma in realtà diciamo anche l'inizio di settimana è piuttosto complicato, nel senso che ancora non c'è una soluzione rispetto alla querela. Di più, ci sono le dichiarazioni recenti di ieri di Stefano Trinchiera, il direttore sportivo Trinchiera, che sostanzialmente ha ribadito quello che raccontavamo un po' già da giorni, nel senso questa rottura totale fra Banda e Lecce, no? C'è stato questo comunicato piuttosto forte da parte del Lecce, dove fondamentalmente il club giallorosso ha rappresentato il fatto che Banda non si è presentato in ritiro, non si è presentato a raduno, non si è presentato in ritiro, inizialmente adducendo dei problemi burocratici. Poi chiaramente Lecce ha voluto vederci chiaro quando le giustificazioni del calciatore sono continuate, riservandosi anche, diciamo, azioni dal punto di vista disciplinare. Allo stato la situazione è che non si hanno notizie, il Lecce non ha notizie di Lamek Banda, nel senso il calciatore non si è presentato per svolgere le visite mediche qui in sede, non ha raggiunto la squadra in ritiro, non risultano comunicazioni ufficiali da parte del club, quindi allo stato attuale è ancora una fase di rottura e non sappiamo quali possono essere gli sviluppi da qui a breve.
0: Mamma mia, brutta, brutta situazione questa rispetto a Banda, che ha fatto perdere le sue tracce da Lecce. Per il resto facciamo anche con te un punto, caro Pierpaolo, rispetto al futuro che passa sia dalla preparazione di Francesco con il Lecce, ma anche dai rinforzi che la società deve garantirgli. Un problema in più è questo relativo a Banda e all'eventuale sostituto che aggiungono, oltre già i nomi che conosciamo sul mercato. Quali sono le priorità e cosa dobbiamo aspettarci?
3: Sì, sicuramente la priorità del Lecce sarà rinforzare l'attacco, perché già senza la situazione legata a Banda comunque le fasce di esterni d'attacco rivestivano, diciamo, carattere di priorità, ecco, sul mercato per il Lecce, a maggior ragione con la rottura con Banda, la potenziale futura uscita di banda, beh, il Lecce sicuramente dovrà

0: a rifare un po' il look agli esterni. Aspettiamo almeno due nuovi ali a disposizione di Francesco, un altro centravanti, perché rispetto allo scorso anno è rimasto Stulic, ma chiaramente per fine prestito sono andati via Chiedira e Camarda, quindi sicuramente arriverà un altro numero 9, e arriverà un altro numero 9 che non sarà un semplice rincalzo, ma un calciatore che può giocarsi il posto da titolare con Stulic. Per il resto, fra difesa e centrocampo, dipende molto da
1: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Diciamo garantire anche, potrebbe garantire un'esperienza importante, può essere anche, voglio dire, no, l'ago della bilancia dal punto di vista proprio del riferimento, della mentalità, soprattutto se vuoi ben figurare in Europa. Quindi l'Inter basta poco, deve correggere, deve aggiungere qualcosina, sono partiti diversi giocatori e soprattutto è partito Dumfries. Deve un po' orientarsi, no? Tra prime scelte e seconde, tra virgolette seconde scelte, poi dopo nel calcio moderno, tra prima e seconda, però alzare il livello, pareggiarlo e dare a Chivu le stesse possibilità, insomma, di scelta tra uno Stones, Romero piuttosto che un Kanji, insomma, se dovessero arrivare questi due, poi più l'esterno, magari trovare una soluzione.
6: E l'esterno, diciamo che studia Diouf da
5: però sta rispondendo,
6: oggi doppietta ieri tra l'altro in rimonta in amichevole.
5: Io credo molto che poi alla fine d'assieme, ecco, il lavoro di team che insomma mi sarei aspettato all'inizio, almeno nei propositi a livello nazionale, nell'Inter c'è una struttura, c'è una condivisione, tutti vanno da una stessa parte e non è che sono slegati, no, da questo punto di vista. Parlano di calcio e soprattutto si orientano su quello che serve, che deve servire a una squadra già forte, collaudata, alla quale manca qualche aggiunta, qualche, ecco, puntellare la rosa e individuare magari un titolare a destra, al posto di Dumfries. Se non dovesse arrivare, secondo me l'Inter sarebbe ugualmente competitiva, almeno in Italia.
6: C'è
5: per
6: anche
5: vincere lo scudetto, per vincere lo scudetto.
6: C'è anche il tema legato alla Juventus. Prima Nick parlava del portiere, parlava di questo pressing tra l'altro importante che stanno facendo per Suzuki, che è balzato in testa alla classifica portieri come priorità della Paris, Juventus però. C'è anche il Paris Saint-Germain, che insomma cerca un nuovo portiere. E poi c'è la questione legata all'attacco, perché insomma tutto su Colomoni sembra

0: Morì, qualcosa di diverso, caratteristiche differenti e soprattutto però, insomma, trovare un centravanti e un portiere prima che sia troppo tardi. Perché Francesco, il discorso è che devi giocare l'Europa League, la devi andare nel migliore dei modi e poi soprattutto devi trovare una briga importante per renderti conto di essere forte, più competitivo di quello che in realtà magari hai dimostrato di essere. Ora siamo nelle fasi iniziali, Spalletti secondo me non è soddisfatto, però è un grande professionista, lavorerà per migliorare questa squadra, poi non ti so dire adesso, Francesco, chi rimarrà, chi partirà e chi arriverà. Però sei la Juve.
1: Sì.
0: Cioè il portiere lo devi risolvere, il centravanti lo devi individuare, poi non è detto che con un numero uno, con un centravanti di primissimo livello tu possa fare benissimo. Lo puoi fare anche alla maniera, cioè se dovesse arrivare un Pellegrino o un Colomoni, poi dipende dal lavoro di Spalletti sul campo. Però insomma, secondo me la Juve deve rinforzare la mediana, insomma, il centrocampo, deve arricchirlo di qualità, di quantità, di giocatori, di personalità, di carattere, insomma manca un po'. Una personalità differente in ogni settore del campo. In difesa manca una figura del genere, in mezzo al campo secondo me ne mancano due e davanti uno determinato e che è affidabile altrettanto. Quindi è una squadra tutta da ricostruire e ci vorrà del tempo, ci vorrà pazienza.
1: E visto che noi non ci nascondiamo, insomma rilanciamo, giustamente Guido ci fa notare, noi prima abbiamo fatto il prezzo di Castro, abbiamo fatto anche il prezzo di Leao in base
0: abbiamo parlato di Juventus, le condoglianze
1: sì, esatto.
0: A Luciano Spalletti che ha perso la mamma è sempre la mamma, quindi... Abbraccio,
1: bravo, mi unisco anch'io e allargo ovviamente anche per quanto riguarda tutta la nostra redazione. Ti dicevo di Guido che insomma ci fa un po' i conti rispetto a quello che abbiamo detto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon inizio settimana, ben ritrovati a tutti. Dunque, ci sono tante cose di cui parlare, dal passo indietro di Pirlo, o meglio, dal passo indietro della nazionale, della nostra dirigenza sulla scelta di Pirlo, adesso da capire da parte di chi, di Malagò, perché sicuramente Maldini e Leonardo avrebbero deciso di puntare su di lui in un post, però tra l'altro cambiato nella nottata sui propri profili social. Pirlo annuncia che gli hanno comunicato ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Le motivazioni le conoscete tutti, adesso ne parliamo. Dal mercato che stenta a decollare per alcune squadre, soprattutto le top, per le difficoltà di riuscire ad acquistare giocatori con una Premier che invece mette sul banco tanti soldi, tante squadre da ricostruire, una stagione che sta cominciando anche tra amichevoli che danno delle indicazioni sommarie, ma sono sempre amichevoli di luglio, quindi poco da cui si può riuscire a trovare qualche soluzione o comunque qualche indicazione importante. Allora, tante cose di cui parlare, mettetevi comodi in quest'altra giornata da passare insieme. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e oggi sono molto contento di avere qui con me in collegamento telefonico, e lo ringrazio per la disponibilità, Paolo Paganini, Rai Sport. Ciao Paolo!
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
1: Oh, da tanto tempo che non ti sento, tu da grande esperto di mercato.
2: È un piacere.
1: Mi puoi aiutare a fare un po' di quadra del cerchio. Allora, intanto cominciamo dalla questione nazionale, perché qui mi sembra che sia cominciati con il piede sbagliato sulla questione della ricostruzione affidata a Malagò, il quale poi si è affidato a Maldini e Leonardo, i quali avevano provato a trattare Ancelotti, che però insomma sotto contratto neanche poteva essere trattato, ma a prescindere da questo credo che Leonardo e Ancelotti non si erano lasciati in ottimi rapporti al Paris Saint Germain, ognuno per la sua strada, quindi la vedevo complicata. La scelta di Pep Guardiola, anche questa molto complicata, visto che comunque poi il CT, cioè l'allenatore ex City, ha detto di no per motivi personali. La terza scelta, quindi di fatto Pirlo, considerato terza scelta, che

0: però viene bloccato da questo discorso, diciamo, più politico che tecnico, ma magari la politica ha aiutato anche a uscire da un'impasse tecnica, visto che non convinceva tutti quanti. Il suo contratto da ambassador con il marchio di scommesse Fonbet russo ha fatto sì che si potesse far leva per allontanare anche la sua candidatura, e adesso la palla torna a Maldini, che però potrebbe clamorosamente fare un passo indietro. Questo è il quadro. Mi fai la tua analisi, Paolo, su questa situazione?
1: Ma è una situazione veramente da un certo punto di vista paradossale, perché comunque è vero quello che dicevi, cioè qua si è sconfinato nell'ambito politico. È chiaro che per quello che comunque ha fatto Pirlo, che essendo un testimonial della più importante società di scommesse della Russia, questa è una situazione che lo mette fuori gioco. Resta da capire se non lo sapevano prima, questo è un po' ragionamento, no? È l'interrogativo legato a questa situazione. Però analizzando il presente, adesso c'è una parola chiave e bisogna vedere se questa parola chiave la vedremo, perché ricordiamo che domani c'è il Consiglio federale a Roma, che sarà un Consiglio federale piuttosto burrascoso, perché la parola chiave è condivisione. Cioè, il presidente Malagò ha sempre detto che le scelte verranno condivise, e quindi in questo caso la scelta del nuovo CT. Leonardo e Maldini sono andati su Pirlo, ora Pirlo è fuori gioco. Se la scelta viene in qualche modo indirizzata ancora da Leonardo e da Maldini, il candidato secondo me che potrebbe prendere quota è Thiago Motta, perché con Leonardo ha un ottimo rapporto. Se invece la situazione cambia e quindi si sposa un'altra linea, che è quella di andare su, chiamiamolo, su un big, che può essere Mancini, perché è molto amico di Malagò, che può essere, strano questo che comunque è venuto fuori dalla corsa, Conte, perché Conte è il candidato forte delle società di calcio, cioè della Lega Calcio. Quindi a quel punto, se vanno su Mancini e Conte, bisogna vedere se Maldini e Leonardo accettano questo tipo di impostazione, oppure se invece se le lasciano. E questo è il ragionamento. Adesso resta da capire, visto che oggi c'è l'incontro tra Malagò con Leonardo e Maldini, se accettano questo tipo di impostazione oppure no.
0: Perché sarebbe un cominciare con il piede non sbagliato di più, perché se scegli un direttore tecnico, gli dai anche il consigliere Leonardo, quindi sembra che ci sia una squadra pronta a partire, ma questa squadra non va verso la sua direzione perché ci sono pressioni politiche che possono magari essere considerate altro tipo di pressione. È chiaro che Maldini dice: allora che mi avete chiamato a fare? Se fa un passo indietro lui, però poi dopo è tutto da ricostruire. E mentre vediamo, Paolo, che magari in Germania hanno le idee chiare, quindi prendono Jürgen Klopp e vanno avanti con lui, in Francia hanno le idee chiare, via Deschamps, arriverà Zidane ed era già tutto pronto, l'Italia ancora una volta dimostra di essere un po' il paese calcistico del pressappochismo in questo momento e delle scarse idee. Quindi sarebbe sicuramente una scelta, cioè una situazione poco piacevole. Di Thiago Motta che notizie hai avuto? Perché l'ho letto anche sui tuoi social che avevi appunto fatto questo nome. Perché
1: ma sai, è un
0: Pioli addirittura, che mi sembra un'altra
1: cosa. Sì, ma il discorso di Thiago Motta è un discorso che parte da lontano, che parte da Leonardo, perché Leonardo lo ha avuto come calciatore, lo ha portato al Paris Saint-Germain, lo ha fatto crescere nelle giovanili, come allenatore nelle giovanili del Paris Saint-Germain. Con lui ha un ottimo rapporto, perché è proprio il problema di metodo, Vincenzo, nel senso che Maldini e Leonardo vogliono un tecnico che, voglio dire, giovane, che abbia idee, che sposino anche il loro modo di pensare il calcio. Probabilmente Malagò, la Lega Calcio, anzi sicuramente la Lega Calcio, sono per una scelta legata più, andiamo su un tecnico sicuro, cioè Conte in primis e poi Mancini. Quindi vedi che sono due linee parallele, bisogna capire se, perché altrimenti su Mancini e su Conte, se erano d'accordo Maldini e Leonardo, ci andavano subito. Evidentemente hanno voluto fare un altro tipo di scelta, quella di Pirlo, che non metto quella di Guardiola, perché secondo me quella di Guardiola è stato sì un tentativo, ma stiamo parlando di situazioni proprio completamente difficili, se non impossibili da realizzare, no? Quindi Quindi è questa la situazione adesso in essere. È chiaro che se poi la scelta alla fine la fa Malagò, penso che vengano in qualche modo depotenziati o comunque sconfessati Leonardo e Maldini. A quel punto non penso che, conoscendo anche Maldini e Leonardo, possano continuare a fare la direzione tecnica della FIGC.
0: Paolo, poi voglio andare però con te anche a sindacare la scelta tecnica, con tutto il dovuto ed enorme rispetto, soprattutto per il giocatore che è stato. Come fai a passare dall'idea Ancelotti a quella Guardiola a Pirlo, onestamente?
1: Ma sai, lì è un discorso un po'... voglio dire, l'opinione pubblica, se poi vogliamo dire conta ancora, in teoria l'opinione pubblica dovrebbe contare, il tifoso dovrebbe avere ancora un peso, sì, almeno nelle decisioni. Cioè, l'opinione pubblica una scelta l'aveva fatta, secondo me, e cioè Baldini.
0: Sì.
1: E poi questa scelta qua, per tante ragioni, è stata in qualche modo accantonata, perché comunque Baldini rimarrà a fare il commissario tecnico dell'Under 21. È un uomo forse fuori un po' dagli schemi, non lo so, comunque ha dimostrato di aver ricompattato un gruppo, di aver creduto sui giovani, che lavora molto bene sui giovani, e soprattutto ha riportato anche un entusiasmo, un feeling con la gente, perché comunque le due amichevoli che ha fatto prima dell'inizio del mondiale ha riportato un po' di entusiasmo nell'ambiente azzurro. Non c'è Baldini, vai su Pirlo, perché comunque è un amico di Baldini, di Maldini, perché Maldini ha sempre lo voleva portare al Milan, se poi è stato cacciato Maldini, altrimenti Pirlo era un allenatore del Milan.
0: Sì.
1: Quindi ha avuto feeling con Pirlo. È chiaro che però queste cose qua hanno minato tutto e adesso sei in una situazione molto delicata.
0: Ti fanno una domanda i nostri ascoltatori, molto diretta. Maurizio D'Assisi, che salutiamo, dice: dottor Paganini, allora perché non vogliono Baldini? Perché ti assicuro che anche nei messaggi che Paolo, che sono arrivati qui, in tanti dicevano: ma perché non Baldini? Ma perché non Baldini? Ma perché non Baldini?
1: Non vogliono Baldini perché Baldini è uno che non le manda a dire, è uno un po' fuori dagli schemi. Cioè, quando ha fatto la conferenza stampa dicendo il mondo del calcio è rovinato, sostanzialmente si rivolgeva ai procuratori, è chiaro che Baldini è uno che, se deve dire una cosa, te la dice subito, pronti via. Non è un diplomatico, però qua bisogna anche pensare a una cosa, che siamo a un anno zero, cioè l'Italia per la terza volta non è andata al mondiale. C'è, e anche qui un altro aspetto che non è ancora stato messo in considerazione: quali sono i programmi? Cioè, di programmi non si è ancora parlato. Cioè, come intendono rilanciare il movimento calcistico italiano partendo dai settori giovanili? Ci si appassiona sui nomi, ma i programmi quali sono? Non sono stati presentati neanche in sede di elezione del nuovo presidente, che c'era un ballottaggio a Bete Malagò. Quindi, al di là del nome, e che comunque è fondamentale, perché devi comunque ripartire, perché noi a settembre l'Italia è già lì che deve fare il risultato per la Nation League, quindi è comunque, sono tappe ravvicinate che devi comunque rispettare. E quindi questo discorso qua di Baldini è stato accantonato per queste ragioni. Però la scuola di Coverciano, che aveva portato i vari Berzot, Vicini, Maldini, che è stata anche lì accantonata, voglio dire, c'è l'esempio di Del Bosque, lasciamo perdere la questione, perché comunque tutto è legato anche alla qualità dei giocatori, perché comunque anche se arrivava Guardiola o Ancelotti, la qualità dei giocatori al momento è questa qui, quindi devi lavorare di prospettiva sui settori giovanili, sui ragazzi che vincono l'Under 19, l'Under 17, che poi si perdono. Quindi da questo punto di vista devi andare su, a oggi secondo me, su un nome forte che riporti credibilità nell'ambiente, che possa essere in qualche modo anche in grado di poter supervisionare anche le altre nazionali, perché altrimenti diventa un problema proprio strutturale, che magari siamo di nuovo qua tra due anni, quando prima dell'Europeo, a dire: ma perché non c'è stata nessuna No, voglio dire politica di rifondazione, ci siamo solo appassionati sui nomi, meglio questo perché amico di questo, perché sposa la filosofia di quell'altro e non va bene.
0: Paolo, parliamo di mercato, tra l'altro insomma materia tua che conosci molto bene, tra l'altro partiamo da quest'ultima ora perché la Roma ha trovato l'accordo col Bologna per Santiago Castro, operazione da 35 milioni più bonus, diciamo che aspettavano solo il sì di Friedkin che è arrivato, un'operazione giusta alla Gasperini, che poi Castro è un nome che magari se c'era poco sui taccuini, no, però è quel giocatore che può fare la differenza e che comunque in Serie A ha saputo dimostrare di saperci essere, del resto se Somerville ti costava sugli 80, 60, 80, poi è costato 90 milioni, va bene un Castro 35, no? Puoi fare più mercato.
1: Sì, è chiaro che la Roma è alla ricerca di 1/2 esterni, cioè la Roma ha provato prima a prendere Green ed è andato in Arabia, è andato in Turchia, poi hanno provato a prendere Somerville e è arrivata la proposta indecente della anche lì è andato via. Adesso sei andato su un giocatore che ti serve sicuramente, stiamo parlando del vice Malen poi fondamentalmente, no? Perché comunque è una prima punta e poi comunque la Roma dovrà fare delle operazioni per quanto riguarda gli esterni e c'hai comunque dei due giocatori da piazzare che sono Ferguson, ma soprattutto ai Dobby, che tant'è vero che l'operazione parallela con il Bologna è quella di girare Dobby al Bologna.
0: Esatto, dovrebbe andare in prestito al Bologna Dobby, quindi poi dopo l'operazione comprende anche questo movimento qua, che non è, mi sembra, un affare da poco, una cosa molto intrigante che può andare a porto. Del resto, come per esempio, così mi sposto in casa Juventus, possono essere gli accordi con la Juventus per Lukumi e magari può rientrare anche Miretti nell'affare. Lukumi può essere vicino alla Juventus, situazione in stand by, situazione in cui la Juventus affonderà, qual è al momento il quadro?
1: Ma guarda, è una questione di priorità, Vincenzo, cioè la Juventus la priorità ce l'ha sulla punta, che poi ne dovrà prendere due, quindi comunque sulla punta e sul portiere e poi sul difensore centrale, perché dipende anche da Bremer cosa farà, se questa offerta della Galatasaray si concretizzerà oppure no. Comunque la priorità della Juventus è il portiere. Spalletti vorrebbe Dibu Martinez, ma per ora l'Aston Villa ha detto no. Le alternative sono o Vicario oppure Suzuki, che comunque costa tanto. Poi c'è il discorso della punta con l'eterno Colomani, che io ieri durante la domenica sportiva a mercato ho fatto un parallelo dicendo sinceramente Colomani sembra Tom Hanks nel film Terminal, cioè è sempre all'aeroporto che deve partire e dice voglio andare a Torino e non arriva mai, quindi è un po' una situazione paradossale. Poi c'è Lukumi, ma l'alternativa è, visto che è stato offerto, è Jones, centrale inglese svincolato dal Manchester City, che comunque potrebbe essere un'alternativa a Lukumi, perché comunque Lukumi costa e quindi da questo punto di vista la Juventus vuole investire i soldi prioritariamente, come detto, su un portiere e un attaccante.
0: Colomani potrebbe essere però la settimana della chiusura, questo la vedi ancora lunga?
1: Dovrebbe essere questa, o dentro o fuori, non c'è altra soluzione, nel senso che, ma sai, quando tu vai a trattare col Paris Saint Germain è una vetrina cara, non è che dice la Juventus è arrivata fino a 40-45, il Paris Saint Germain ti dice per me il Colomani costa 50, e quindi è difficile quando hai una società forte dal punto di vista economico riuscire in qualche modo a spuntarla, e lì devono essere bravi sia Cannevali che Massara, visto che la volontà del giocatore è quella di tornare a Torino, a riuscire a trovare un accordo con i bonus magari.
0: Esatto, potrebbe essere un po' questa la situazione. Mercato un po' bloccato in casa Inter, soprattutto per il nome che deve sostituire la partenza di Dumfries, però c'è Romero che sta attraendo un po' in questo momento i pensieri principali di tutto lo staff nerazzurro. Si può riuscire a convincere il giocatore, secondo te, alla fine da raggiungere il Chivu e quindi essere il nuovo rinforzo per la difesa dell'Inter?
1: Anche qua stiamo parlando di un'operazione molto importante, intorno superiore ai 40 milioni di euro. Romero è una vecchia conoscenza del calcio italiano, già ora è al Tottenham, non è andato un po' in rotta di collisione con De Zerbi, ma più che altro per ragioni tattiche, perché De Zerbi vuole un centrale difensivo, diciamo, più bravo a impostare che a difendere.

0: scendere, e quindi per questo motivo l'Inter sta provando a chiudere sul tipo di operazione. Non è facile, non è facile, anche perché ci sono tanti, anche qua, tante situazioni da l'ingaggio del calciatore. E il Tottenham, torniamo al discorso fatto per il Paris Saint-Germain, che lo valuta tanto. Per quanto riguarda la corsia di destra, ieri Kivuin, dopo la partita col terzo UE, ha fatto capire che lui sta adattando Diouf a esterno destro. Ha fatto due gol, potrebbe essere una soluzione interna, e magari poi andare a prendere un giocatore, una vecchia conoscenza come Perisic, che ha 37 anni, ma che potrebbe essere l'alternativa nel caso in cui Kivu dica: per me va bene come esterno destro Diouf.
1: E questo, diciamo, è casa Inter. In generale, prima di salutarti e ringraziarti, Paolo, per tutti questi aggiornamenti, tu da esperto di mercato, come lo valuti questo mercato delle italiane? Perché è così difficile? Perché è sempre più complicato? E soprattutto in prospettiva lo sarà ancora di più, visto che continua a crescere la Premier, poi ci saranno magari anche i soldi di Bezos, che dovrebbe rilevare il 30% del Liverpool, e quindi poi lì, insomma, la forbice di distacco tra la potenza economica delle inglesi e quelle italiane può complicare tutto e lanciare le squadre italiane sulle idee, le famose idee da afferrare, no?
0: Guarda, è un problema comunque evidente, perché la Premier non c'entra niente, è un mercato a parte. Proprio come un mercato a parte abbiamo visto quello dell'Arabia, perché loro vanno, fanno offerte come hanno fatto per Somerville, che superano di molto le offerte fatte dalle italiane. Il problema è che hai anche la concorrenza del mercato turco. Cioè, ormai l'Italia nella graduatoria del mercato arriva dopo l'Inghilterra, l'Arabia, la Germania, la Spagna, la Francia e forse adesso anche la Turchia. Tu capisci che è difficile riuscire in qualche modo a portare in Italia giocatori che possono alzare il livello tecnico della rosa delle squadre.
1: È così, diventa molto complicato, e quindi le idee faranno sicuramente la differenza.
0: Sì, le idee e i prestiti.
1: Esatto. Idee e prestiti. Poi, per non contare il fatto, e così chiudiamo il cerchio con l'argomento col quale abbiamo aperto, che poi magari ai grandi giocatori di venire a giocare in un movimento italiano che è così in uno stato di caos generale, manco ti viene tutta questa voglia, no? Quindi.
0: No, ma sai, poi alla fine è chiaro che la logica è questa. Poi il calciatore, al di là, sì, appunto, guarda il fatto se sia un campionato appetibile e se anche l'offerta è comunque, certo. Cioè, ora è un'offerta comunque importante. Ora la Turchia, ci sono tre club fondamentalmente, che sono il Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe, che hanno possibilità economiche e quindi riescono a superare anche di molto la proposta di ingaggio che può fare un club italiano a un giocatore.
1: Esattamente. Senti, sul gong, Paolo, ma arriverà la citofonata di Vlahovic? E se arriva, lì, lo sa che adesso la Juventus dice sì, erano 7, adesso si parte da 5, che vogliamo fare?
0: Esatto, ma il problema è lì, è perché adesso nei contratti che fai con i calciatori c'è un bonus iniziale che tu praticamente, lui alla firma del contratto, la società deve dare, l'accordo è che ti deve dare un bonus iniziale d'entrata. Vlahovic vuole 15 milioni di euro, perché ci sono le commissioni anche con dell'agente, del papà.
1: Esatto.
0: E quindi lui deve, secondo me, probabilmente ha fatto male i suoi conti, lui Vlahovic.
1: Direi di sì.
0: Perché comunque ricordiamo che Vlahovic è un giocatore svincolato, cioè quindi, ma non c'è la fila per prendere Vlahovic. E di conseguenza, secondo me, visto che ha un grande stimatore come Spalletti, dovrebbe cercare di abbassare le pretese, sia a livello di ingaggio, ma anche a livello di commissioni. Perché se tu devi cominciare a pagare 15 milioni di ingresso per quanto riguarda la firma del contratto, più le commissioni che devi dare al procuratore e al papà, capisci che diventa un'operazione quasi da 25 milioni di euro più l'ingaggio,
1: che nessuno giustamente ricorda,
0: e nessuno la fa, e nessuno la fa. Ma non la fa neanche, non la fanno neanche all'estero,
1: no,
0: non solo in Italia,
1: no, no,
0: quindi
1: sono
0: è per, E questa è la problematica.
1: Conti letteralmente sbagliati. Paolo, grazie come sempre. Paolo
0: Vincenzo.
1: Grande abbraccio e buon lavoro. Ti seguiamo.
0: Ciao.
1: Ciao Paolo. Allora, diciamo che termina qui il nostro spazio editoriale, ricco di news di mercato, di approfondimenti, di anche idee. A questo punto voi scatenatevi con le vostre domande, perché tra poco al rientro comincerà il Rotocalcio e comincerà come al solito con la redazione di Tutto Mercato Web, con la quale faremo un po' il punto delle situazioni. Allora, detto dell'ultima ora che vede Castro vicinissimo alla Roma, accordo raggiunto, 35 milioni più il prestito di Dovvik appunto ai Felsinei, c'è anche da raccontare che la Lazio continua a pensare a un'ipotesi di risoluzione consensuale con Romagnoli. Se il club risparmierebbe 7 milioni, Romagnoli resterebbe praticamente come free agent, visto che è saltata anche la trattativa con il club arabo, e quindi occhio anche un po' a questo nome sul mercato che potrebbe far gola a qualche squadra, per esempio al Napoli, che è alla ricerca di un difensore, vittoria 2-0 con la Carrarese, ma tante cose da risolvere, problematiche da risolvere, in primis per esempio la questione relativa a Lukaku, con il suo agente che dice Lukaku non può essere trattato così, è un titolare, deve giocare titolare, poi però evidentemente la Juventus, il Napoli ha altre idee e spingerebbe per una cessione del giocatore. Capiremo un po' quale sarà il percorso allora di Lukaku del mercato del Napoli e non solo, subito dopo la pausa, quando comincerà ufficialmente il Rotocalcio. Vi aspetto.

0: Buonasera, buonasera gentili telespettatori e bentrovati al consueto appuntamento con Fuorigioco, il ritiro del Napoli come nessuno ve lo racconta. Oggi undicesimo e ultimo giorno di ritiro precampionato in Trentino degli Azzurri che questa mattina hanno svolto l'ultimo allenamento e nel pomeriggio sono partiti alla volta di Napoli e sono tornati a casa. Qualche giorno di riposo e poi giovedì si ricomincia con la seconda fase in Abruzzo a Castel di Sangro fino alla metà di agosto, ma avremo modo di raccontare tutto. Restiamo sul Trentino e cerchiamo di fare un bilancio di questi 11 giorni a Di Maro del nuovo Napoli di Allegri. Elementi significativi ce ne sono. In campo certamente il varo del sistema di gioco 4-3-3 è un lavoro, un metodo di lavoro di Allegri del tutto diverso rispetto al passato. Molto gioco, molta palla e poca corsa per gli azzurri in questo ritiro. Andremo su questi temi e su tanti altri con le parole al fulmicotone, come sempre, divisive di Aurelio De Laurentiis, di cui discuteremo diffusamente anche attraverso l'ausilio delle immagini. Ma vado a presentare subito gli ospiti di questa sera al Teatro Comunale di Di Maro. Siamo proprio all'interno del teatro. Con noi Antonio Prado, direttore di Fuorigioco. Antonio, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, Luciano Rizzi, presidente dell'azienda di promozione e turismo del Trentino. Buon pomeriggio.
2: Val di Sole, Val di Sole.
0: Della Val di Sole, della Val di Sole. Avevo allargato un po' il raggio d'azione. È un auspicio, caro Rizzi. È un auspicio. Nico Sorbo, imprenditore napoletano, trapiantato da queste parti, albergatore titolare dell'Hotel Renzi. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera Nico Sorbo.
3: Noi migranti, no.
0: E buonasera Emi Maglione che è accanto a me. Buonasera Emi.
4: Buonasera, buonasera. Gaetano Imparato alla destra.
5: Buonasera
4: Giovanni
5: a tutti.
4: Scotto, inviato del Roma.
6: Buonasera a tutti.
4: E l'ex portiere Salvatore Soviero.
7: Buonasera.
0: Allora, io direi di partire per un attimo, prima di andare sul campo, dalla fine. Cioè dalla presentazione della squadra, dalle parole di Aurelio De Laurentiis. Visto che abbiamo Luciano Rizzi che è il presidente dell'azienda di promozione e turismo della Val di Sole, insomma volevo un attimo guardare le immagini della presentazione della squadra del Napoli quando il Napoli ha chiamato sul palco le istituzioni del Trentino e della Val di Sole. Riusciamo a vederle? Perché insomma, il tipo di presentazioni tra il serio e il faceto di Nicola Lombardo ci ha comunque incuriosito e meritano quelle parole, eccole qua, meritano un approfondimento.
8: Un po' noiosi nella vita istituzionali, ma bisogna farli perché sono importanti. Quindi chiamiamo il sindaco di Di Maro Folgarida, Marco Vancera, e il numero uno di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, che è un personaggio che ha consentito in una maniera decisiva negli anni di far sì. Allora, velocemente, perché francamente a loro non interessa niente di quello che dite, però forza.
9: Buonasera famiglia Napoli.
0: E allora, insomma, argomento noioso quello della politica, delle istituzioni, caro Rizzi, di cui lei fa parte, quindi lei è una persona noiosa, se lo mette in testa, si convinca di questo. E quello che dice non interessa molto alla gente che segue il calcio, agli appassionati. Insomma, può darsi che sia così, può darsi che non sia così. Volevo sapere un suo parere su questo tipo di presentazione.
10: Allora, non so se si sente. Sì,
2: sì, si sente, si sente.
10: Intanto, non ero presente perché ero impegnato in un altro versante, perché a fine...
2: Era spento.
0: Ecco, il microfono spento, il bello della diretta, eccolo qua, lo accendiamo. Ecco, Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo della Val di Sole.
7: Tanto saluto tutti gli amici di Napoli, perché io sono un amico di Napoli, almeno tre volte all'anno vado.
2: Ma allora tu stai bene.
0: Ma poi ci arriviamo alle parole di Laurentiis. Cominciamo da questo, perché questo è arrivato prima.
7: Non c'ero quella sera, dicevo, appunto perché ero impegnato con i vertici della Federazione Internazionale, perché in agosto abbiamo i campionati del mondo di mountain bike. Mi è dispiaciuto non essere presente, e quindi poi ho saputo delle parole solo di riporto. Però in realtà non faccio parte neanche della famiglia del pubblico, perché l'azienda per il turismo, unico caso in Italia, la nostra è privata, per forza di cose deve essere a regime privato. Ma detto questo, con la politica ovviamente ci conviviamo assolutamente, non so perché ci girano tutti i soldi della tassa di soggiorno che noi siamo obbligati a spendere bene e raddoppiare con denaro privato, per quello che noi siamo siamo a regime privatistico. Detto questo, con l'uscita non la so nemmeno interpretare, non perché non c'ero, perché non c'è neanche motivo. Non so se c'è una proposta, di sicuro non c'è una risposta. Non ci troviamo mercoledì, per cui è impossibile che ci sia basato su una risposta concreta, intendo dire. Il rapporto avanti a 15 anni, in maniera sempre assolutamente buona, direi. Il risultato di questo ritiro è ottimo, perché noi sappiamo perfettamente il valore Napoli quando vince lo scudetto, il valore Napoli se non va nemmeno in Champions, se non ci sono gli atleti come quest'anno, perché ci sono magari dei mondiali, però diciamo che compatibilmente a queste proposte il ritiro è stato molto positivo. C'è da dire che molta gente, ovviamente, che viene per accompagnare il Napoli Calcio, ma viene un po' anche per godere della bellezza della valle, altrimenti andrebbe a Castel di Sangro, che è molto più vicino. Quindi la gente coniuga un po' le due cose. Siamo anche soddisfatti di un altro fattore, io poi ho sempre ripetuto, non era facile avere il Napoli 15 anni fa, perché Trentino e Napoli sono distanti in tutto e per tutto, quindi l'amicizia che ne è nata negli anni è stata anche la conoscenza tra napoletani e trentini. Quindi noi siamo molto soddisfatti di non aver mai avuto un problema con i tifosi del Napoli.
0: Ecco, una cosa volevo chiedere a proposito di questo. Aurelio De Laurentiis, proprio nella giornata di ieri, ha espresso, diciamo, dei pareri sul rapporto Napoli-Trentino. Ha detto: in Trentino non ci amano. Ora non si riesce a capire se intendesse non amano il calcio Napoli, non amano i napoletani o tutti e due. Le risulta?
7: Non riesco a capire le parole, perché io so gli sforzi che fa sia Valdisole di quello che fa

0: al Trentino. Ovviamente noi non siamo qui per parlare di cifre, vi posso garantire che facciamo dei grandi sforzi. Come azienda per il turismo, per il calcio a Napoli, abbiamo molte più risorse che per un mondiale di mountain bike. Tanto per dare un paragone, senza fare delle cifre, così potete anche immaginare. Quindi non riesco a capire l'uscita, e poi non è che puoi dopo 15 anni affermare una cosa del genere. È vero che le affermazioni del Presidente sono sempre comunque abbastanza forti in un senso o nell'altro.
1: Il problema qual è? Il rinnovo del contratto tra Napoli e Trentino?
0: Posso solo leggerlo in questa maniera, insomma. E quindi, come tutte le trattative, invece che il calcio mercato, vuol dire che si è aperto il calcio ritiro, ma niente di nuovo, niente di scandaloso. Io ho visto il Presidente sì ieri mattina, che l'ho accompagnato alla mostra di Castel Caldese, di Andy Warhol e di Banksy, mi ha solo accennato che ha scritto una lettera al Presidente della provincia, non mi ha accennato niente, e ieri sera l'ho vista la partita alla stessa maniera, quindi io direi che molto fumo e poco arrosto.
1: Ecco, però noi dobbiamo restare anche sulla diretta che abbiamo realizzato ieri, abbiamo sentito il sindaco di Castel di Sangro, il quale ci ha detto che nel contratto con il Napoli c'è una clausola, è previsto che il Napoli possa stare in Abruzzo fino a 30 giorni, quindi potrebbe allargare, diciamo così, il periodo della sua permanenza lì e magari evitare di venire qui in Trentino. Che ne pensa lei? È questo il grimaldello che usa De Laurentiis per ottenere di più?
0: Posso immaginare anche questa cosa. Io però dico una cosa: De Laurentiis viene da 15 anni e da 15 anni fa il ritiro e fa anche il suo ritiro personale. Io lo vedo, non so se a Castel di Sangro sta due settimane,
2: se di sicuro sta anche di sole. Il suo ritiro invernale con amici e familiari.
0: Quindi noi è sempre gradito. So che i contratti sono open, e come tutti i contratti open, però non sono chiusi sulla cifra, perché poi se tu ospiti una squadra di 10 giorni in più, la vuoi pagare tutto quello che è l'albergo e compagni, quindi i costi poi aumentano. Poi noi non vogliamo far paragone con gli amici di Castel di Sangro, noi dobbiamo avere il denaro, spenderlo bene, lo spendiamo bene con il Napoli, siamo molto soddisfatti, ma non è che qui stiamo comprando un calciatore che chi offre di più se lo porta a casa, insomma, non è così, non sarebbe neanche, questo non è nelle nostre facoltà. Usiamo denaro, è vero, privato, ma anche denaro pubblico, dobbiamo spenderlo bene.
1: Uno degli elementi che viene...
2: Scusa, chiariamo bene, a Castel di Sangro il Napoli pagherebbe tutto il soggiorno, cioè, ma qui a Di Mario non lo paga, e mi sa che non lo paga nemmeno d'inverno quando viene a fare la settimana bianca.
1: Vabbè, indubbiamente sarà così. Noi torneremo tra poco a parlare di fattori istituzionali anche attraverso uno degli elementi significativi che emerge da questo ritiro, e cioè il calo delle presenze.
2: Già, arriviamo,
1: abbastanza evidente, ma ci arriviamo tra poco.
2: Fa di un'altra cosa. Sì. Perché cioè, io non posso passare, onestamente, a me, sia l'intervento di Lombardo che le parole del Presidente non sono affatto piaciute. Uno, Nicola Lombardo, io stimo, poteva evitarsela quella caduta di stile, perché sei a casa di amici che ci ospitano da 15 anni, cercando di risolverci tutte le problematiche che sorgono, sia a noi operatori che alla società e alla squadra. C'è il pallone di casa, il sindaco, che uno gli può dare del noioso. C'è Maurizio Orsini, che è l'AD del Trentino, ma facciamo capire quello che tira fuori,
1: diciamo,
2: i soldi, i soldoni, i soldi, però diciamo. Ma nemmeno scherzare, perché ci sono due personaggi, il primo cittadino di Di Mario e il motore del Trentino marketing, e non ti puoi permettere certe cose nemmeno per dirsi. Detto questo, non mi sono piaciute nemmeno le parole di De Laurentiis, perché dopo 15 anni, per come ci hanno trattato, lo trovo quantomeno ingeneroso uscirsene con quelle dichiarazioni.
1: Allora, se qualcuno vuole intervenire, Salvatore Soviero, poi anche Giovanni Scotto.
3: Io non sono d'accordo con Antonio, non sono uscite infelici, quella è maleducazione, perché tu devi avere rispetto delle persone e delle istituzioni. Nel momento in cui viene meno questo rapporto, io fossi stato il sindaco, ma con tutto il rispetto per tutti, è un pensiero mio personale, staccavo la luce, non la facevo fare la presenza. Ma veramente, cioè, ma raga, ma il sindaco è un'istituzione, l'associazione è un'istituzione. Se tu, questo noi non la vedo come, sai, ha fatto un'uscita. Vuoi rimarcare quello che ha detto il Presidente, e non è un'uscita infelice, è proprio maleducazione. Ai napoletani per quanto possono avere degli atteggiamenti un po' guasconi, come ce l'ho anche io, non sono mai stati maleducati. Questi posso dire che non rappresenta la maggior parte del popolo napoletano.
2: Vabbè, ma Nicola Lombardo non è napoletano.
3: No, ma io voglio dire Lombardo, io penso che sono quelli del nord, non lo conosco neanche Lombardo, non conosco i dirigenti del Napoli, non li conosco, non so chi è, però voglio dire, sei a casa di un altro, noi ci lamentiamo, posso l'ultima parete, ci lamentiamo che quelli che vengono da fuori non si adattano, cioè noi veniamo in Trentino, anche se siamo italiani, cioè hanno un loro modo di pensare e non ci vogliamo adattare, è ovvio che sei un maleducato.
1: Giovanni Scotto.
4: No, su De Laurentiis sono 22 anni che fa così, è un presidente vulcanico, spesso straparla, però è anche fortunato, perché chi lo circonda, chi ha a che fare con lui, così come gli esponenti del Trentino, lasciano correre certe uscite, non replicano. De Laurentiis con questo modo di fare ha sempre ottenuto quello che voleva, quindi lui fin quando otterrà quello che vorrà avrà questi modi, e secondo me avrebbe meritato una replica la sua esternazione, che giustamente però non è arrivata, perché capisco che dall'altra parte c'è una confusione per il personaggio. Sulla battuta sul palco, era una battuta ironica mal posta, perché non c'è nulla di male a fare una battuta giare sul fatto che interessano più i calciatori che
1: la critica, che magari noiosa, no, in certi contesti
4: ha fatta bene, quindi magari sarebbe meglio far fare le battute a chi le sa fare. Io preciso che Nicola Lombardo è il capo della comunicazione del Napoli, non è un presentatore, non è un animatore, non è un intrattenitore, e infatti ha fatto una battuta come dire, mal riuscita, ecco.
3: Per me non è una battuta,
1: è maleducazione.
4: Secondo me l'intento era di fare una battuta,
3: non era battuta perché l'ha replicato 2-3 volte. La battuta è quando uno ti viene spontaneo e si vede che è spontaneo. Lui non era spontaneo, lui era proprio rimarcato, l'ha rimarcato più volte, quindi non era battuta.
1: Le parole sul palco della presentazione, in occasione della presentazione del Napoli, e le parole di De Laurentiis le abbiamo analizzate. Sui temi istituzionali dovremmo andare anche su quello delle presenze, del calo delle presenze evidente nel 15° anno di ritorno del Napoli qui in Trentino, ma lo faremo tra poco. Adesso andiamo sul campo, perché uno degli elementi più significativi di questo ritiro targato Massimiliano Allegri è stato il lavoro con la palla, essenzialmente con la palla, pochissimo lavoro a secco, pochissima corsa per gli azzurri a differenza del passato. Ne ha parlato in una delle conferenze stampa che sono state proposte in Trentino il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ascoltiamo le sue parole, poi i commenti dei nostri amici e colleghi qui sul palco del Teatro Comunale di Di Maro. Di Lorenzo, sui metodi di Allegri.
5: Buongiorno Giovanni, da capitano ti volevo chiedere questa curiosità. È arrivato Massimiliano Allegri, allora volevo chiederti un po' come sono cambiati, se sono cambiati i rapporti gestionali, i rapporti con il gruppo rispetto all'anno scorso, anche perché sentendo qualche tuo compagno, come Rachmani ha detto, adesso si può parlare liberamente, Lobotka ha detto Allegri super positivo.
6: Anche detto che anche prima si poteva fare.
5: No. Infatti sto chiedendo a te un attimo che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso con Allegri.
6: Ah, sicuramente questi primi giorni sono positivi, e ci stiamo conoscendo con il nuovo allenatore, il nuovo staff tecnico, quindi è un periodo dell'anno in cui si lavora e, ripeto, è stato un approccio positivo di conoscenza, sicuramente un allenatore con una grande personalità, un allenatore molto esperto, quindi siamo contenti di averlo come nostro allenatore, e ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo pian piano conoscendo sempre di più quelle che sono le richieste del nuovo allenatore, quindi ogni allenatore ha le sue idee, i suoi metodi di lavoro, e la cosa che può saltare all'occhio, ecco, in questi primi giorni, che stiamo usando molto di più la palla rispetto agli scorsi anni, magari cerchiamo di raggiungere determinate distanze, ecco, con la palla, e il lavoro a secco viene usato come integrazione al lavoro della palla. Questa è la cosa più magari che anche ai vostri occhi può essere cambiata, però vi assicuro che comunque gli allenamenti sono intensi, l'intensità è altissima, il mister vuole che non sbagliamo sotto l'aspetto tecnico, e quindi stiamo, ripeto, come ho detto prima, è un periodo che si lavora, dobbiamo lavorare, perché è di preparazione poi alla stagione che andremo a affrontare.
1: E dunque uno degli elementi più significativi di questo ritiro in Trentino targato Massimiliano Allegri è il lavoro con la palla e poca corsa, poco lavoro a secco, poche fatiche dal punto di vista della corsa. Questo non significa che anche che col pallone non si sia trattato di fatiche, ma sono fatiche diverse. Le commenteremo il metodo di Allegri affrontato anche in conferenza stampa dal capitano, con i nostri ospiti, con Nico Sorbo, imprenditore napoletano qui in Trentino, con Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo della Val di Sole, con Antonio Corrado, con Emi Maglione, Salvatore Soviero, Giovanni Scotto, inviato del Roma, e Gaetano Imparato. Tutto questo fra due minuti esatti.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta li ritrovi, è come la prima. Se muore non è, io non bevo caffè.

0: esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.
2: Rieccoci in diretta dal Teatro Comunale di Maro, in piazza Madonna della Pace, per l'undicesimo e ultimo giorno di tiro della Napoli, che si è concluso oggi con l'allenamento della mattina, la partenza alla volta Napoli della squadra nel pomeriggio. Qualche giorno di riposo e giovedì si ricomincia il precampionato con il ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro. Noi siamo con l'imprenditore Nico Sorbo, titolare dell'Hotel Renzi, con Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo della Val di Sole, Antonio Corrado, Emmy Maglione, a destra Salvatore Soviero, portierone da 23 squadre della Serie A, B e C, Giovanni Scoto, inviato del quotidiano Roma, e Gaetano Imparato. Io parto proprio da Gaetano Imparato. Gaetano, elementi significativi, stiamo cercando di individuarli uno per uno di questi 11 giorni di ritiro. Uno è certamente il metodo di lavoro di Allegri, diverso rispetto al passato, fatto di molta palla

0: e poca corsa.
1: Mi sentirei di dire, anche se non sono un esperto e sicuramente sarà una baggianata, però forse ricordo una preparazione più di taglio anglosassone, dove là si lavora moltissimo col pallone, cioè poi spalmando durante l'annata il richiamo atletico, la fase atletica, e mi ricorda questo molto, anche dal primo allenamento, come abbiamo visto tutto, e tu hai raccontato in trasmissione, ma anche nella tua radio, come la vita era questa. È una delle novità che è positive, è molto positive, e poi soprattutto va detto un'altra cosa, mi ha colpito, e per questo chiamballa anche il presidente del soggiorno del turismo, mi ha colpito molto la perfezione del Mantorbus. È una cosa che veramente colpisce anche ad occhio chi non ci va su. Tra l'altro Antonio, ho visto alcune foto, l'ha calpestato e anche lui ne parlava, c'è un Mantorbus perfetto, pauroso in estate, avere un manto del genere, è un manto stile Champions durante l'inverno. E voglio chiederti una cosa, scusa se vado fuori tema, ci sono tante altre novità, ne parleremo durante la trasmissione. Presidente, nelle dichiarazioni, mi incuriosisce da cronista, nelle dichiarazioni del Presidente, che può essere stato rude, maleducato, educato, tutto quello che volete, lui fa una dichiarazione e dice non ci vogliono bene come una volta, in Trentino ci vogliono mettere le corna. Voglio chiederle questo, puntando sulla vostra onestà e signorilità, che è fuori discussione, perché qui siamo trattati veramente da persone per bene, che sanno lavorare, l'imprenditoria è importante, però voglio la verità, me lo consente. C'è qualche club importante di Serie A che è venuto a bussare alla vostra porta dicendo ma noi facciamo un pensierino, ove mai alla scadenza del contratto del Napoli vogliamo prenderne il posto? La struttura, gli allenatori girano, qui il Napoli è stato 15 anni, c'è passato Spalletti che è stata un'altra squadra, sono passati altri allenatori che questo terreno di gioco lo conoscono. Non
0: Sarri, vorrei Ancelotti, che... Gattuso, eh? Sarri, Ancelotti,
1: sì,
0: Gattuso,
1: per l'amor di Dio, ma ne sono passati tanti. La figura di Folgaria ormai, di Dimaro Folgaria ormai è nota. Folgaria, c'è qualcuno che è venuto a bussare alla vostra porta per scalzare alla scadenza del contratto? La verità, come sempre, da signori.
2: Assolutamente sì. No, non è così. Perché non è così, non abbiamo avuto nessuna proposta, non c'è un'alternativa in atto. Quindi l'uscita che è stata posta in questa maniera, non l'ho capita.
0: Le corna con chi le mettete, scusate?
2: Appunto, quando era quella proprio non l'ho capita. Vi posso assicurare che non c'è nessun'altra proposta. È vero che Di Maro è famoso per la sua ospitalità ed evidentemente non è che restiamo senza squadre, insomma, per l'amor di Dio. Cioè noi di proposte ne abbiamo tantissime, ma non abbiamo sul tavolo una proposta di un alternativa
0: club,
2: a Napoli.
0: Un club prestigioso, ragazzi, come il Napoli.
2: Però noi non abbiamo mai aperto le porte, perché per noi il Napoli è come
1: non avete mai preso in considerazione?
2: Assolutamente
1: altro,
2: ragazzi, no.
1: E nessuno mai è venuto?
2: Vi posso assicurare che a parte che le proposte partono dall'alto, arrivano a Trentino Marketing. Da Trentino Marketing a noi non è mai stato girato nessuna proposta in alternativa, perché non era il nostro pensiero. Cioè noi non potevamo prevedere che De Laurentiis facesse un'uscita del genere, per cui per noi va bene il Napoli, vanno bene i napoletani, finché c'è il Napoli, viva il Napoli, e con loro il rapporto ottimo che abbiamo con la città di Napoli.
0: Lui chiedeva se la Roma, la Juve, il Torino,
2: no, allora, ho capito, non c'è
0: il Milan, l'Inter,
3: no. Un'altra cosa, hai posto male la Roma.
2: Non c'è.
3: Devi chiedere a Luciano, visto che la Roma è stata qua a Pintola e lui lo sa, perché i numeri che facevano la Roma, l'Inter, che pure sarà Pinzolo, rapportate ai numeri del Napoli. Purtroppo De Laurentiis ci marcia su sta cosa, sa che quello che muove Napoli non lo muove nessuno, e da queste uscite anche arroganti, boriose, è così. Allora finché la pazienza dei nostri amici trentino reggerà, il Napoli verrà qua, ma quando, poverini, non ne potranno più, e allora... se ne faranno loro una ragione, perché comunque il Napoli porta tanto anche all'economia della valle, però se devono poi fare una guerra ogni anno con il signor De Laurentiis, può darsi pure che allora, perdano la pazienza e dicono va bene.
2: Ho considerato questo, nel Trentino ci sono 12 aziende per il turismo, non tutte hanno la stessa filosofia di abbracciare il calcio, quindi qualcuno non accetta i ritiri di calcio, qualcuno fa altro. Altre zone, mettiamo il tema di Pinzolo, non hanno rapporti diretti con le squadre, c'è un'agenzia che a loro spese porta i calciatori e porta le squadre, l'Aldisone invece è aperta, quindi non ha un rapporto
0: diretto.
2: Non è un rapporto diretto, ce l'abbiamo in questo momento col Padova, in questo momento a Peio c'è su l'Inter femminile, cioè tutte le proposte vengono vagliate assieme a Trentino Marketing con l'azienda per il turismo Val di Sole e il comune ovviamente di destinazione.
0: Nico Sorbo, imprenditore napoletano trapiantato ormai da anni in Trentino, titolare dell'hotel Renzi a Folgarida, che nel
3: nostro
0: periodo del ritiro,
3: nostro quartier generale
0: che è dislocato a 7 km rispetto al centro di Di Maro e che è certamente il centro nevralgico di questa zona d'inverno quando c'è la neve, perché ci sono tutti gli impianti. D'estate forse no. Ecco, l'impressione, il punto di vista di un imprenditore napoletano trapiantato in Trentino rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Allora, innanzitutto ci resto male perché sono in mezzo, no? Tra due fuochi, perché sono napoletano ma vivo qui da anni. Quindi da napoletano sentir dire nel 2026 delle parole che non ci amano in Trentino, cioè sembra ancora la disputa tra nord e sud, razzismo, eccetera, eccetera, cosa che direi che non esiste e sono l'esempio lampante, no? Che sono ormai più di 13 anni che sono qua, vivo qui, sono entrato nel tessuto sociale, si può dire, della località, e proprio questo odio o non amore nei confronti della Napoletà non l'ho mai visto. Anzi, la Val di Sole, Di Maro, Folgarida, nello specifico, accoglie benissimo noi napoletani e non vede l'ora che il Napoli arrivi, ma proprio per mix di fattori economici, perché è inutile che ci nascondiamo dietro al dito, porta un indotto non indifferente per tutte le aziende ricettive e commerciali, ma in questi 15 anni di ritiro è nata una vera e propria amicizia, no? Con gli addetti ai lavori e con i tifosi, tanto più che tante persone che vivono in valle tifano Napoli, cioè, quindi
0: diciamo, i ragazzini,
4: assolutamente,
0: bambini,
4: assolutamente sì,
0: anche la maglia del Napoli, girano e giocano con la maglia del Napoli,
4: assolutamente sì. Quindi diciamo, è proprio stata un'uscita purtroppo, ahimè, infelice veramente. E come dicevi tu, la mia struttura è su a Folgarida, che è il centro nevralgico, più in inverno ovviamente, perché siamo a 100 metri dalle piste da sci e diciamo in inverno abbiamo 152 km di piste,
3: che comprensorio,
4: che è un comprensorio che ci fa invidia l'Europa, ecco.
3: Vabbè, ma noi facciamo la diretta non solo d'estate,
4: ma anche di
3: inverno, marzo, perché io mi devo fare sempre la mia settimana qua. Però ti volevo fare una cosa, e qua c'è Luciano che lo può confermare: primo ritiro del Napoli, lo stato d'animo dei Solandri sarebbero gli abitanti di Maro, è un po' del 2011, perché nel 2010 abbiamo fatto Folgaria.
0: Era Mazzarri, quindi abbiamo dimenticato Mazzarri e Benitez qui.
3: E praticamente erano un po' impauriti, un po' preoccupati, insomma, che arrivano i napoletani, chissà che succede. Non è successo mai niente.
4: Rubano tutto, smondano tutto.
3: Per farvi capire come ci vogliono bene, noi sappiamo benissimo, il bicchiere d'acqua accompagnato al caffè è una tradizione soltanto napoletana. Qua ormai hanno imparato, ci mettono il bicchiere d'acqua e
0: è
3: poi
0: vero,
3: il caffè.
0: Anche qui in piazza, Giovanni Scotto, i metodi di Allegri, come in questo ping pong tra fattori istituzionali, ambientali e tecnico-calcistici, insomma, di questo ritiro che è terminato dopo 11 giorni qui in Trentino. Il metodo di Allegri, rimarcato anche dal capitano Di Lorenzo in conferenza stampa.
5: Sono stati i metodi di Allegri un po' quelli del professore buono, no? Il professore simpatico che arriva e che conquista poi i suoi alunni. Da un lato è positivo, secondo me, da un lato però questa simpatia, questa empatia deve poi trasformarsi in severità. Io credo che Allegri, che ha una grandissima esperienza, saprà entrare piano piano nelle teste dei calciatori. Ha utilizzato questa strada, quella anche della comunicazione, come spiegava Rachmani, ha detto siamo liberi di comunicare, ha creato un rapporto con i calciatori, non dico paritario chiaramente, però diverso rispetto al sergente di ferro che era Conte.
3: Anche prima potevamo
5: È andato perché Rachmani
0: ammorbidito, diciamo, ammorbidito la situazione.
5: Il concetto di libertà di parola, stiamo parlando veramente di un concetto proprio assoluto, quindi era un pochino pericoloso far passare il messaggio che non si poteva parlare. Quindi credo che Di Lorenzo, che
1: sarebbe ingiusto,
5: che ha anche una proprietà di linguaggio completa e del capitano, ha un pochino aggiustato il tiro, però il concetto di Rachmani è quello lì. Per quanto riguarda Palla, è un lavoro, secondo me, noi lo guardiamo in chiave tra virgolette diffidente. perché con Conte i calciatori davano l'impressione di faticare perché effettivamente erano stanchi, stravolti eccetera. Però il metodo di Allegri è un metodo molto più comune, molto più europeo. Anche Fabregas, ad esempio, fa lavorare esattamente la sua squadra allo stesso modo. Non lo dico perché lo penso, lo dico perché ci sediamo, confrontiamo con i colleghi eccetera che seguono queste squadre, e quindi Allegri adotta un metodo assolutamente normale un po' in tutte le grandi realtà calcistiche europee. Quindi deve soltanto adesso prendere la squadra in mano e cominciare a farla girare secondo quelle che sono le sue idee di calcio.
3: Allora, Romani, scusa,

0: parlate qui a Di Maro del metodo di Allegri sul ridotto lavoro a secco e l'intenso lavoro col pallone, dicesti questo assicura una partenza lanciata in campionato. È così? Lo confermi?
1: Però bisogna dire, hanno fatto la palestra nuova, hanno fatto le vasche idromassaggio nuove, quelle con ha investito sulle strutture, fare pesi, fare potenziamento, non si può trasformare con la corsa, si deve trasformare con lavoro a pressione. Se in Europa, quando noi incontriamo le squadre europee, vanno a una velocità doppia facendo questo tipo lavorazione, questo tipo di lavoro, voglio dire, significa che qualcosa di là. Non è il lavoro, non è detto che tu lavori a secco.
0: Tu confermi che la partenza sarà lanciata con questo tipo di lavoro all'inizio del campionato, il 22 agosto con il Genoa, Genoa-Napoli, ti aspetti un Napoli a mille?
1: Allora, se rimane questa difesa, con queste cose, tu puoi correre quando vuoi, tu parti con l'handicap. Ma io glielo dico sinceramente, perché io sto a Genova, quindi il Genova lo guardo più del Napoli, cioè il Genova soprattutto. Il Genova c'ha, a parte una pressione di pubblico impressionante, poi magari vai là e gli fai 2-3 gol, ma se parti così, con questa difesa, senza accorgimenti, con queste idee, no calcistiche, di allenatore, proprio nel completare e aspettare il 30 di agosto per completare la rosa, perché devi aspettare di 20, io ti dico, poi puoi anche vincere perché rientra McTominay, rientrano gli altri, il valore di attacco è un valore importante, però secondo me la prima è da sudare, poi io spero che Napoli poi nella seconda fase, perché questa prima fase è una fase ancora embrionale, tu fai fatica con le altre che magari come l'Arezzo sono più avvantaggiate, hanno 10 giorni di preparazione e questo è sempre contato. Però dico, bisogna stare attenti anche con i programmi, anche adesso per esempio, questo è un mio pensiero, però c'è anche la seconda fase di preparazione che ti appresta a fare la partita di campionato.
0: Al di là del metodo di Allegri c'è un secondo elemento significativo che è emerso da questi 11 giorni di ritiro a Di Maro, e c'è il sistema di gioco provato e nelle partitelle in famiglia e negli allenamenti e nelle due amichevoli giocate con Arezzo e Carrarese da parte di Massimiliano Allegri. Noi adesso guardiamo le immagini salienti del match d'apertura del 22 di questo mese, 22 luglio, contro l'Arezzo, sconfitta del Napoli per 3-1. Guardiamo gli highlights. Napoli che è sceso in campo in quell'occasione all'inizio, al primo minuto, con Meretti in porta, 4-3-3 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Gutierrez nei quattro di difesa. A metà campo Anghissà a destra, Prisco, il giovane Prisco, regista, Lindstrom, mezzala sinistra. In attacco Giovane alla destra, Højlund centravanti, Alisson Santos alla sinistra. Ecco la foto di Rito, è un Napoli che non gioca benissimo onestamente con questo tipo di formazione, non convince, anche se attacca molto dalla parte sinistra con Alisson Santos, il suo tiro cross che impegna il portiere Seculin in con deviazione in calcio d'angolo. Eccolo qui, è Gutierrez, scusate, che ha effettuato il tiro cross, ma poi viene avanti l'Arezzo, si fa vivo dalle parti di Meret, da destra il cross, dorme la difesa, non esce Meret, l'errore di tutti e due i reparti, e Cerri di testa segna l'1-0 per la formazione dell'Arezzo allenata da un ex del Napoli che è Cristian Bucchi. 1-0 per l'Arezzo, il Napoli tenta una reazione, questo è un colpo di testa di Rachmani ravvicinato, parato da Seculin, ottimo portiere anche di esperienza, eccolo qua il calcio di punizione battuto da Gutierrez e a colpo sicuro di testa Rachmani si vede parare la conclusione da due passi. E ancora il Napoli che viene avanti con questa apertura però sbagliata, riconquista il pallone l'Arezzo che parte contropiede, pallone al centro che viene smistato adesso verso destra, pallone tirato da il numero 6 Ionita che viene parato in tuffo da Milinkovic-Savic, nel frattempo alla mezz'ora è subentrato a Meret in un cambio programmato dal tecnico Allegri per quanto riguarda i portieri, mezz'ora a testa, mezz'ora Meret, mezz'ora Milinkovic-Savic e mezz'ora Contini con l'Arezzo. Secondo tempo, calcio d'angolo, pallone al centro deviato da un calciatore dell'Arezzo e poi Gilli sulla respinta di Milinkovic-Savic mette dentro per il 2-0 dell'Arezzo. Nella prima amichevole del Napoli, Napoli dunque nel secondo tempo con i cambi che ci sono stati perde 2-0, Nel secondo tempo hanno giocato Milinkovic-Savic in

0: Porta e poi Contini, Zocchi, Marianucci, Obaretin e Spinazzola nei quattro di difesa, Vergara, Lotka e Folonuscio nei tre di centrocampo, Politano, Lucca e Rao in attacco. Atterramento di Vergara, ecco qua, che viene punito con il calcio di rigore, va al dischetto Politano che sbaglia, ma sulla respinta del portiere riesce a mettere dentro. Corsa di distanza il Napoli 2-1, che adesso tenterà una reazione per cercare di pareggiare almeno la partita, senza però risultati positivi, perché alla fine subirà il 3-1 dell'Arezzo, il gol di Mavuli, numero 8 dell'Arezzo, che eccolo qua, mette dentro il 3-1. Allora, Antonio Corrado, comincio da te. Questa è la prima uscita del Napoli.
1: Prima uscita, la difesa veramente imbarazzante, perché tu su calcio piazzato, da calcio d'angolo, non puoi far prendere due volte di fila la palla all'avversario. Hanno dormito, così come hanno dormito sul terzo gol, quando Spinazzola e Folloruccio si sono imbambolati, si sono addormentati. Io quello che mi ha preoccupato anche dell'aspetto della fase difensiva, questo atteggiamento molle, che in parte ho visto anche contro la Carrarese, però Carrarese, diciamolo, era sia qualitativamente che come condizione forse più indietro rispetto all'Arezzo. Certamente i banchi di prova più probanti e indicativi saranno quelli a Castel di Sangro, con avversari di più spessore, quindi lì potremmo avere, inizio agosto, potremmo avere un'idea di quello che sarà poi il Napoli. Fatto sta che il Napoli ha necessità vitale di intervenire sul reparto difensivo.
0: Ecco, in quella partita, Giovanni Scotto, Lucca si è infortunato dopo aver colpito un palo sul finire, fortunio alla caviglia, lo terrà fuori per qualche settimana.
2: Sì, nulla di grave, però salterà sicuramente la prima parte di preparazione a Castel di Sangro, credo anche la prossima amichevole il 5 di agosto, e che ha lasciato Allegri un po' perplesso, perché nel post partita di ieri è stato un po' freddo su Lucca, ha detto l'ho visto poco, si è fatto male, però in realtà i primi giorni si è allenato. È un peccato, perché Lucca ha un grande bisogno di farsi conoscere, di dimostrare, lo ha detto Manna qualche giorno fa, e quindi non ci voleva questo stop. L'augurio è che questi infortuni, che comunque purtroppo hanno accompagnato anche questo inizio di stagione, un po' come la fine di quella precedente, molli un po' la presa, perché qui a Di Maro strada facendo, poi ne parleremo, abbiamo perso Alisson, che non abbiamo più visto, lo stesso Lucca, non abbiamo mai visto Beuge, ma non abbiamo mai visto Neres, anche Vinkovic Savic ha avuto la febbre, però è rientrato questa mattina, si è allenato.
0: Ieri Vergara si è avuto un problema al ginocchio, fine della partita.
2: Questa mattina non era presente all'allenamento, però è precauzionale, quindi il Napoli ha fatto sapere che non è nulla di grave, però è uscito dopo una contusione al ginocchio. Chiaramente la tegola Buongiorno è quella che pesa di più, però ci sono altre situazioni da monitorare, soprattutto Beuge e Neres, che si spera di poter recuperare per l'inizio di campionato, quindi o la prima o la seconda giornata.
0: Tormentone di questo ritiro, cioè, è stato anche il difensore centrale, il profilo del difensore centrale, il mercato, su cui andremo ovviamente nel corso di questo programma, parleremo anche di De Bruyne e del calo delle presenze, che è netto ed evidente, caro Rizzi, lo so, e quindi cercheremo di capire quali sono le cause o le concause di questo calo. Se ne è occupata anche Emi Maglione con una Vox che tra poco ascolteremo, subito dopo la pubblicità, vero Emi? È stato un momento coinvolgente per i tifosi.
3: Un po' ai tifosi presenti, cosa è piaciuto e cosa no di questo ritiro. Lo vediamo tra poco.
0: Tra poco.

Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: Rieccoci in diretta dal Teatro Comunale di Di Maro, undicesimo e ultimo giorno di ritiro del Napoli che è terminato oggi, quindi Napoli è già a casa per qualche giorno di riposo prima di partire la seconda fase del precampionato in Abruzzo. Questa mattina allenamento e pomeriggio partenza alla volta di Napoli. Arrivo in serata. Questo è accaduto oggi, l'undicesimo giorno. Abbiamo dato anche i dettagli legati a tutti gli 11 giorni di ritiro in Trentino. Tecnici, ambientali, istituzionali, e proseguiremo su questo ping pong di ciò che è accaduto qui in Trentino. Vero, Emi?
1: Esatto. Si parla tantissimo di un calo delle presenze. Abbiamo chiesto ai tifosi presenti quindi se è piaciuto o meno questo ritiro. Sentiamo.
2: Regia, è pronta? Sì. Bassa affluenza, vediamo cosa ne pensano i tifosi, cosa è piaciuto e cosa no.
3: Allora, io sono qua da 4 giorni, dico la verità, non ho notato tantissima differenza di pubblico in termini di persone, di gente, forse un po' più di indifferenza rispetto all'anno scorso. L'anno scorso si è partiti con molte più aspettative, invece quest'anno sembra si parta un po' più in sordina. Io personalmente penso sia meglio così, partire un po' più con un low profile e poi magari uscire fuori. Come diceva mio figlio, io parlo da dicembre in poi, vediamo dove saremo lì.
4: C'è una delusione perché hanno fatto finta di fare un allenamento, non so se siete a corrente, non c'è, nessuna della televisione l'ha scritto, prima avevano annullato, adesso hanno messo 4 o 5 là a giocare e non si riesce a prenotare per domani, quindi molto probabilmente sarà annullato anche domani. Io sono arrivato ieri, quindi bene o male, ma che stamattina è partito per venire a vedere oggi l'allenamento, ma volete fare almeno un po' di comunicazione, un po' di cose. E poi c'è quello dentro che firma i gadget perché deve vendere qualcosa di, secondo me, di assurdo.
5: Allora, questo ritiro, rispetto, io è il quinto ritiro che faccio, mi è piaciuto tanto l'organizzazione, che da un punto di vista è molto migliorata rispetto agli anni scorsi, dall'altro punto di vista è un

0: po' penalizza, diciamo, i tifosi, perché con la questione, diciamo, della gestione delle firme avrebbero potuto fare molto ma molto meglio. Diciamo che è una lamentela che ho sentito anche negli altri tifosi. Non c'è stato possibile fare nessuna firma, i biglietti praticamente, diciamo, sono andati a ruba, e addirittura i sistemi erano anche bloccati, quindi chiederei alla società comunque di rivedere questo servizio, di migliorarlo e dare la possibilità, appunto, chi viene qua, perché comunque il tifoso napoletano qui a Di Maro porta soldi, ok, ed è anche giusto che comunque venga un po' accontentato.
1: Molto, l'organizzazione, il clima che c'è, un bel ritiro, penso che i giocatori anche loro hanno goduto dell'affetto nostro, penso che non si possano lamentare, quindi beh, tutto bellissimo.
2: Sì, è stato molto molto bello venire qui, comunque venire qui in Trentino e comunque vedere tutto azzurro è sempre meraviglioso, sembra che da Napoli non ci siamo mai spostati, quindi meraviglioso.
3: E allora, questo è il commento e i pareri raccolti all'esterno stadio di Carciato da Emi Maglione tra i tifosi. Io vado subito da Luciano Rizzi, presidente dell'azienda Promozione e Turismo della Val di Sole. Calo delle presenze, è evidente, fate eccezione per il sabato e domenica, l'ultimo weekend. Qualcuno ha parlato di un calo del 50% rispetto agli anni scorsi. Ci spiega un po' che è successo, Rizzi?
4: Allora, intanto
3: conferma il calo del 50%? Lei?
4: Assolutamente no, i dati non dicono questo. I dati a volte sono diversi dall'effetto visivo. Noi abbiamo i dati poi di pernottamenti e dello stadio, sono quei due dati che abbiamo, quindi non intercettiamo quello che da Trento viene a vedere, guarda la partita, poi se ne torna. Diciamo che i dati danno di 1.500 di media presenza, quando andava bene era 1.800-1.900, quindi
3: è un calo del 30%, possiamo
4: sì
3: dire.
4: Sì, no, scarso, perché ed era ampiamente, per noi fino al 30% eravamo soddisfatti, perché sappiamo perfettamente che quando non hai vinto lo scudetto, quando c'è una coincidenza con i mondiali, quindi i calciatori più famosi mancano, se non hai la fortuna di avere magari tipo Conte che aveva da solo creato entusiasmo, se ti mancano questi tre elementi, se te la cavi col 30% va bene, va considerato che non valutiamo mai la qualità del turismo, perché se noi dicessi biglietti grazie a tutti e più ne viene e più gente vedi, no, perché noi dobbiamo rispettare quelli che vengono anche in vacanza. Gli interventi dei tifosi mi sono piaciuti molto, perché sono molto molto seri,
5: reali.
4: Forse il secondo magari è uno che viene e va e può darsi che non ha bene la percezione di quello che è il posto, ma gli altri mi danno l'idea di gente che era contenta della squadra ma anche dell'ambiente generale, certo. E un po' il nostro scopo fondamentalmente.
3: Ma onestamente e oggettivamente, anche noi che siamo giornalisti, non si può non essere soddisfatti pur spendendo dei soldi e venendo qui, insomma, a seguire il Napoli, perché mi sembra il luogo, l'accoglienza è ottimale. Però uno dei deterrenti rispetto alla presenza dei tifosi è certamente stata la nuova organizzazione per l'accesso allo stadio in occasione di allenamenti. Si è deciso, per evitare le file, di creare delle prenotazioni online attraverso Ticket One per accedere allo stadio. E in tanti, un po' per le difficoltà di Ticket One, un po' per le difficoltà proprie, personali, magari di utilizzare, magari si ha una certa età, i sistemi online, insomma in tanti si sono scoraggiati di fronte a questa soluzione. Io so di persone che non sono venute, che hanno disdetto le camere a distanza perché non sono riusciti a prenotare gli allenamenti, e c'è qualcuno che addirittura è arrivato, è stato due giorni ma aveva una prenotazione di sette giorni e ha lasciato la camera con cinque giorni di anticipo perché in quei due giorni non è riuscito ad attivare l'ingresso allo stadio. Giovanni Scotto, è questo il problema numero uno rispetto al calo del 30%?
6: Sì, secondo me sì, perché le prenotazioni in generale creano un effetto ansia, cioè se io non sono sicuro di avere il posto prenotato o se temo di non riuscire a entrare, vado in tilt, a maggior ragione se sono fuori casa e finalizzo la mia permanenza qui in Trentino alla visione dell'allenamento. La piattaforma Ticket One è una piattaforma che è fatta per funzionare in un certo modo, non in una quotidianità 7 giorni su 7 con quell'afflusso di richieste, è andata in tilt, quindi il sito o risultava bloccato oppure dava addirittura un messaggio erroneo di sold out. Il Napoli voleva fare una cosa buona, l'intento era di eliminare le file che negli anni passati hanno creato anche qualche problema, perché nelle giornate di sole chiaramente il disagio aumenta, e ha adottato questa piattaforma online.

0: online, che però non si è rivelata efficace, perché Ticket One serve per comprare il biglietto di un evento unico, uno solo, non di più eventi al giorno, tutti i giorni. Quindi, parlando anche un po' qui con chi organizza il turismo, gli Skypass eccetera, c'è una modalità, mi hanno spiegato, di prenotazione online più dinamica, più efficace, più leggera, che forse il Napoli dovrebbe come dire, affidare a chi è abituato a organizzare questo tipo di eventi a partire dalla prossima stagione, perché i tifosi vengono qui per vedere gli allenamenti e per fare le firme con i calciatori, è quello il loro primario obiettivo. Se il tifoso teme di non poter vedere l'allenamento, gli risulta che lo stadio è pieno, è ovvio che rinuncia, perché con tutto il bene, con tutto il piacere che può esserci in un soggiorno in Trentino, il tifoso del Napoli viene da tutta Italia, perché vengono da tutta Italia per il Napoli.
1: Nico Sorbo, imprenditore della zona, qualcuno ha lanciato l'idea,
2: con questo accento si sente che è della zona,
1: no, è della zona nel senso che è napoletano ovviamente, qualcuno ha proposto di fare come si fa appunto per gli ski pass, per esatto, la situazione invernale, cioè chi viene qui dovrebbe ricevere direttamente dall'albergatore, allora, dove, diciamo dove si trova il pass per accedere allo stadio.
2: In inverno vai sulla piattaforma delle funivie e fai l'accredito, no? Lo ski pass, 3 giorni, 2 giorni, 7 giorni, quello che sia. Io parto da un presupposto: ognuno deve fare il proprio mestiere, ok? Quindi credo che forse proprio questa parte qui, no, degli accessi, eccetera, se la società la desse a chi normalmente movimenta migliaia di persone durante l'inverno, secondo me forse l'organizzazione è leggermente migliore, perché io
1: all'interno della mia... Non l'ha realizzata il Trentino, questa organizzazione di Ticket One con gli ingressi online, o è stato il Napoli a organizzarlo? Chi è stato? Rizzi, scusi.
3: Il Napoli, non il Trentino.
2: Esatto.
1: Cioè, è tutto opera del Napoli, sì, questa. L'idea è la realizzazione.
3: Sì.
2: Non credo che si andava ad appoggiare
3: io sappia, negli accordi... Sono un po' l'antica e non sono tanto affascinato da questi metodi nuovi. L'abbiamo fatto con le funivie, non da poco peraltro, sarà un paio di anni.
1: Che cosa avete fatto con le funivie?
3: Le funivie, anche loro avevano le lunghe code, si è cercato di eliminarle. Fino al primo anno ha funzionato molto bene, quindi la tecnologia c'è per farlo. Io auspico che uno possa prenotarsi il suo allenamento e lo possa ovviamente vedere senza fare la coda sotto sole, ad esempio.
1: Rizzi, scusami, però io intervengo perché pongo un altro quesito e torno sul tema di prima, poi lo chiudiamo questo del calo delle presenze, però la soluzione migliore sarebbe, e ripeto, qualcuno del luogo l'ha suggerita, visto che al Trentino, alla Val di Sole, a Di Maro, interessa soprattutto il profilo di chi viene qui e resta qualche giorno, e certo, quindi porta, ovvio, soldi al luogo, no, alla zona.
2: Ma soprattutto, certo, vedere la zona, non solo il campo.
1: Ha un albergo, cioè soggiorna all'interno, sì, di una struttura.
2: Una struttura ricettiva.
1: Se le strutture per queste persone, una famiglia di 4 persone, 5 giorni, vi diamo per ogni giorno 4 pass per assistere all'allenamento, punto. A tutti e 4. Se ogni albergatore facesse così, quantomeno si tutelerebbe la realtà di quelli che vengono qui e soggiornano all'interno delle strutture.
2: Però sì, però c'è un problema di presenze poi.
4: Ci sono tanti appartamenti che vengono fittati per i quali...
3: Però non ha detto una cosa sbagliata, nel senso che sul tavolo c'è esattamente, della nostra organizzazione, esattamente questa proposta. Perché è vero che ci sono gli appartamenti, ma è anche vero che chi va in albergo una prelazione in qualche maniera la deve avere, perché il costo è diverso. Cioè, noi per lavoro vendiamo vacanze, tendenzialmente i nostri stakeholder sono gli alberatori, va bene anche gli appartamenti, sono quelli che pagano la tassa al giorno.
5: Ma si deve preoccupare chi fitta la camera a un tifoso del Napoli a cercare i biglietti.
1: Perciò dovrebbe regolarizzare il filtro, però insomma,
2: e magari utilizzare le piattaforme che normalmente in inverno già vengono utilizzate in maniera eccellente.
3: Però penso che andiamo verso il senso che diceva lei.
1: Gli albergatori, le strutture che danno i pass alle famiglie, a chi soggiorna.
3: Cioè, se uno viene in vacanza per vedere il Napoli, la cosa minima che deve avere è che ogni posto letto ha il suo posto al stadio.
1: Scusa, io vengo in vacanza d'inverno, esatto, qui, vado a sciare.
2: Attenzione, però.
3: E non ti vedo
4: loro, però già danno la carta servizi negli alberghi.
2: La guest card.
3: Sì, ma con guest card
4: potrebbero integrarla con lo stadio pure. Cioè, perché visto che di fondo già c'è, l'organizzazione in quel senso.
2: Ovviamente dovrebbe essere strutturata a tal punto, perché ricordiamoci che abbiamo molti più posti letto che posti allo stadio, ok? Quindi poi la devi strutturare in maniera eccellente che Antonio Grado di turno entra per l'allenamento di mattina e non di pomeriggio, perché devi dare la possibilità a chi alloggia nell'altro albergo di poter entrare. Però
3: non è un problema, perché la tribuna, che era quella degli ospiti, era quasi sempre vuota. Sì. Noi negli anni in cui abbiamo esigenza ovviamente dividiamo quella,
1: e ci mettete altri tifosi del
3: Napoli. Era il Napoli di riserva, che non abbiamo mai avuto il bisogno.
1: Allora, è tutto chiaro, il calo delle presenze lo chiudiamo con questo messaggio che arriva da casa, Emi.
6: Esatto, ci stanno arrivando tantissimi messaggi dai telespettatori. A proposito, Giorgio ci scrive: volevo venire a Di Maro 3-4 giorni, i prezzi sono altissimi rispetto agli scorsi anni, può essere anche questa una causa?
1: Prezzi sono saliti, lo chiedo a Nico Sorbo. Cioè, gli hotel hanno aumentato i prezzi delle camere,
2: qualche collega, ahimè, e capisco anche perché il nostro lavoro è anche questo, quindi dovete mettervi anche nell'ottica che il nostro lavoro è vedere posti letto. E vi ricordo anche una cosa: credo che ognuno di noi va a fare la spesa, le derrate alimentari sono aumentate per tutti, quindi c'è anche questo fattore. L'unica cosa, il consiglio spassionato forse per il prossimo anno: togliere il minimum stay e essere un po' più aperti. Ecco.
1: Rizzi, lei conferma comunque, i prezzi.
3: Noi abbiamo un sistema che monitoriamo questi aumenti, addirittura sulle prenotazioni e poi sul saldato. La differenza di media di quest'anno con i 52 alberghi, che non sono pochi su 100, è di 12 euro. La differenza sta di 12 euro a camera di aumento.
1: A camera o a persona?
3: A camera, ragioniamo sempre a camera. Quindi non è un aumento.
1: Quindi a camera doppia sono 6 euro a persona.
3: Esattamente.
4: Però sì. Io ti dico, devo prendere una struttura per degli amici che volevano stare qui giù a Di Maro, perché io li propongo sempre prima Folgarida, e addirittura mi è stato chiesto per una doppia 500 euro a notte.
1: Va bene.
4: La vedo abbastanza.
1: Ci fermiamo dopo questa digressione delle presenze con vari dettagli che abbiamo elencato attraverso gli esperti, le istituzioni e gli imprenditori del luogo. Tra poco torneremo sull'aspetto tecnico con gli highlights di Napoli Carrarese, l'amichevole, l'ultima, quella che ha chiuso il ritiro di fatto ieri sera, le parole di Allegri e poi le parole di Giovanni Mann sul difensore centrale e su Kevin De Bruyne, che sta per tornare. A tra poco.

per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

sempre esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat Veicoli Commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

Anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: Rieccoci in diretta, fuori gioco il calcio e il ritiro del Napoli, come nessuno ve lo racconta, in diretta dal teatro centrale di Maro a Piazza Madonna della Pace con l'imprenditore Nico Sorbo, titolare dello Terrenzi, Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo della Val di Sole, Antonio Corrado, Emi Maglione, dall'altro lato Gaetano Imparato, Giovanni Scotto, inviato del quotidiano Roma e Salvatore Soviero. Subito la seconda amichevole del Napoli tra Napoli e Calarese, che si è giocata ieri sera alle 18, ha dato qualche indicazione in più. Allegri ha provato al centro della difesa Mariucci in luogo di Rafa Marin per cercare di capire chi potesse andare meglio rispetto alla prima in coppia con Rachmani. Cerchiamo di capire quali sono stati i risultati e guardiamo il meglio del match. Eccolo qui. Squadra in campo, Napoli in completa tenuta azzurra con la maglia del centenario, completa tenuta gialla per la Carrese di Cioffi, ex allenatore dell'Udinese, che si è schierata con un 3-5-2, il Napoli invece con il consueto 4-3-3 di Allegri. Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline a bordo campo, che saluta il pubblico. Napoli che è sceso in campo con, dal primo minuto, con Meret in porta, 4-3-3 di Lorenzo, Rachmani, Marianucci e Spinazzola, in mediana Anghissà, Lobotka e Vergara, in attacco Politano, Højlund e Giovane alla sinistra. C'è subito un tiro in diagonale dalla destra con il sinistro di Politano che colpisce la traversa. Napoli che agisce molto sulla destra e molto sulla fascia in generale, perché poi anche l'asse Vergara-Giovane ha funzionato bene sulla sinistra. Azione di contropiede della la Carrarese con il tiro di Abiuso, il numero 9, che viene deviato dal palo, dal portiere, insomma, Menet all'ultimo momento. Napoli che viene avanti con questa apertura a sinistra per Giovane, che ferma molto bene il pallone, poi serve in verticale sulla stessa asse di sinistra Vergara, che va al cross, che favorisce Højlund, che segna da due passi. L'1-0 per il Napoli, il minuto è il 23esimo del primo tempo. 1-0 per gli azzurri, che cominciano in maniera molto diversa rispetto alla prima amichevole con l'Arezzo, quella con la Carrarese. Napoli che insiste, adesso c'è una palla recuperata con forza e determinazione da Højlund, che scatta con palla a piede su due avversari e poi tira male, però insomma, da notare la grande caparbietà dell'attaccante del Napoli. Attenzione ad Anghissà, che dalla destra mette un pallone al centro, batti e ribatti, interviene Vergara, che viene atterrato. Calcio di rigore, questa volta si occupa della battuta, visto che con l'Arezzo Politano aveva sbagliato e poi sulla respinta aveva segnato il gol. A sorpresa Giovane, che segna e che lo trasforma in maniera anche brillante, il brasiliano, molto bene per il 2-0 del Napoli, che chiude di fatto il primo tempo. Nella ripresa Valzer di sostituzione, entra Contini al posto di Meret, entra Garofalo in difesa, entra Baretin in difesa, entra Mazzocchi, a metà campo entra Foloruscio insieme a Prisco, regista, entrano Pereira e Khedira. La formazione del Napoli nel secondo tempo è questo 4-3-3. Contini in porta, da destra a sinistra Mazzocchi, Obaretin, Rafa Marin e Garofalo nei quattro di difesa, Foluncio, Prisco e Vergara, che è rimasto in campo, unico a rimanere in campo rispetto al primo tempo, a metà campo, e Baridò, Pereira e Khedira nel tridente di attacco. Poca roba il secondo tempo, poche emozioni, pochi spunti, un po' soporifero a dire la verità. Gaetano Imparato, ecco, vengo a destra da te per commentare la partita di ieri sera, che ha chiuso di fatto il ritiro.
1: No, la partita di ieri sera, dico, una buttata, una forzatura, mi dispiace abbiano vinto 2-0, perché la gente ha vinto 2-0 e i miei pareri positivi sarebbero ricollegati al risultato. Il risultato non c'entra assolutamente niente, ci sono state cose positive che mi sono piaciute, Giovane che sulla sinistra si è mosso bene, non è stato tanto murato come con l'Arezzo, ma ha avuto la fluidità di essere utile, Vergara si è mosso benissimo, è una... mi sto anche un po' ammorbidendo sulla durezza del mio impatto sul fatto che fosse spostata attaccante esterno a centrocampo, perché se poi ci ragioni e un ragazzo in gamba cresce a voglia di fare, aumentando la capacità di interdizione, avendo piedi offensivi spettacolari, questo non dico che tra poco farà il duello con McTominay, ruoli diversi o comunque caratteristiche diverse, ma caratura di giocatore che può fare una grande carriera, e si è visto, cioè, ha giocato bene, non è che ha fatto Maradona per la maledì, però qualcosa di positivo si è visto. L'altra cosa che voglio chiedere è di cose che volevo dire ieri, ma poi sono stato sommerso da fischi bu di Antonio Corrado. Scherzo. Quando dico Rafa Marin va centellinato e va aiutato, Rafa Marin è un giocatore che può essere utile alla causa, ma il difensore da prendere sul mercato c'è. Bisogna però fare in modo che non venga bruciato, cioè quando si usa Rafa Marin durante il campionato, perché poi sto per arrivare a una partita di coppa e quindi preservare gli altri, una sorta di turnazione che dovrà essere fatta in tutte le zone del campo, bisogna anche dargli l'accortezza di avere davanti quattro massini che facciano filtro davanti. Cioè non è quel difensore che comunque l'ultimo baluardo salta il centrocampo, arriva lui, mister Beckenbauer, e risolve. È uno che gradualmente può aiutare e crescere. Il difensore serve e poi in attacco davanti aspetto di vedere un Hollywood che sveste i panni, come giustamente diceva ieri, della funzione a Lukaku e possa essere un attaccante completo e giocare anche a sua maniera.
0: Giovanni Scotto, la rotazione all'asse Vergara Giovane è la cosa migliore vista ieri con la Gravese?
2: Sì, secondo me è la cosa migliore, perché Giovane ha dimostrato di poter fare l'esterno, anzi sembra essere più a suo agio nel mettere in luce le sue qualità tecniche. Ha fatto uno stop molto bello dalla distanza, ha saltato più volte l'avversario. Vergara mi sembra che ha il talento giusto per adattarsi anche ad altri ruoli. A me non fa impazzire Vergara in quella posizione specifico, però se Allegri vuole trovargli posto e quindi lo sposta un po', ben venga, anche perché Vergara ha anche l'intelligenza, secondo me, per poter apprendere più ruoli. Però leggevo anche qualcosa sulla Carrarese questa mattina, no? Qualche recensione di colleghi che seguono la squadra di Cioffi, grandi critiche, perché l'atteggiamento della Carrarese non è
0: stato passivo, è stato passivo.
2: È sembrato una Carrarese un po' sicuramente con le gambe pesanti, però un atteggiamento molto rinunciatario. Quindi il Napoli ha avuto di fronte un avversario molto più morbido, tra virgolette, rispetto alla Rese, che stava molto meglio fisicamente e ha messo in difficoltà il Napoli. Su Rafa Marin Gaetano dice una cosa saggia: va protetto tatticamente, ovviamente va sostenuto, aiutato, però sono già 2 anni che è un giocatore del Napoli. Okay. E io credo, e dai compagni, intende tatticamente messo un poco più
3: delle critiche, cioè voglio dire, cioè
2: no, va sostenuto nel senso dai compagni di squadra,
1: alla collocazione,
2: dall'allenatore, perché se deve stare nel Napoli e deve aiutare in questi 5 mesi in cui Buongiorno non ci sa, allora deve essere messo in condizione di poter fare il meglio possibile. Però non è che è appena arrivato, sono 2 anni.
0: E allora, la pazienza potrebbe essere finita. Salvatore Sfiero, elementi significativi dal tuo punto di vista della partita di ieri? Meret, l'ho rivista adesso, ha fatto una bella parata su Abiuso, quella è una parata, ha deviato il pallone in calcio d'angolo sul diagonale del giocatore della Carrarese. Sì, sì.
3: In angolo, cioè, voglio dire. Diciamo che l'ha tirato. Sì, ma le scelte le fa l'allenatore. Cioè, poi il campo dirà se le scelte sono state giusto o meno. Cioè, non è che Meret, noi quando critichiamo o quando uno muove un appunto tecnico, lo fa perché non è un buon portiere. Poi uno può avere una predilezione per un portiere e un altro tipo di portiere. Però su Rafa Marin volevo l'altro, come
0: su Vergara e Giovane?
3: Marianucci.
0: Ah, Marianucci.
3: Cioè, cosa bisogna aiutare? La squadra che cosa deve aiutare? Cioè, il primo aiuto lo devono dare loro, cioè si devono adattare e devono crescere calcisticamente. La squadra quando ti può aiutare? Ma se tu fai errori clamorosi, come intervieni su una palla scivolata sulla tre quarti e non prendi palla, cioè un bagno di squadra ti può aiutare quanto vuoi, quelli sono errori tecnici, cioè non ti può aiutare nessuno. Cioè, manca, raga, il difensore. Noi veniamo a scuola dei difensori, abbiamo perso i difensori. Perché? Perché mo ci sta tutto questo su crescere, giocare dal basso. Noi eravamo il difensore, la prima caratteristica deve essere arcigno, deve essere
0: marcatore, dai.
3: Si parla sempre della Gazzim, deve avere la Gazzim. Io in questi ragazzi questa famosa Gazzim non la vedo. Se non c'hai quella fame agonistica, cioè fai fatica a migliorare. Cioè i compagni che ti devono dire? Se tu uomo come Roma, centrocampo, esci e non prendi il pallone, c'è cioè un compagno, è avvilito anche dai tuoi atteggiamenti calcistici. Vergara non mi piace in quel posto perché non ha il pass. Poi sono i ferimenti, ma poi magari lui migliora, si adatta, ha lo spunto del trequartista, quindi però là ci vuole gente fisica. Una cosa che ho notato grave secondo me, punizione dai 25 metri. Che la tira chissà.
0: È la prima volta che è una novità.
3: No, ma voglio dire, è la prima volta, con tutto il tu lo sai, sono un estimatore, chissà, un interditore di qualità, di forza, di cattiveria agonistica, cioè non può tirare la punizione 30 metri.
0: Evidentemente poi non ha altri giocatori al momento,
3: cioè,
0: che
3: non
0: possano tirarla.
3: Vergara non può tirare una punizione, cioè Politano non può tirare una punizione.
0: E forse la posizione
3: giovane,
0: era a sinistra.
3: Giovane, giovane non può tirare una punizione.
4: Poi devo dire che in allenamento abbiamo visto proprio esercitazioni sui calci di punizione. Ma io però volevo tornare sull'argomento difensore. Il difensore è uno dei ruoli più stressanti, idem quello del portiere. E allora, quando tu centrale difensivo hai accanto a te un ragazzo che, un compagno di squadra che insomma non è impeccabile, giochi comunque contratto con la paura, perché ti devi preoccupare, ti devi preoccupare non solo del tuo uomo e della fase difensiva di tua aspettanza, ma devi avere un occhio anche sui guai che ti combina il compagno di squadra. E non è semplice giocare così, viene a inficiare anche il rendimento di chi poi ha qualche cosa più rispetto agli altri, come per esempio accade per il portiere, laddove tu quando vai a staccare sui calci piazzati e hai un portiere che non esce alle spalle, comunque ti senti meno protetto e meno coperto. Per chiudere, l'unica cosa io positiva che ho visto di questo ritiro è stato proprio del ritiro in generale e delle due partite, è stato Giovane, però a destra mi è piaciuto più che a sinistra, quindi più con l'Arezzo che con la Carriera.
0: Ricordiamo che Milinkovic Savic ieri non ha giocato perché era febbricitante, oggi era a fare allenamento, e ieri hanno giocato prima Met per un'ora e poi Contini per mezz'ora. Sentiamo cosa ha detto Massimiliano Allegri nell'unica intervista rilasciata in questo ritiro subito dopo Napoli Carriera. Sentiamo.
5: Le riporto i complimenti dello studio per la prima vittoria alla guida del Napoli. Le chiedo innanzitutto un bilancio di questi ultimi 90 minuti e globalmente dei primi 10 giorni di ritiro.
6: Ma oggi, diciamo domani mattina, concludiamo con l'ultimo allenamento. Oggi è stato un buon test, abbiamo fatto anche, soprattutto come condizione, stavamo meglio in campo, abbiamo fatto delle cose migliori, intanto non abbiamo preso gol, questa è subito la nota più importante. Però direi che i ragazzi hanno lavorato bene, ora stacchiamo due giorni da dopodomani e poi dopo riprendiamo l'ultimo pezzo di ritiro a Castel di Sangro e poi dopo siamo all'inizio della stagione.
5: Siamo all'inizio della stagione, sono passati per i primi 10 giorni, si è parlato tanto delle valutazioni che avrebbe dovuto fare sul gruppo. Oggi non c'era Lindstrom, avete alternato Marianucci e ovviamente Rafa Marin, che è il problema di fatto con l'assenza di Buongiorno in questo momento. Le chiedo se un'idea già se l'ha fatta, fermo restando che poi dovranno rientrare dei giocatori importanti, quelli che hanno giocato il mondiale.
6: Allora, sulle qualità, sulle caratteristiche, sulle qualità dei giocatori non ho nessun dubbio, poi i giocatori vanno allenati, vedendoli dal vivo, da vicino tutti i giorni, mi sono fatto un'idea molto più chiara. Una squadra che comunque ha dei valori importanti, ci sono dei giocatori come Marianucci che comunque l'anno scorso ha giocato poco, è andato via, comunque è un giocatore giovane che può assolutamente migliorare, così come tutti gli altri, ma soprattutto bisogna migliorare la condizione perché comunque poi il campionato è alle porte.
5: Ecco, io mister le chiedo però, visto che aveva detto, innanzitutto non abbiamo preso gol, che è una buona notizia, però con l'assenza di Buongiorno ti chiedo se serve comunque un difensore centrale.
6: Tanto al mercato come sempre ci pensa la società, perché io devo solamente allenare la squadra, io do delle valutazioni, mancano ancora 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile, in questo momento qui il mercato credo sia praticamente fermo, non solo del Napoli ma di tutte le squadre, quasi tutte, sono state fatte poche operazioni, la rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri tre amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
5: Chiedo anche del centravanti, lei ha avuto grandi centravanti, tanto per fare qualche nome, Higuain, poi Morata, Vlahovic, Højlund, per come lo ha visto, oltre al gol di oggi, ritiene che sia un attaccante che ha 20 gol

0: nelle gambe e le chiedo una valutazione su Luca per i giorni che l'ha visto.
1: Ma Luca l'abbiamo visto poco perché si è fermato una volta per la caviglia, un'altra volta ho avuto un problema come oggi che non ha potuto giocare di nuovo. Holund è un giocatore grosso, di grossa stazza fisica, ha bisogno di condizione, bisogna lavorare, così come Rachmani, così come quei giocatori, lo stesso Anguissà, comunque sono giocatori che hanno bisogno di lavorare, siamo solamente al 10° giorno, quindi con calma bisogna arrivare nelle migliori condizioni al 16 agosto quando riprenderemo dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro.
2: Ecco mister, era da 19 anni che lei non faceva un ritiro pre-campionato old style, chiamiamolo così. E le sensazioni, come è cambiato il calcio, come è cambiato l'approccio dopo 19 anni, come ha ritrovato il clima di un ritiro precampionato?
1: Ma siamo stati benissimo perché comunque qui abbiamo lavorato bene, la temperatura ci ha consentito di lavorare nelle migliori condizioni, l'affetto dei tifosi, e quindi per me è stata, diciamo, dopo 19 anni una bellissima esperienza. Ora abbiamo quella di Castel di Sangro, l'importante è lavorare bene perché comunque la cosa più importante è arrivare alla settimana prima di Genova nelle migliori condizioni. Ora rientreranno McTominay, rientrerà Oliveira, poi De Bruyne, Lukaku, piano piano ci metteremo a posto.
2: Ecco, se lei dovesse dare un parere personale, meglio le tournée o meglio il ritiro vecchio stile?
1: Ma dipende dal punto di vista e soprattutto l'organizzazione. Quando l'organizzazione è fatta bene, vanno bene i ritiri in montagna e come vanno bene i turni. Dipende sempre da com'è l'organizzazione. Noi abbiamo lavorato bene, soprattutto come temperatura, la comodità, le strutture che sono molto belle, quindi questo ci ha creato dei vantaggi.
0: Senta, Manna è stato molto chiaro su Anguissà, su Lukaku, ma soprattutto su De Bruyne non c'è bisogno di parlare con Kevin, c'è un contratto, c'è un'opzione per il terzo anno, insomma un giocatore del suo status, con il suo ingaggio, meriterà un confronto o no? Qual è il suo punto di vista? Perché insomma non penso che debba valutarlo De Bruyne.
1: No, credo che tecnicamente sia un giocatore abbastanza bravo, arriverà, le motivazioni ci avrà, abbiamo una stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare nel migliore dei modi queste tre competizioni, soprattutto la voglia, la disponibilità che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell'altro per cercare di fare una buona annata, ma per fare una buona, ottima annata comunque bisogna creare le basi. Le basi quali sono? Sono i primi 6 mesi dove c'è il campionato, c'è la Champions e dove dovevamo essere bravi a arrivare a marzo nelle condizioni per giocarci le chance in tutte e tre le competizioni, quindi stare a noi in questi 6 mesi lavorare bene.
0: Grazie a voi, buona serata.
3: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio.

0: E rieccoci, è il momento del caffè Moreno e stasera la domanda è per il nostro direttore di fuorigioco, sì, Antonio
1: anche,
0: Corrado.
1: Anche perché io volevo il caffè da Terurso, dice un caffè, niente. Qual è sta domanda?
0: Allora Antonio, questo è il tuo 17° ritiro. Facci un po' un bilancio, una tua opinione.
1: Guarda, diciamo che come al solito riusciamo a portare a casa il prodotto, credo. Insomma che grazie anche alla collaborazione di tutti i nostri amici facciamo sempre un bel prodotto gradevole per chi ci sta a casa, ricco di informazioni ma soprattutto libero. Ragazzi, noi non dobbiamo essere serviti a nessuno, quindi da noi avrete soltanto, possiamo sbagliare, ma avrete soltanto pareri e opinioni oneste intellettualmente. Poi diciamo che il Trentino è perfetto in tutto. Per tanti anni abbiamo avuto come l'ufficio stampa Valentina Comoretto e il grande, che non mi sfugge il nome perché sai pure l'età, se mi può aiutare Luciano Rizzi.
2: Le Carli.
1: No, insieme a Valentina Comoretto, i primi ritiri c'era il giornalista che stava in al giornale, tu hai più recente. Purtroppo negli ultimi anni ho dovuto combattere con un personaggio che spero sia l'ultimo anno che sia qui a Di Mario. Devo ringraziare Luciano Rizzi e tutti i ragazzi dell'APT e il direttore Sacco che si sono prodigati per riuscirci a fare andare avanti questa trasmissione.
2: Dove è finito il caffè?
1: E dove sta il caffè? Non me lo dai.
0: E
1: adesso, quindi, praticamente, come al solito, abbiamo fatto un buon, ci auguriamo di aver fatto un buon prodotto e di aver portato Di Mario a casa vostra.
2: Il caffè è la scusa numero uno, però ogni cosa. Per pacificare le persone, per parlare, per approfondire, per perdere, per fare per il relax. Il caffè è la cosa migliore in ogni momento. Allora, io voglio andare da Luciano Rizzi e Nico Sorbo del Trentino e chiedere loro un parere dopo aver conosciuto in un modo o nell'altro Allegri, anche a distanza. Rizzi, che allenatore è Allegri? Che impressione le ha fatto?
3: Allora, ero curioso di conoscerlo. L'ha diviso in due. Lui non è uno che buca lo schermo, per cui non è nell'immaginario, prima di conoscerlo, una grande simpatia, in realtà è molto simpatico. Se lo valuti come allenatore, i risultati dicono una cosa, le partite dicono altro.
2: Quindi i risultati sono due partite, però. Cioè, dico le prestazioni,
3: diciamo. Non è la stessa cosa. No. Uno può vincere sempre 1-0 e farti venire un fegato così,
2: come
3: e l'altro può invece vedere delle belle partite come fa il Como, magari
2: come
3: la vince o la perde, ma la giochi sempre.
2: E come Conte, quindi Allegri da questo punto di vista, cioè, allora, risultati sì, ma gioco e prestazioni,
4: scusa,
2: da cardiopalma.
4: Se vuole lo spettacolo, con Conte, al circo, voglio dire, il calcio è fatto così, di obiettivi.
3: E infatti, secondo me,
4: se c'era l'obiettivo, cioè, per un allenatore, se mi consente, perché ho sentito due o tre cose, volevo. Quando un allenatore porta i risultati, cioè vince 5 scudetti, 6 scudetti con due squadre diverse, fa due finali di Champions, cioè, voglio fare la finale di Champions, dice però non l'ha vinto, ma con Real Madrid e Barcellona, voglio dire, ci può anche stare, significa che i fatti gli hanno ragione.
1: Vero,
4: però,
1: d'accordo,
4: però poi ho sentito Corrado, se mi consente, perché se no che ha detto ha fatto 17 ritiri, ma volevo dire ha fatto 17 ritiri con la telecamera, perché io ho fatto 23 ritiri, ma dal campo.
1: Sì, però
4: perché
1: serie magari inferiori,
4: ma serie veramente.
1: Sì, ma io fai Serie A, tu fai serie inferiori.
2: Va bene, alla gente da Inter quanti ritiri? Sono 500, 8000 o uno, va bene lo stesso.
3: Per me fa un bel ritiro, è un bel campionato.

0: Per il campionato. Per Sorbo dice...
1: agli occhi dei, agli occhi dei napoletani, diciamo, non ha avuto al primo impatto non bellissimo, no? Perché purtroppo il napoletano medio non ha Allegri, no? Per i trascorsi, però non possiamo dire che non è un allenatore vincente. I dati danno questo. Può piacere o non può piacere il gioco che fa esprimere alle proprie squadre, ma il risultato
0: è quello
1: di
0: che è
1: corto muso . È sempre quello.
0: E infatti Cortomuso, peraltro qui in ritiro, è arrivato anche allenatore dei suoi, l'addestratore dei suoi cavalli. Allegri ha una ventina di cavalli in scuderia, tutti di ottima qualità. Alessio Di Basco è venuto a trovarlo l'altro giorno, pensate, insieme a Francesco Moser, perché Di Basco faceva il ciclista negli anni 80 e 90 e correva proprio con Francesco Moser. I due si sono incontrati qui a Di Maro. Moser gli ha detto: che ci fai qui? E Di Basco gli ha detto: come, che ci faccio? Io sto con Allegri perché curo e addestro i suoi cavalli. Peraltro l'altro ieri a Padova l'ennesima vittoria di uno dei cavalli di Allegri, quindi insomma c'è stato anche questo momento tra Alessio Di Basco, allenatore dei cavalli di Allegri, Francesco Moser e Allegri all'hotel Rosatti. Sentiamo, abbiamo 5 minuti ancora di tempo, dobbiamo sentire Giovanni Manna, l'ultimo stralcio video in conferenza stampa su De Bruyne e la chiusura di Giovanni Scotto sulle operazioni di mercato prima del ritorno a Napoli della squadra. Giovanni Manna, sentiamo.
2: De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. Quindi io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide, cosa decide. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriva Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti gli altri. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Poi chiaro, ci siamo portati, ci portiamo dietro degli strascichi dalla stagione precedente. Sicuramente io non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, quindi poi parleremo, ma non c'è nessun problema. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto, si mette a disposizione dell'allenatore come tutti quanti.
0: E allora era Giovanni Manna su Kevin De Bruyne, operazione in uscita, Zerbin e Asa sono andati al Frosinone, Ambrosino invece è andato al Modena. Questo è successo finora. Vado a Giovanni Scotto, perché al di là delle operazioni in uscita e delle valutazioni che saranno fatte su De Bruyne, di cui ha parlato adesso Manna, su Lukaku e su tutti gli altri, che succede in entrata sulla priorità del Napoli in questo momento, cioè il difensore centrale?
3: Allora, due nomi, il primo è quello di Thiago Gabriel, che oggi è uscito sui giornali, ma io ieri ne stavo parlando a Radio Radio in un collegamento, è passato proprio Manna davanti a me a pochi centimetri, mi ha ascoltato mentre citavo Thiago Gabriel e ha fatto un sorrisino. Ora probabilmente mi voleva solo salutare, però non ha fatto nessuna faccia strana, anzi sembrava in qualche modo assecondare. E infatti Thiago Gabriel, non dico che è balzato in testa, però è un nome che può arrivare a prescindere dalle liste, quindi essendo
0: un under, no?
3: Esatto, classe 2004, non occupa posto nella lista. L'altro nome è il francese Diabashil del Chelsea, 25 anni, quindi è un calciatore che occuperebbe posto in lista, però è in uscita, ha giocato molto poco nella scorsa stagione, solo 8 presenze, però ha esperienza, è alto 1,94 m, mancino, e Manna si sarebbe in qualche modo prenotato per un prestito sempre più a fine mercato, quando il Napoli dovrebbe aver messo a segno un po' di cessioni e quindi liberare almeno un posto in lista.
0: Quindi Thiago Gabriel, under, che non occuperebbe posto in lista da Lecce, potrebbe arrivare anche subito, ed è certamente un investimento importante. Il giocatore ha 22 anni. E poi Badiashil del francese del Chelsea, più esperienza, 25 anni, quindi sì, comunque giovane, ma sarebbe un over, qui potrebbe arrivare in prestito sul finire del mercato, perché Manna è stato chiaro. Gli ultimi 10 giorni di agosto saranno, dal punto di vista del mercato in entrata per il Napoli, cruciali, così come fu 2 anni fa.
3: Non cancerei Gatti, che resta nelle preferenze di Allegri, però è più grande di età e va un po' fuori quelle che sono le idee del Napoli, quindi

0: Certo.
1: Come Beukham, per esempio, che arriva a Napoli da giocatore, da miglior centrale, miglior centrale di difesa del campionato italiano, e poi non rende per quanto è stato acquistato. Ma insomma, avremo modo di riparlarne. Chiudiamo qui questa avventura anche con fuorigioco a Di Mario in Trentino. Io saluto imprenditore Nico Sorbo,
2: ciao a tutti,
1: titolare del Hotel Renzi.
2: Ciao a tutti e vi aspettiamo l'anno prossimo, anzi
0: no, noi
2: ci vediamo quest'inverno
0: a marzo, la solita diretta.
1: Grazie a Luciano Rizzi, presidente dell'azienda promozione e turismo del Val di Sole.
3: Saluto Napoli, vengo a trovarvi a ottobre.
1: E in bocca al lupo nel confronto con De Laurentiis.
0: Grazie. Buon divertimento.
1: Bocca al lupo, grazie ad Antonio Corrado, direttore
0: grazie
1: di Fuorigioco.
0: Grazie a tutti, noi andiamo in vacanza. Gianluca, ci rivediamo il 9 settembre con Fuorigioco. Non mancate, perché poi c'è la Champions, faremo spesa Champions, c'è tant'altro. E poi con i nostri amici Trentino, Napoli o non Napoli, noi a marzo saremo qua a fare la diretta.
1: Grazie ad Emmy Maglione.
4: Grazie, grazie a te Gianluca.
1: Ringraziamo dall'altro lato in maglia rossa oggi Gaetano Imparato. Gaetano, buon pomeriggio.
5: Alla prossima, è stato un piacere e forza Napoli sempre.
1: E buonanotte a Giovanni Scotto, inviato del quotidiano Roma. Giovanni, buonanotte.
6: Buonanotte a te Gianluca, buonanotte Antonio, grazie a tutti e ci vediamo presto.
1: Grazie e buonanotte a Salvatore Soviero.
7: Buonanotte a tutti e diciamo che anche questo ritiro, come disse un tale, è finito.
1: È finito, grazie a tutti per averci seguito in questa avventura a Di Mario. Il Napoli adesso, dopo qualche giorno di riposo, andrà a Castel di Sangro per un altro intenso ritiro, la seconda fase del precampionato, e il mercato entrerà nel vivo. Insomma, ci sarà di cui discutere e parlare nel corso delle prossime settimane. Dal sottoscritto Gianluca Gifuni è tutto davvero da Di Mario. Buonanotte e a presto.

Bentornate cari amici di Gosvip, bentornate care amiche del salottino, al mio salottino, benvenuti al mio salottino, benvenuti in questo lunedì, dopo una settimana piuttosto intensa. Di cosa abbiamo parlato la settimana scorsa? Io spero che non vi siate persi nemmeno una puntata, anche se nel weekend sicuramente ci saranno state le repliche. Cosa vi siete persi? Chi l'ha perso? Mi dispiace tantissimo, però vi posso assicurare che Sabrina Favalli sarà ospite da noi. Ancora, se non sbaglio, verso la fine di agosto, primi di settembre, non vi posso ancora promettere niente perché ci sono ancora delle cosine da sistemare, però probabilmente sarà ancora nostra ospite con altro da dire, con tanto da dire. Allora, per fare un recap di quello che ci siamo dette e non posso veramente riassumervi una meravigliosa settimana con lei, ma posso dirvi di stare molto bene attente a gli UVA e gli UVB. E voi, vabbè, ma lo sappiamo già, sì, però cos'è fondamentale? E cosa c'è di importante da sapere? Che gli UVB sono quelli che ci scottano, sono quelli che dopo una giornata di sole ci dicono, ho tutte le lentiggini oppure mi sono scottata le spalle. Quelli sono quelli in reazione immediata che dà la pelle, mentre gli UVA, quelli dai quali dobbiamo stare davvero attenti, sono quelli infingardi, sono quelli che lavorano sotto la pelle, sono quelli che asciugano, sono quelli che tendono a raggrinzire la nostra pelle, sono questi quelli da cui dobbiamo difenderci. Allora, cos'è che ci ha suggerito Sabri? Sabri ci ha suggerito un

Una skin care fondamentale. La skin care fondamentale è quella dove la mattina ci sciacquiamo la faccia con delle spume, con qualsiasi cosa voi siate abituati a fare. L'importante è che ci sia un'organizzazione. Dopodiché, subito a contatto con la pelle, è fondamentale mettere la protezione UVA. Per quale motivo? SPF. Ogni fondotinta, come sappiamo, ha la sua protezione. Però se voi, soprattutto in estate, allora Sabrina ci ha spiegato molto bene che dobbiamo metterla tutto l'anno, perché è quella che può creare più problemi in assoluto. Quindi un velo di crema, qualsiasi crema voi vogliate mettere, dalla 15 alla 30, alla 50, qualsiasi, ben spalmata sul viso, provocherà solo benessere, non provocherà nulla di strano o di male. Allora, le più precisine, le più attente possono mettersela anche più volte al giorno, e ci sono anche quelle spray che proprio vi aiutano nella pelle. Però parliamoci chiaro, io Sabri gliel'ho detto anche a microfono spento, io non ce la posso fare. Io sono una che si trucca la mattina, esce tutto il giorno, rincasa la sera, magari a macchie come un dalmata, però non ho il tempo, non ho la voglia di star lì a riguardarmi il trucco. Ma so che molte di voi, cari amiche, lo fanno, molte di voi sanno che magari tornano dal lavoro, sanno che sono stanche, ma devono andare, che ne so io, anche semplicemente a farsi un aperitivo con le amiche, e allora si devono risistemare il trucco. Allora i casi sono due: se lo fate sotto il sole, fatelo, mettetelo la protezione, che poi è la pelle più sottile, quella sotto gli occhi, che necessita di più accorgimenti. Però l'idea è questa: lavatevi la faccia, mettete la crema, la protezione solare, poi mettete il siero, dopodiché che il siero potete abbinarlo alla crema. Lei ha detto che possiamo benissimo farlo, quindi facciamo un due in uno, e poi procedete con come vi truccate di solito. Capite che la crema, una buona crema protettiva, funge da crema emolliente. Quindi, secondo me, e come ha detto Sabri, possiamo mettere il siero in questa crema e siamo a posto. Quindi abbiamo saputo cos'è importante dopo una certa età: anti-age e pro-age. Quindi adesso va di moda il pro-age, cioè l'anti-age. Quelli che vogliono cancellare, piallare le rughe, ma sapete perfettamente che può durare qualche annetto, ma dopodiché ci si deve arrendere, ragazzi, ci si deve arrendere. Quindi il pro-age sono quelle creme che aiutano la pelle a star bene nella nostra età. E accanirsi non serve a nulla, a meno che voi non vi facciate di botox, filler, quello che volete, ma se avete tempo e pazienza, fatelo. I soldi, ovviamente, fatelo, ma noi parliamo per tutte, ma soprattutto per le ragazze, che donne, ragazze che insomma hanno tante spese, vogliono dedicare i loro soldini non solo ai prodotti cosmetici, ma anche a tante cose come i concerti, come mangiare bene, mangiare fuori, regalarsi una bottiglia di vino. Perché io lo facevo quando ero single, mi sono detta, visto che comunque i miei soldini, una volta pagate le spese, tutto quel cosina che mi avanza, so per esempio che quella settimana del mese, oppure quel mese, ho il parrucchiere, allora sto un po' più attenta. Quando invece ho tutte le spese, sono serena, mi faccio dei regalini. E i regalini erano: non ho mai speso meno di 8 euro per una bottiglia di vino, perché bevo pochissimo, ma mi piace bere molto bene. Quindi dagli 8 euro in su era la bottiglia di vino che mi regalavo, che poi mi preparavo, non so, o un bellissimo aperitivo, o mi preparavo cena, e dopodiché passeggiavo con il vino. Mi è successo anche di prepararmi durante il Covid, oh, che flash! Durante il Covid mi sono preparata la cena dell'ultimo dell'anno, perché eravamo tutti in casa, diciamo quelli più ligi, eravamo tutti chiusi. Mi sono preparata il cenone dell'ultimo dell'anno masteggiando a champagne. Dice: mamma, sì, rosé. Perché già era un momento triste festeggiare l'ultimo dell'anno, e poi i più fortunati, ovviamente, quelli che all'epoca, quelli che hanno, non all'epoca, o comunque anche quelli che all'epoca avevano una famiglia. Quindi l'ultimo dell'anno era comunque un Covid, ma festeggiare l'ultimo dell'anno in casa non è come festeggiarlo da soli in casa. Ho cercato di renderlo il meno triste possibile, non prendendomi una secca della Madonna, no, quello no.
però sicuramente

Mentre ho iniziato, ho programmato la mia cena di Capodanno, dall'antipasto fino al dessert, e pasteggiando con la coppetta di champagne, perché mi ero anche procurata tempo addietro. Comunque, avete presente quelle classiche coppette di champagne degli anni 20? Ecco, quelle, quindi quelle, proprio quelle retro, e mi sono regalata questa super mega coccola. Io ho rivisto le foto di quell'ultimo dell'anno, il mio viso non era, non c'è, cioè, i miei occhi facevano trasparire la tristezza, un velo di tristezza quantomeno, perché dopodiché finisci di cenare, metti tutto nella lavastoviglie, ti vai a guardare un film e vai a dormire. Quello è stato l'ultimo dell'anno per molti di noi single. E però essere single è qualcosa che ha dei pregi, tanti pregi, perché ultimamente c'è più gente che decide di essere single o di qualche frequentazione, ma non è una frequentazione che deve essere, come dire, abituale. Ma è il vedersi sporadicamente o magari anche solo una volta, e questa cosa un tempo non era assolutamente accettata o accettabile, ma adesso ormai siamo tutti emancipati, tutti emancipate, quindi diciamo che non c'è più questa distinzione. Ognuno fa come preferisce, ognuno fa in cuor suo quello che gli fa star bene. Io mi compravo una bottiglia di vino, non so se avevo voglia di cucinare qualcosa di sfizioso, mi elaboravo una ricetta. Piuttosto che tendenzialmente amo molto elaborare la cucina napoletana, ma lo è sempre stato, farla diventare accessibile anche alle persone che hanno, diciamo così, che sono celiachi, che hanno intolleranze alimentari, e non è facile. Tra l'altro ho scoperto che una delle intolleranze più noiose e veramente pallose che ci possano essere è l'intolleranza al lattosio, che ce n'è una quantità smisurata. Ok, chi è intollerante al lattosio poi si può prendere la classica pastiglietta, ma la classica pastiglietta è la pastiglietta che ferma il transito intestinale. Il celiaco non ce l'ha. Cucinare per le persone celiache è molto più semplice, tra virgolette, rispetto a che cucinare per una persona intollerante al lattosio, che il lattosio è dappertutto. Ma e tra l'altro ho scoperto che anche i crostacei, dove meno te lo aspetti, può contenere crostacei. Ma demonio di un demonio, com'è che io in un tarallo posso trovare della presenza di crostacei? E lì la gente ci muore. Oh, guardate, vi ricordate il caso di Montano? Ne avevamo parlato settimana scorsa, se non, no, l'altra settimana, di Montano, che è entrato in questo ristorante e dove ha detto al cameriere espressamente: guarda che io sono allergico alla caseina, neanche intollerante, ripeto, c'è un'ignoranza di base che fa spavento, ma tra intolleranza e allergia c'è molta differenza. Con l'allergia ci muore, ma ci muore. Con l'intolleranza invece può creare dei disturbi più o meno feroci, ma non vai a finire in ospedale, veramente con un serio rischio di lasciarci le penne. Quindi, tornando al fatto di quanto possa essere bello essere, diciamo così, i vantaggi che può avere una persona che non si accontenta della prima che passa o del primo che passa, ci sono tantissime cose che si possono fare. Tra l'altro, vi leggerò questo articolo, lo trovo abbastanza carino. I commenti, come sapete, io vado sempre a leggerli e ve li leggerò. E la cosa che mi ha stupito è che tutte queste cose, in realtà, in un sano rapporto di coppia si dovrebbero fare, cioè la lei di turno dovrebbe essere libera di farlo, perché in un sano rapporto di coppia ci deve essere di base la fiducia reciproca, perché diversamente stai da solo. Perché se pensi di stare in un rapporto di coppia e se pensi che lei debba essere a tua disposizione sempre, qualsiasi grillo tu abbia in testa, qualsiasi cosa tu voglia fare, e allora no,
Non ci siamo, perché l'amore prescinde dal comando, prescinde dalla volontà di una persona di assoggettarne un'altra. Mi giuro, mi fa veramente molto strano l'idea di poterne parlare. Quindi io ho visto questa cosa qua, questo articolo che dice cose che amerai fare da sola. Perché? Perché non c'è solamente chi sceglie la singoltudine, perché ne ha veramente pieni i vasi, ma perché è stata lasciata? Perché capita nella vita che tuo marito ti dica io non ti amo più, io non voglio stare con te, o il tuo fidanzato o fidanzatino. È una tragedia. Ah, lo so bene che è una tragedia. Credo che anche a seconda, che tra l'altro c'è uno studio di quegli studi di quegli scienziati studiosi, che dice che per ogni anno di relazione ci vogliono circa 6 mesi, 6-8 mesi per dimenticare questa persona. Indi per cui tu stai insieme con una persona 2 anni, ti ci vuole un anno e mezzo, o meglio un anno per dimenticarla. E così dicendo, però non siamo tutti uguali. Diciamo che poi dipende molto da come affrontiamo le cose, dalla nostra personalità, dipende molto anche da come affrontiamo le cose, ma rimane di fondo la delusione. Quello sì, ma non solo la delusione perché proiettavamo su questa persona gioie, speranze, progetti, ma perché probabilmente ci siamo resi conto di non essere abbastanza, di non piacere, e quello forse è la cosa più brutta in assoluto, oppure che questa persona ci ha preso in giro. Ma cioè, posso aprire un elenco, nella tendina qua, aprire l'elenco di narcisisti, ma ora adesso. Di questa parola se ne è parlata tantissimo, di persone, non è che tu ogni cretino è un narcisista. Attenzione, cioè, non è così, o narcisista anche al femminile, non si tratta di questo. Ogni cretino può essere cretino, punto e basta. E ce ne sono anche tante di cretine. Ah, ragazzi, non stiamo qui a dire, a fare dalla parte delle femmine sempre e comunque, no, non io, non in questo programma, ma sicuramente in questo programma, nel salottino delle amiche, qualcosa di più amorevole e più fraterno, cioè per le donne rispetto che gli uomini. Tra l'altro mi viene in mente, l'altra sera ero a cena con una famiglia di amici, e una giovane ragazza di 33 o 34 anni che ho conosciuto a questa cena, era ironica sul fatto che la madre volesse uscendo con questa signora che aveva questa figlia, e questa figlia parrebbe gay. Ma che ti importa? Cioè, magari ti diverti molto di più, ma no, ma sai, ha degli atteggiamenti molto mascolini. Beh, non è detto, eh. Magari è semplicemente una ragazza piuttosto sportiva, una che non guarda a fronzoli, una che probabilmente non ha tutta questa femminilità, perché ragazzi è da dire, cioè la femminilità o ce l'hai o non ce l'hai, è una cosa innata, come la maternità. Ci sono cose che madre natura ci dà, e alcune persone e altre persone non le dà, e lo vediamo perfettamente quando una ragazza prova ad essere femminile, è una caricatura di se stessa perché ha degli atteggiamenti che non le appartengono. Quando è se stessa, è felice, è serena nei suoi abiti, magari anche maschili. Io, per esempio, ho sempre vestito maschile. Non, è raro che mi si veda con un abitino, con una gonnellina, ma è molto raro. Io ho solo abiti maschili, o comunque da taglio maschile, taglio molto morbido, e non adesso che sono magari un po' più florida, ma anche quando ero 50 kg, cioè 3 anni fa, vestivo da uomo, ma avendo io una spiccata femminilità, non si è mai sognato nessuno di pensare di me che fossi interessata ad altro, alle donne. Però c'è stato un momento nella mia vita dove, nel mio modo di fare, ero molto più carina e disponibile e affabile con le ragazze anziché con gli uomini. E
con gli uomini ero molto, cambiavo, ma proprio così, uno switch in questo modo. Con gli uomini ero molto diretta, ma senza, non dico fredda, cortese, ma cioè, in modo che nessuno potesse fraintendermi. È brutto questo, è molto brutto perché mi piacerebbe trattare a tutto lo stesso modo, con la stessa gentilezza, ma non lo possiamo fare. Perché appena fai tanto così in più, un uomo dice: oh, ci sta provando, va, o va nel panico perché è sposato e seriamente fidanzato, oppure te lo trovi lì tutti i giorni. Oppure si fa i castelli perché probabilmente è una vita anche di insignificante, quindi vede quel sorriso in più, che il tuo sorriso è di cortesia, di gentilezza, perché stai facendo un lavoro a contatto con il pubblico e non vuoi avere due spanne di muso perché non ha senso, altrimenti non lavori con il pubblico. Però questi, gli uomini s'affezionano. E allora, qualche anno dopo, sono diventata amica di quelle che prima erano comunque delle mie clienti, nella mia attività, e mi diceva: ma sai, Simo, che all'inizio, cioè, pensavo che tu fossi lesbica. E sono scoppiata a ridere: santo cielo, ma perché? Io comunque non ho atteggiamenti maschili. Perché? Mi dice: perché eri tanto gentile, tanto carina, tanto premurosa con le donne, e gli uomini quasi li schifavi. E gli uomini li schivavo, cioè li schivavo anche. Ma perché? Perché come gli dai neanche la confidenza, ma come sei gentile? Se io fossi stata gentile con i ragazzi tanto quanto le ragazze, sarebbe finita lì. Ma questo mi fa anche tenerezza, se volete. Però succedono queste cose. E quindi gli ho detto a questa ragazza: Fabi, stai tranquilla, perché probabilmente diventa una yes girl. Buttati, non ti trincerare nei pensieri negativi, perché probabilmente magari scopri un tesoro in questa persona, e è la tua migliore amica. Che cavolo ne sappiamo noi? Perché bisogna fermarsi le apparenze, e per quale motivo dobbiamo etichettare persone che non conosciamo? Etichettiamole dopo, ok? Ma non per sentito dire, piuttosto che perché ci pare che sia così. Ma va! Ma che sciocchezza è! Non si fanno queste cose. Io dico che la gente è il male, le persone sono il bene, e dico che determinate persone, il classico start pack della fiducia. Tutti iniziamo, quando conosciamo una persona, con uno start pack, no? Inizi con la fiducia a livello base. Se poi te la tradiscono, ma vabbè, ci regoliamo di conseguenza. Ma perché dire di no alle persone? Perché dire di no al fatto che ci si possa conoscere? Chi se ne frega se può darsi che lo sia, tu non lo sei, ma non è detto che lei ci debba provare con te. Ma non siamo animali, cioè non funziona in questo modo, no? Non credo, per massimo rispetto che posso avere per tutti, no? Quindi con calma. Quindi ragazze che siete diventate single, ragazze che non l'avete voluto, o che invece lo avete voluto, che continuate a volerlo, io lo sono stata per tantissimi anni, per scelta, per il fatto che a che mondo ci riservi chissà quali prelibatezza. E poi ho avuto fortuna, stavo dicendo un'altra frase, ho avuto fortuna, ma questa, la mia fortuna è arrivata anche tardi. C'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo, c'è chi arriva a 65 anni, c'è chi non arriverà mai, c'è chi si accontenta. Non siamo qua noi a giudicare le persone. Però, cose che amerai fare da sola è andare al cinema da sola a guardare quello che ti piace. Io l'ho fatto un sacco di volte, e l'ho fatto il mercoledì, quando il cinema costava 3 euro. Davvero. Avevo il pomeriggio libero di mercoledì, vivendo da sola, la casa in ordine. Cioè, una volta che forse avevo Agata, una volta che i cani stanno bene, sono al fresco, sono al caldo, che hanno fatto i loro bisogni, che tu hai fatto tutto quello che devi fare da brava padroncina se hai degli animali, la tua casa in ordine, non hai da rendere conto a nessuno, dici: no, quel film io lo voglio troppo. Mi ricordo, andai a vedere Judy. Dunque, se non ricordo male, il film Judy di Judy Garland, quella con René Zellweger, ma non vi voglio dire una sciocchezza perché ormai sono passati degli anni. Però andai al cinema, e la cosa meravigliosa era in cui quella sala c'erano solo signore di una certa età, pensionate,
presumo, ma anche se non ero pensionata mi hanno fatto entrare con lo loro stesso biglietto, probabilmente loro l'hanno pagato 2 euro anziché 3. Però è stato bellissimo, solo donne di una certa età, dai 60 in su. Non volava una mosca, nessuno.

masticava, nessuno beveva col risucchio, nessuno mangiancicava patatine. È stato una cosa super super serena, io ve lo consiglio se avete, è difficile, però se avete quel pomeriggio libero andate al cinema, è bellissimo. Restare a casa il sabato sera anche se gli altri fanno serata, che poi cosa c'è di più bello? E soprattutto quando fuori piove, come quando fuori piove, è la cosa più bella che ci sia. Perché ti regali quel momento di relax, i tuoi amici, comunque i tuoi amici, si divertono. A me è capitato una volta di sentire un'amica di un disagio totale, le dice: no, no, no, ma io devo uscire perché ho paura che se non esco parlano male di me. Al che le ho detto: senti, cara, ma se lo vogliono fare, lo fanno lo stesso. Non credo ci fosse ancora WhatsApp all'epoca, lo fanno lo stesso. Cioè, chi ti vuole bene non parla male di te, chi ti vuole bene se fai delle considerazioni sbagliate te lo dice in faccia. No, comunque, cucinare piatti elaborati per il semplice gusto di assaporarli. Sì, le ho fatte tutte, per ora 3 su 3. È bellissimo. Anche chi non ha voglia di cucinare, chi non sa cucinare, attenzione, il non saper cucinare, spesso e volentieri viene dalla pigrizia. Non deriva da oh, io non so cucinare, no, no, no, viene dal fatto che sei pigra. Ma a parte il fatto che ci sono io, se hai bisogno di consigli, ce ne sono milioni di ragazze che possono darvi consigli di cucina, però avete me, chiedete, chiedetemi. È vero che di solito il nostro è il venerdì, il nostro giorno dove parliamo della pappa, della cucina, però se avete qualsiasi tipo di desiderio, o venite sulla mia pagina che è Poetica Salerno, oppure su Simona su Poetica, non c'è molta differenza, però è quello. Io spesso do non solo consigli, spesso do consigli, ma leggo alla fotografia di ciò che cucino, gli ingredienti. Poi ovviamente la mano conta, ma conta tantissimo anche come utilizzate gli ingredienti. L'altro giorno guardavo MasterChef e mi sono esaurita, a parte che adoro MasterChef, mi piace tantissimo, però mi sono resa conto che cucinare a questi livelli a me non interessa. Non so se dirvi che non mi interessa più o non mi interessa, sono un po' decisa, sono indecisissima perché il rispetto delle materie prime ci deve essere per forza, perché anche chi come me non ama mangiare carne deve comunque avere rispetto dal momento in cui ha un pezzo di carne in mano. A volte io non mangio, per esempio, non mangio carne da diverso tempo, io non mangio assolutamente cuccioli e polpo. Non lo mangio, cioè, adesso rendiamoci conto, come diavolo, è buonissimo, perché lo mangiavo fino a qualche anno fa, è una carne straordinaria, ma come fate a mangiare un essere vivente che ha tre cuori e 9 cervelli? No, ditemelo, c'è gente che non ha né uno né l'altro, non mangiamolo il polpo, dai, lasciamolo stare, è un essere così meraviglioso, intelligente, non fa del male a nessuno, lasciamolo stare, via. Poi, altro. Vediamo un po' che dice. Salire sul primo aereo e andare a fare qualche viaggio che rimandi da troppo tempo. Allora, questo già comincia a essere un po' impegnativo per il semplice motivo che servono un po' di soldini. È vero, se vai con Ryanair, magari con 30 euro fai andata e ritorno solamente con uno zainetto. Quindi può anche andare bene. Cioè, non è necessario andare negli Stati Uniti o fare il passaporto. Ah, tra l'altro devo fare il passaporto. Non è necessario anche andare a Praga, anche andare a Vienna, queste nostre città, anche andare in Svezia, la Svezia è meravigliosa. Ogni città dell'est, secondo me, ha i suoi pro e i suoi contro. La Svezia non ne ha tantissimi di contro, ne ha veramente pochi. Tra l'altro leggevo un articolo, ma ne parleremo domani sulla Svezia, oppure lo parliamo con a Yes We Are con Mauro. La Svezia è straordinaria. Sapete che la Svezia non ha più rifiuti? Non ne ha più. Vieni a comprarli da noi. Vieni giù, vieni qui, ti faccio vedere un paio di posti dove. Perché l'altra volta faccio sempre io il vetro, le lattine, no? E gli disse a Mauro: ma senti, ma che bello sarebbe se ci pagassero per tutte le lattine e tutto il vetro, ma soprattutto le lattine, perché Mauro mi raccontava che in America.

tu cosa fai? Cioè, all'esterno dei supermercati c'è questo enorme distributore che non dà, ma riceve le lattine. E ogni tot lattine, penso che debbano raggiungere un certo peso, ti rilascia un ticket che puoi consumare, è una sorta di sconto che puoi consumare all'interno del supermercato. È una cosa fighissima. Io mi chiedo per quale motivo noi non lo si faccia. Sarebbe stupendo che poi a noi danno magari 3 euro per dire, lui quando la rivende ne prende 5.000, non fa niente. Però che bello è vedere le persone che comunque smaltiscono in maniera elegante, in maniera corretta, che sia il vetro, che sia l'alluminio, e ha il premio. Hai il premio perché sei stato educato. Questa cosa è fighissima, però il premio giustamente cosa fai? Lo vai a spendere nel supermercato, mica lo vai a spendere in tutti i supermercati che vuoi, ciccia, troppo comodo. Bellissimo, bellissimo. Passeggiare per la tua città senza una vera meta. Sì, lo puoi fare dalla mattina alle 9 alle 5 la sera, perché dopodiché, a meno che tu non hai un Rottweiler o due Doberman o cinque cani, non lo puoi fare. Perché purtroppo non passa giorno dove una di noi non viene molestata, importunata o l'ultimo, non ultimo, c'è stato il tentato stupro di questa ragazza. 39 anni, stava facendo jogging, uno l'ha strattonata, l'ha buttata a terra, ha cominciato a palpeggiarla. Lei ha avuto la prontezza di morsicarlo fortissimo e di scappare. È stato preso, per l'amor del cielo. Ma possibile? Che noi nelle nostre città era un egiziano, ma nelle nostre città non siamo più libere. Possibile che noi non abbiamo più questa spensieratezza? Un'altra ragazza, sempre settimana scorsa, era in un parco con i suoi cani. Allora, anche noi quando andiamo al parco, quando andavamo al parco al Po e ci guardavamo in giro che non ci fosse altri cani, liberavamo i nostri cani. Lo facevamo. Perché ci sono queste aree non adibite a cani, ma queste aree proprio libere di parchi dove puoi farlo a tua coscienza quando conosci bene i tuoi cani, magari quello più aggressivo lo tieni al guinzaglio, gli altri che sono più paciosi li lasci liberi. Beh, insomma, questi cinque cani di questa ragazza hanno visto dal nulla avvicinarsi uno svedese alla loro padroncina. E hanno cominciato ad abbaiare forte e a farsi avanti. Magari avevano più paura loro che neanche lo svedese. Però l'hanno allontanato. E questa ragazza ha cominciato a filmare il fatto che, senza nessun pretesto, questa persona si stava avvicinando a lei. Ora il mio tempo è finito, io sono sempre di corsa e sempre in ritardo, parlerei ancora per ore. Vi saluto, ci vediamo domani. Un bacio grande.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto, Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo era uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo, e chiaramente due persone intelligenti, capaci, e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane, e quindi diciamo il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo competenze, un ritrovo federale, insomma era quella la cosa importante, dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti, poi uno per un motivo, uno per un altro non si è portato a casa l'incarico, e da questi due mi passi a Pirlo, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su

0: persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri, ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero, diciamo, presenti al di là del discorso politico.
1: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante, come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro, un bel colpo?
0: Diciamo un po' meglio per la Roma, certo, che per il Bologna, certo, però... Onestamente siamo proprio agli sgoccioli, siamo proprio in fondo, cioè nel senso, questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante forte, al momento un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo magari con questa venuta nuova in federazione ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti, diciamo, chirurgici, il resto onestamente al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare.
1: Eh sì, dicevi della Fiorentina, che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina portato ovviamente da Paratici, ti intrigano questi acquisti della Fiorentina? Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
0: Decisamente, decisamente, anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un, e io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria, però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi sono anche lì troppo di proprietà straniera, però si vede, tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, di chi faceva mercato gli altri anni, l'anno scorso e gli altri anni alla Fiorentina, quest'anno si è visto, poi te mi insegni, vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, di via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
1: E Ken, secondo te, è funzionale al gioco di Grosso, e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
0: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto, perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un Gattuso in campo, però Ken onestamente non l'anno scorso ma 2 anni fa ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre, e quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle, se te guardi gli attaccanti dell'Inter, fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con un allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta, quindi un giocatore come Kane secondo me potrebbe andare al Como e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre, però se rimane alla Fiorentina credo che farà sicuramente bene.
1: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim, secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
0: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo perlomeno che vedo da parte dell'allenatore e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo. E quindi perlomeno c'è una linea, poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia mi sembra una persona preparata.
1: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
0: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille, mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore. E secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me è un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa, la società se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi secondo me potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5. Non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella che sta facendo Amorim con Camarda. Secondo me questo è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
1: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Soule, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
0: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto perché lo vedo, cioè, è un giocatore che a volte diciamo, rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente veramente un fenomeno, e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo, a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono, a mio avviso, le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette, non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che ha sempre la palla attaccata al piede. Quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti, è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
1: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie altrettanto. Ciao Lorenzo.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata a tutti.

con Figlio della Luna, canzone bellissima. Voi vi chiederete: ma perché è iniziato con questa canzone la puntata di lunedì, così la prima puntata di lunedì? E ve lo spiego subito. Aiutatemi, per piacere, voglio fare anche un post su Facebook, aiutatevi, perché o ho mangiato pesante oppure non lo so cosa è successo, ma ho fatto un sogno, ed è questo sogno è legato a questa canzone, alla canzone Figlio della Luna, perché ho sognato di fondare una comunità. Ragazzi, io veramente mi chiedo se succede anche a voi e solo a me. Ho sognato di fondare una comunità di viaggiatori che vivono stile camper, eccetera, però non vivendo in camper, una comunità chiamata Mecano, dove vivevamo tutti e viaggiavamo tutti sulle macchine Pimp My Ride, le macchine stile gangster, quelle lì, avete presente, quelle dei rapper, quelle che zompano, no? Quelle tutte colorate con i cerchioni che vanno sulle due ruote, che jump around così. E come colonna sonora del nostro viaggio avevamo Figlio della Luna dei Mecano. Ora, voi ditemi che caspita di sogno è. Se c'è qualcuno di voi che riesce a interpretare ed è in grado di interpretare i sogni, per piacere aiutatemi. Mi sono svegliato con questa canzone in testa e quindi l'ho dovuta trovare, mettere e raccontarvi questo aneddoto del perché ho sta canzone nella testa. Non so perché, ti ripeto, una comunità che vive dentro le macchine che zompano in aria, che si chiamano Mecano, che viaggiano con la canzone Figlio della Luna. Bene, detto questo, non mi sono drogato, non ho fumato nulla, probabilmente ho mangiato pesante. Detto questo, possiamo partire? Sì, buon lunedì, cari amici, benvenuti a Yes We Are, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Cari amici che ci state guardando, grazie sempre per i grandi ascolti, per darci il vostro grande affetto. Ci potete scrivere al 338-59-14319. E la sapete, il lunedì mattina parte il mio trip mentale, il mio viaggio mentale dedicato a quello che è il sogno che ho fatto. In realtà oggi, lunedì mattina, sapete, è dedicato all'almanacco del giorno stesso. Noi nella terza parte del programma facciamo l'almanacco del giorno dopo, quindi dopo con Simona faremo l'almanacco del 28. Oggi è lunedì 27 e amici, è il compleanno di Simona e le devo fare gli auguri, devo trovare la canzoncina e in giapponese, ok? Perché l'abbiamo vista l'altra sera, o in coreano, perché l'abbiamo vista l'altra sera in un film di quelli coreani, lei si è appassionata tantissimo, e quindi dopo le devo fare, faccio finta di niente, poi prima o poi, durante la puntata, o la prima o la seconda, sono certo che arriverà fuori, e io le faccio sentire questa. Senti qua che roba, canzoncina.

È miliardario, cioè è l'uomo con i diritti d'autore probabilmente più alti in tutto il mondo. Non lo so, non si riesce a spiegare questa cosa, però dopo glielo farò. Quindi auguri a Simona Monaco, la nostra Simona. Tanti auguri, gli faccio intanto una prima parte, poi dopo faccio finta, mi dimentico, no, beh, lo dirò e poi gli faremo la sorpresa. Quindi se volete fare gli auguri, sapete dove trovarla. Detto questo, partiamo con l'almanacco di lunedì 27 luglio. Ecco qua, sapevo io. Lo sapevo che ovviamente quando faccio io il mio almanacco del lunedì, che secondo te non devono mettere questa, il mio almanacco è con... L'altro, l'ultimo, lo facciamo sempre con Gigi D'Agostino, quello lì, però la regia ama e adora farmi fare l'almanacco del lunedì mattina con un po' di allegria. Bene, l'allegria, l'allegria. Allora, un caro Roso, ben ritrovati e buon inizio settimana a tutti voi. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. La liturgia odierna celebra San Pantaleone, medico e martire del IV secolo, figura di immensa generosità e dedizione verso i sofferenti e nonché il compleanno di Simona. Ma non vi dico quanti anni ha. Il sole è sorto stamattina alle 5:53 e tramonterà in base a quando vedrete questa puntata alle 20:37. Apriamo questa nuova settimana con slancio e rinnovata energia e la giusta serenità e allegria per affrontare le nostre attività.

Bene, bene, questa è la come dire, la vitalità e la felicità e la gioia. Bene, adesso ovviamente dobbiamo passare all'altra rubrica, la mai tanto amata, che è la rubrica dedicata a... Cosa accadde nella storia il 27 luglio? Tornando indietro nel tempo, andiamo a scoprire che il 27 luglio ricordiamo svolte storiche ed eventi che hanno segnato la cultura globale. Nel 1940, cari amici, faceva il suo debutto ufficiale sul grande schermo Bugs Bunny, l'iconico coniglio simbolo della Warner Bros. Nel cortometraggio Caccia al Coniglio. Mentre guardando indietro alla storia d'Europa, il 27 luglio del 1794, scusate, con il colpo di Stato del 9 Termidoro si poneva fine al periodo del terrore della Rivoluzione francese, aprendo una nuova e complessa fase di transizione politica. Bene, poi andando adesso ovviamente la natura è orto, la faccio io, di solito la fa Simona, ma è ovvio che, anzi, cioè non è che posso fare, posso rubarle per forza proprio tutto quanto. Allora, mentre la rubrica natura orde, partiamo, abbiamo già accennato, abbiamo già parlato lontanamente del basilico che va annaffiato sempre molto attendamente, cari amici, che il basilico, se no, però il basilico potete fare l'olio al basilico, per esempio, fate l'olio al basilico. Io non mi voglio dilungare troppo sulla rubrica cucina e orto perché diventa difficile in quanto è lei la chef, ma per la cena, per esempio, di lunedì vi possiamo proporre un primo piatto fresco e colorato che sono le trenette al pesto leggero di basilico fresco, noci e pomodorini perini confit. Ah, vedi, un piatto dolce, genuino, veloce, profumatissimo, che unisce la freschezza delle erbe estive alla croccantezza della frutta secca, perfetto per ripartire con il giusto equilibrio e tanto sapore. Bene, bene, adesso prima di passare e continuare alle stelle e a quant'altro, vi lascio con Rosalia e poi torniamo in studio.

win.

Ah, se state bene al mare voi, sapessi come ci sto bene io al mare, cari amici, direi proprio di sì. Ben ritrovati, la puntata di lunedì, sono Mauro Caputi, questa è Yes We Are e vi stiamo accompagnando verso la fine della prima parte. Lo sapete, questo è l'almanacco, noi facciamo l'almanacco del giorno dopo, in questo caso è l'almanacco di oggi. Dopo aver visto la cucina, andiamo subito a vedere quelle che sono le previsioni per i segni fortunati, perché ogni tanto qualche buona notizia volete anche regalarmela per piacere. Per esempio, allora, la luna transita nel segno del Capricorno, regalando concretezza, determinazione e chiarezza di intenti per la ripresa dei progetti. Il segno però al vertice di oggi, cari amici, è il Toro. La stabilità planetaria favorisce decisioni importanti e ottime intuizioni finanziarie. Bravo Toro. Molto bene invece anche per la Vergine, che affronta la settimana con straordinaria efficienza e spirito organizzativo. Infine, grande ripresa per il Capricorno, bravo Capricorno, che ritrova determinazione e carisma nella leadership. Ah, vedi? Bene, la leadership è importantissimo, quindi bravi, ottimo. Ora vediamo un po', intervistando, visto che abbiamo parlato, perché ripartire di lunedì richiede spesso una buona dose di concentrazione e misura. La figura di San Pantaleone. Vado un po', cari amici, la figura di San Pantaleone ci ricorda il valore dell'ascolto e della cura nelle azioni quotidiane, che è una cosa importante. Non occorre affrontare tutta la settimana in un solo giorno, impariamo a pianificare con serenità una tappa alla volta, concentrandoci su ciò che possiamo fare bene oggi con calma e chiarezza di intenti. E questa è una cosa che devo in realtà mettere in testa anch'io, perché spesso mi rendo conto che ultimamente, a parte i sogni strani che vi ho detto prima, penso troppo avanti. Che sarà tra 5 mesi, che sarà tra 4 mesi, tra 6 mesi, e non penso invece a che sarà del domani, che sarà, che sarà, che sarà. Ed è sbagliato, perché probabilmente dovrei concentrarmi sul step by step, mettere sassolino per sassolino, fare passo per passo, mentre ho sempre ragionato, questo me ne rendo conto, e forse è un qualcosa che viene anche dalla mentalità dei nostri genitori, non lo so, e cercando di prevenire. Quindi dico, ok, inizio a pensare oggi a quello che potrebbe succedere tra 5 mesi, così capiamo se oggi posso trovare una soluzione che mi porti tra 5 mesi a star tranquillo. Il famoso prevenire è meglio che curare. Ci sta, ma alle volte però poi ti distoglie da quello che è il momento, da quello che puoi fare oggi, e quindi sei proiettato di là e oggi non fai magari quello che dovresti fare. E questo potrebbe essere un bel problema. Non lo so se siete d'accordo con me o meno, o se succede anche a voi questa cosa di che so, programmare a lungo termine invece di programmare a breve termine. Comunque, cari amici, siamo giunti ai saluti di questa prima parte del programma. Lo sapete, è un programma diffuso, è diviso in 3 parti, e alcune volte lo potrete vedere tutto intero, altre volte vedrete dei vari pezzi suddivisi in vari orari della giornata. Per chi ci guarda la notte, ovviamente ci guardate tutto il programma assieme. Quindi siamo giunti ai saluti di questo primo appuntamento. Vi lascio oggi con una riflessione e un buon auspicio, che è interessante. Ogni lunedì è una pagina bianca. Sta a noi scegliere con quali colori e parole iniziare a scriverla. Vi auguro una splendida giornata, splendida serata, ma ci vediamo tra poco, per continuare con Simona. Qui faremo poi gli auguri di buon compleanno, auguri, e per voi sigla!

0: Cerco Rovazzi.
1: Qui nessuno porta con sé un'etichetta.
0: Quello magro, brutto, coi baffi.
1: Ah, lui, in fondo a sinistra.
0: In fondo a sinistra.

0: Capisco che non sai come proseguire il video precedente, ma sono passati 2 anni.
1: Perché ho messo il to be continued?
0: Ma ora abbiamo cose più importanti di cui occuparci.
2: In principio la Terra era un luogo inospitale dominato dal caos, finché un giorno si abbatté sul pianeta un gigantesco asteroide. Non fu solo il fragore primordiale a cambiare per sempre il destino del pianeta, fu soprattutto ciò che quel frammento cosmico conteneva, i Kofuku. Melodiche creature che iniziarono a popolare il centro della Terra e che grazie al proprio canto bilanciarono per millenni l'armonia e le vibrazioni positive del mondo fino ai giorni nostri. Ma adesso qualcuno ha rapito Dru, il più giovane dei Kofuku, e la felicità nel mondo sta svanendo inesorabilmente. L'equilibrio del pianeta è in serio pericolo. Le vibrazioni positive si stanno spegnendo. La morte e la distruzione.
0: Sì, vabbè, dai, sei capito.
3: Scusa.
0: La missione non è semplice. Dovrai ritrovare Dru e riportarlo al centro della Terra. Tranquillo, non sarai solo. Ci sarà sempre qualcuno pronto a aiutarti.
4: Tutto chiaro, ma no, sono in vacanza. Sono in vacanza, scusate.

0: la mia felicità è qua al mio fianco. Aspetta, aspetta, vediamo come finisce. Scritto e diretto da Fabio Rovazzi, che è sempre simpatico, cioè riesce sempre comunque a creare, vedi il video in Costiera Amalfitana, in questo caso un mini film, tirando giù anche, cioè, Gerry Scotti, Luca Ward, Lillo e Eros Ramazzotti che canta con lui. Cioè, Rovazzi quando esce bene,
1: ma
0: come dire,
1: che
0: no?
1: per radunare così persone, volti noti, diciamo, vuol dire che gli vogliono bene. Nel senso,
0: sì,
1: che,
0: brava, hai detto
1: che
0: bene,
1: è una persona che è rispettata e gli vogliono bene, perché altrimenti
0: sì, no,
1: uno
0: perché
1: dice,
0: a parte,
1: no, cavolo,
0: cioè uno
1: che appaio in un...
0: Bravo, esatto, uno può farlo anche per soldi, dice ok dai appaio per soldi, ma no, se ti sta antipatico quello lì che è, non
1: vai,
0: non si può fare, no, esatto. Allora, la prima domanda che ho da fare oggi è: uno, perché ti sei vestito uguale a me? Pure non è che dice veniamo da due parti diverse del mondo, veniamo
1: no,
0: da due parti diverse della casa, veniamo da due parti diverse.
1: No, è perché io sono arrivata a fare Gosby prima di te.
0: Ah,
1: e quindi in studio sono rientrata prima. Senta, secondo me non ci siamo visti. No, aspetta, io ho il cambio. Perché, lo sapete ormai, cari amiche, cari amici, che il nero è la mia zona comfort. Solamente che lui mi dice, no, il nero no, il nero ti sbatte, non puoi vestirti di nero, guarda che ti vengono le occhi.
0: No, ferma, che detto così non puoi vestirti di nero.
1: No,
0: quelli a casa pensano che io sia il padre padrone che ti vieta di fare.
1: Le nostre amiche e amici mi conoscono un po' e sanno dei padroni.
0: Esatto.
1: No, in televisione non si usa
0: solitamente,
1: il nero.
0: Esatto, poi dipende dagli eventi, da tutto quello che è, però si evita di usare la luna nera. Comunque partiamo, che dici?
1: Sì.
0: Mettiamo la sigla, visto che è lunedì. Signore e signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi
1: sigla
0: e dagli. L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano in maniera così gioiosa e felice. Ma senti qua. Intanto sono veramente bravi. Intanto complimenti, faccio i complimenti a Simona per gli ascolti di Gosvip, sono usciti anche comunque i dati e hai il tuo bel pubblico che ti segue, quindi complimenti. Daremo la statuetta, troverò una statuetta da regalare a Simona per i tuoi top Mi si è interronita la Simona, ma come devo fare?
1: È bellissimo. Non vedevo l'ora di... Allora, vi devo spiegare, lo racconto brevemente.

0: Raccontala
1: veramente. Sono andata a ospite a cena a casa di una mia amica, e che sotto abitano i suoi nonni. E
0: dove? Localizziamo questa cosa.
1: Dunque, a Quarto di Napoli. E la cosa bella è che mi ha fatto conoscere i suoi nonni, che avevo già visto, perché non è la prima volta comunque vado. E la nonna, meravigliosa, 85enne, si stava facendo aria con un tovaglio, un piattino di plastica, probabilmente la prima cosa che trovi che ti fa aria.
0: Certo.
1: Io ho sempre con me in borsa il ventaglio, avevo il mio, ve lo ricordate il ventaglio, quello con le onde di Matsumoto, insomma, esatto, quello lì. Insomma,
0: sì,
1: io l'ho preso dalla borsa e gliel'ho regalato.
0: Brava. E allora, tutta questa storia bellissima.
1: Per dire che tanto sapevo che mi sarebbe arrivato questo.
0: Ecco, arriviamo al clou della cosa.
1: Quindi, mi sarebbe arrivato questo, e allora non è stato, cioè è stato un gesto perché mi piaceva l'idea.
0: Senza dubbio, è
1: però
0: che
1: so che non posso sopravvivere senza un ventaglio.
0: E quindi si è comprato il ventaglio, no, da Matsumoto, origini bellissime, direttamente dal. No, ha preso quello con i colori del Napoli, che figurati, i nostri amici di Nexun Channel adorano quanto vuoi, e con la scritta Maro che caldo.
1: È bellissimo!
0: Che in cremasco sarebbe?
1: Madonna che sofec!
0: Fallo, non è che ci vuole un ventaglio, ci vuole un ventaglione per scrivere.
1: un ombrellone
0: per scrivere tutta quanta la cosa. Allora, come sentite? Sentite la musica di sottofondo?
2: Apri piano, nano, batti il palmo.
0: Perché vi stavo raccontando, a parte che la mettiamo sempre, però stavo leggendo una notizia molto bella, in cui all'inizio Mork, di Mork e Mindy, doveva essere solo un'apparizione leggera in un'altra serie TV, e quindi non era un qualche cosa di prestabilito. Quando andarono a fare i provini, c'erano altri attori in lizza, sì, no? Con Robin Williams. Quando il produttore, il casting, il regista dissero a Mork, cioè a Robin Williams: guarda, sei un alieno e devi comportarti da alieno, siediti. Lui appunto andò fuori gli schemi, invece di sedersi, e si mise a testa in giù, che era l'iconica scena, no, di Mork, che quando si siede arriva e si siede al contrario, perché lui, giustamente, essendo un alieno, non sa cosa significa siediti,
1: non sa come una sedia,
0: non sa che cos'è, quindi si siede come immagina possa essere una roba, e quindi da lì è stato preso ed è diventato poi quello che è il mito. Volevo rivedere un attimino, perché la stavo guardando, e te la rivediamo.

Ecco, avete visto nella parte finale lui che arriva sulla Jeep seduto nel classico modo di Mork, che è molto bello. Perché vi ho voluto lanciare questa notizia? Perché ne ho già parlato venerdì ho messo in ballo alcune, perché ho trovato una pagina Instagram, si chiama Svevaland, ne avevamo già accennato parlando dei cartoni animati, lei parla di tutto quello che sono gli anni 80. Esatto, abbiamo parlato dei telefilm estivi che andavano in onda negli anni 80-90, no? E quindi tutto quello che era

il mondo di noi giovani in quegli anni. Tra questi non avevamo nominato Mork e Mindy, perché comunque era anche molto invernale, se non sbaglio andava in onda la sera, sì, non era di quelli sì, che andavano sì, in onda sì, la sì, mattina, sì, sì. Ma andavano in onda la sera. Però stavo guardando, Svevaland ha pubblicato anche una cosa, i sapori preferiti della nostra infanzia, e vi voglio far vedere questo video, poi lo commentiamo con Simona.

sarà mai questa robina qua?

galluura? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?

0: domanda che noi poniamo anche a voi: quanti di questi sapori ti ricordi? Io questo lo chiedo. Quali di questi sapori che abbiamo visto fino adesso ti vengono ancora in mente, iniziando facendo la carrellata più o meno dall'inizio? Ecco, le biricche me le ricordo, vediamo un attimo in studio. Allora, le biricche me le ricordo, ma non...
1: Frolla?
0: Sì.
1: Crema al latte, crema
0: sì.
1: al cacao e sopra la nocciola.
0: Perfetto, ma tu te le ricordi il sapore?
1: No,
0: io
1: di nessuno ricordo il sapore.
0: No, delle biricche che... non me le ricordo perché si sfrantecavano. Cioè, le mettevi nello zaino e te le portavi a scuola e diventavano...
1: Ma non erano, perché non erano merendine da portare a
0: da
1: scuola?
0: Portare a scuola da portare a scuola.
1: Perché la frolla non la porti a scuola. Ma questo l'abbiamo imparato diventando adulti. E lo stesso anche le crostatine. Cioè, poi le
0: sì,
1: le
0: infatti
1: devi,
0: poi le abbiamo viste, esatto, come... Per esempio, quella che avevamo visto qui, il soldino era buonissimo, il cioccolato, ma si squagliava, poi lo andavi ad aprire, era tra tutta la
1: no, non ce la devi fare.
0: Forse il bombolone,
1: ma ecco,
0: forse il bombolone.
1: Penso di averlo mangiato una volta sola.
0: Anch'io, credo.
1: Perché non è mai come... oddio, aspetta, questa
0: la tortina alle mandorle, questa non me la ricordo, sono sincero.
1: Mandorle mele, forse.
0: Mandorle mele, o solo mandorle.
1: Oh,
0: il tegolino, sì, quello era... E io mi ricordo che dentro lo scatolo dei tegolini c'erano, e delle crostatine,
1: le gomme
0: a forma di tegolino o di crostatina, in questo caso.
1: Bellissimo.
0: Lo sprint, ora... c'era una sorta di lotta, cioè di lotta in che senso? C'era i genitori fazione sprint, genitori fazione
1: Nesquik,
0: c'erano le due fazioni.
1: A casa mia era Nesquik.
0: Anche a casa mia era Nesquik. Lo sprint me l'ha presa una volta sola, non so se perché... era un prodotto, non lo so, non era non lo capisco.
1: Non lo so, nemmeno noi mamma l'ha provato, perché se non sbaglio era uno il cacao e l'altro era l'orzo, può essere.
0: Sì. Cacao magro e malto d'orzo. Sì.
1: E non piacque a mia madre, che tutt'oggi mamma mangia il Nesquik.
0: No, ma è vero. Allora, ritornando, ecco, il Nesquik, abbiamo visto lo sprint, Danap.
1: Il primo yogurt da bere.
0: Sì, no, non l'abbiamo, i miei non l'hanno mai preso.
1: I miei sì, adesso è cambiato, i miei bevono solo Danacon.
0: Allora, però mi sa che sarà quella là la casa.
1: Più o meno.
0: Allora, la 101 me la ricordo, non l'ho mai bevuta, sono sincero, me la ricordo perché andava tanto di moda, nei paninari, facevano tanta pubblicità, era la versione italiana della Coca-Cola, era figa perché ci avevano fatto, se non sbaglio, Radio 101, ci hanno fatto anche tutto un mondo dietro questo 101, però non era, non lo so, quindi
1: ha fatto puff,
0: sì, anche perché
1: poi è stata assorbita, perché
0: sarà stata sicuramente assorbita, anche perché poi chissà beveva. Il mito del mito, mai bevuto il Billy,
1: davvero
0: mai, non mi hanno mai comprato il Billy. Perché
1: c'era anche una bellissima pubblicità del Billy che, se non ricordo male, aveva sempre a che fare con gli sportivi, se non ricordo, sono passati davvero tanti, troppi anni, erano dei giocatori di pallacanestro che rigeneravano bevendo il succo Billy, se non ricordo male, ma io non ricordo perché mia madre era uno dei primi succhi che mi faceva bere, perché bevi il succo d'arancia che ti fa bere la vitamina C.
0: Sì, è quello, i miei non lo compravano, non lo so, non mi hanno mai, io mi ricordo
1: la faccina simpatica.
0: Esatto, cioè, i miei compagni di classe ce l'avevano, tutti bevevano il Billy, io non ho mai bevuto, perché mi erano della fazione del mondo, quello della yoga, cioè degli altri succhi di frutta.
1: Che sono degli ottimi.
0: Sì, senza dubbio, ma per qualche motivo il Billy non...
1: E anche volendo non riesco a comprartelo, mi sa, perché è
0: sparito. Non esiste più, no, non credo esista.
1: Calbusera,
0: come il Mago Calbusera, esatto.
1: Cioè, Calbusera esiste,
0: l'hai
1: ancora,
0: mai provato,
1: ma il Mago ha fatto più.
0: Ma tu l'hai mai provato? Urrà!
1: Urrà!
0: Urrà, no, mai provato. Non, io ricordi, non ho mai provato Urrà. Morosita, sì.
1: Ma ci sono ancora.
0: Ci sono ancora, ma mio padre le aveva nel cassetto.
1: Le sue
0: caramelle una settimana. Le galattine,
1: come
0: sì.
1: Una settimana?
0: Lui era.
1: Non al giorno.
0: No, le due erano degli sfizia, nel senso mio padre è nato nella guerra, quindi era quella cosa, il premio che si dava, che doveva essere oculato. Non è, non, lì, mio padre non ha mai superato l'ingordigia, per qualche strano motivo.
1: Ma io capisco, ma tra l'ingordigia e tra una caramella
0: Lo
1: alla
0: so,
1: settimana non
0: però era un
1: passa.
0: discorso monastico, quasi, nel senso che
1: Disciplina.
0: disciplina, nel senso che tu hai dei privilegi, bene, se tu ti mangi tutti i giorni la caramella non hai il gusto, mentre tu aspetti una settimana per mangiarti quella caramella, te la gusti meglio, te la gusti con calma, te la godi totalmente. E ovviamente questa era quella la
1: Io
0: sua.
1: sono anche d'accordo con lui, però noi siamo completamente diversi.
0: Siamo,
1: Cioè,
0: beh, esatto, noi siamo completamente diversi, io sono completamente diverso
1: magari tra un
0: perché
1: po'
0: sono
1: toccherà anche noi
0: cresciuto.
1: mangiare una caramella a settimana.
0: Sì, probabilmente diventeremo poveri e quindi dico no, ma perché? Perché in realtà, guarda che ora la disciplina di un tempo ti segnava quello che
1: Forgiava.
0: noi, no, forgiava, al tempo noi rosicavamo. Però quando poi succedeva, vedi, questi ricordi non ce li abbiamo. Abbiamo i ricordi dei sapori, di quello che bevevamo, mangiavamo, perché era wow, oggi non hai più, perché hai tutto.
1: Vero?
0: Ah,
1: Allora,
0: non ti godi più neanche il tramonto ti riesci a godere più perché lo devi
1: sai che
0: fotografare.
1: mi hai fatto ricordare una cosa? La mia nonna è nata nel 24, quindi in piena Seconda Guerra Mondiale era una ragazzetta. Dopodiché nel 45, che aveva 21 anni, riuscì
0: Siccome manca un minuto,
1: Ah
0: siccome sei
1: sì!
0: partita da
1: Ah no,
0: lungo.
1: no, no, no, è vero. Nonna poteva avere qualsiasi cosa, mangiare qualsiasi cosa, godere di qualsiasi cosa perché aveva gelati, caramè. Nonna niente. Quel gelato forse la domenica con i nipoti, ma forse, ma lei era tranquillamente cresciuta di privazioni. Dice, io ho tutto, quando ho voglia lo mangio.

0: non è mai, non ha mai ecceduto.
1: No, ma perché poi, se, avendo la sua attività, se lei si mangia lei i gelati, cioè giustamente dice quel gelato non lo vendo.
0: Sì, era nonna, cosa era, che nonna va... poi era sì, era proprio improntata in questo modo.
1: Cioè, ci teneva perché, ah vabbè, perché come i famosi caffè che tu bevi, che ne so, dentro, negli hotel, ah perché non offriamo il caffè ai dipendenti, che sarà mai un caffè ai dipendenti, ho capito. C'hai 100 dipendenti, 100 caffè a pranzo, 100 caffè a colazione, 100 caffè, sono 300 caffè al giorno.
0: No, non puoi
1: 300
0: farlo.
1: Caffè sono 1000.
0: Non lo puoi fare,
1: esci, ne esci fuori. Detto questo, cari amici, avremmo voluto continuare, continueremo, poi ci sarà la parte dell'almanacco del giorno dopo, ma siamo giunti al termine. Grazie ancora, Marò, che caldo. Ci vediamo tra poco, restate lì qualche minuto e poi torniamo con la terza parte di Yes We Are. Applausi per Simona Monaco e poi per voi.
0: Sigla.

0: Funky Vibes in questo caso, Can't Get Out. Questa è dal film K-Pops, no? Il film quello lì dedicato ai K-Pops, quel cartone animato dedicato alle ragazzine giapponesi.
1: Ah, colane. Certo.
0: Cari amici, benvenuti.
1: Benvenuti.
0: Sì, sono simpatici tutti quanti. E benvenuti, innanzitutto. Stavo vedendo quel reel di quel successo in America di quel ragazzo barra ragazza che sbrocca all'infinito all'università perché il guardiano lo chiama, scusa ragazzo. E lei X si gira sbroccando, non mi devi chiamare con lui ma mi devi chiamare con lei, e lui risponde tu sei il tu ma maschio, ti chiamo maschio, caspita voi, e inizia una lì, questa inizia a sbroccare, inizia a lanciare robe, inizia a fare tutto, gli ha fatto finché quello gli ha detto lo travagli, gli ha spruzzato lo spray al peperoncino. Ha detto adesso te ne esci dalla facoltà, perché appunto c'era questo sbrocco totale per se non veniva.
1: Ma non ha colpa il guardiano, scusa.
0: E infatti non ha colpa, vabbè, comunque mi era venuto in mente questa cosa. Allora, cari amici, prima abbiamo rimembrato cibi, alcuni siamo riusciti a vederli tutti, altri ci sono rimasti un attimino qua, tipo le M&M's erano buonissime, le M&M's nel barattolino.
1: Le Smarties. Ci sono ancora le Smarties,
0: Smarties.
1: Poi si sono un po' evolute, sono
0: che erano quelli lì che facevano i bambini, che facevano un sacco di rumore.
1: Vanno ancora tanto le torte con gli Smarties.
0: Ah, tantissimo, perché sono sempre buoni. C'erano alcuni che avevano i colori preferiti. Le Ziguli per esempio non le ho viste, però in farmacia, ecco, per esempio le caramelle che volevamo mangiare erano le Ziguli, perché le vendeva il farmacista, e il farmacista è uno che lo sa, perché
1: come
0: ha studiato.
1: Giovanni delle Poste.
0: È come Giovanni delle Poste, perché lo sa, perché ha studiato, se no non faceva il farmacista. Non è che vai a prendere le caramelle della signora Pinuccia che fa la cosa. Perché
1: la droghiera, perché ti vende le caramelle, quelle
0: commerciali che ti fanno male i denti, il farmacista ti vende le Ziguli che fanno bene, e allora lì si possono fare. Quello è così, era così.
1: Che non è vero, perché i farmaci da banco, le caramelle da banco sono quelle che servono per far guadagnare, sì. Come le edicole, i giochini sono quelli per,
0: esatto, oppure per dare il resto, perché era così. Cioè le caramelle, quelle lì che si attaccavano i denti, non le potevamo, sai, quelle che ti davano le pallettine, quelle che ti davano appunto andavi al supermercato e ti davano il resto al tempo a caramelle.
1: Ti davano le golia, quelle piccoline.
0: Esatto, quelle lì sì, però quella se ti davano altre caramelle no, e le patatine no, c'erano diverse cose poi che... No. Potevamo.
1: Cioè, ma guarda che figata, che geni che erano alcuni, davano il resto in
0: caramelle. Sì, perché tanto le sì, per quello che le nonne avevano sempre le caramelle in borsa. Cioè non è che le nonne, fammi mettere le caramelle in borsa. No, andavano a fare spesa, gli davano il resto a caramelle, c'erano in borsa e te tiravano fuori il coso. Nonna, dammi 1.000 lire per...
1: No, c'è le caramelle, gelato, vale 1.000 lire.
0: No, c'è le caramelle, vendile. Allora, partiamo, cari amici, terza parte almanacco, ma come al solito applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi,
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, terza parte, in questo caso l'almanacco del giorno dopo, meglio oggi è lunedì, la prima parte l'ho fatta io con l'almanacco del lunedì, mentre la seconda parte, la terza parte invece adesso la faremo assieme leggendo l'almanacco di domani, segni zodiacali compresi, perché ragazzi qua ogni tanto ci chiedono ma i segni come segni, ma noi iniziamo come di consueto, anche perché è lunedì, quindi
1: il mio compleanno.
0: Ma io te lo volevo fare gli auguri, però non sapevo se avevi voglia di, se te li potevo fare o non te li potevo fare.
1: Allora, mi puoi fare gli auguri, ma non puoi dire quanti anni compio.
0: Ah, ok. Ma gli auguri, perché non ho trovato la canzoncina, ma volevo trovare, sai che cosa? Tanti auguri, perché ho scoperto.
1: In coreano?
0: Sì. Perché ho scoperto, aspetta, vediamo se la trovo, ho scoperto tanti auguri in coreano, in coreano, perché ho scoperto che la canzone di tanti auguri, abbiamo visto, scoperto assieme in realtà, è uguale per tutti. Cioè, nel senso, la canzone tanti auguri a te, tanti auguri a te,
1: il genio,
0: auguri Simona Monaco, tanti auguri a te.
1: Ma chi ha scritto questa melodia?
0: Esatto, chi
1: ha scritto
0: la melodia?
1: Sta campando ancora adesso, i suoi proprio discendenti.
0: Perché arrivando in Corea,

0: Aspetta, aspetta, guarda cosa c'ho qua, guarda cosa c'ho qua. Eccolo qua!
1: Ce non lo sai anch'io. Fare benissimo.
0: Non lo so, ma fai quello che non lo so fare.
1: Guarda, qua, guarda qua cosa per te, cosa per
0: non
1: te.
0: Lo so fare, come si fa?
1: Sì, non vedi che è un cuore?
0: Sì, ho capito, ma c'è il resto della mano che non mi si chiude.
1: Questo è un cuore, lo vedi?
0: Io ho le mani, ho le dittine cortine, ho capito, non si vede. Eccolo qua, tieni un cuore.
1: Un cuore.
0: Va bene, comunque auguri a Simona Monaco.
1: Ho fatto gossip e ho fatto finta di niente.
0: Hai fatto finta di ma com'è? Tanti ghingi, annica, annigheri, annica, è un migiri, annica, annigiri, annica.
1: Adesso bellissima. Continuerà per tutto il giorno.
0: Sì, perché adesso mi è venuto in mente, quindi il lunedì 27 di luglio è il compleanno veramente di Simona Monaco. Oh, e siamo tutti vengheringhi, alliga, l'alliga, a ballare, l'alliga, ingringhi, l'alliga, ticchi ticchi.
1: Non è delizioso?
0: Bellissimo, molto carino, ma adesso partiamo. Ah no, aspetta. Giustamente, poverissima, intanto andava avanti lei e Gigi D'Agostino, quindi possiamo partire perché lo sapete. Che noi l'almanacco l'affrontiamo in un solo modo e domani sarà martedì 28 luglio 2026, oggi è lunedì 27 luglio, compleanno di Simona. E cara Simona, io ti invito a fare tutta la settimana in un modo unico e solo, con quello che ormai è il consueto modo di affrontare la vita che dobbiamo avere, con come, cioè come
2: passo lento ma violento. E mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Bene, bene, capito? È quello. Chissà stasera cosa succederà per il tuo compleanno. Chi verrà? Inghinini, nannicani, nannicani. Allora, la liturgia celebra i santi Nazario e Celso, martiri della prima era cristiana, simbolo della grande unione, fedeltà e coraggio. Stavi morendo? Cosa sta succedendo?
1: No. Che sta succedendo? Perché... Ma l'abbiamo letto l'almanacco di oggi lunedì, che è lunedì.
0: L'ho letto io nella prima parte.
1: Porca miseria, lo vero io, mi sa che non ero ancora arrivata in studio.
0: Perché?
1: Perché poi me lo vado a rivedere, me lo tengo.
0: Te lo tieni? Sì. Dai, vabbè, certo, l'almanacco di oggi, va bene. Vuoi sapere se il tuo segno zodiacale? Te lo dico dopo. Allora, il sole è sorto alle 5.54 e illuminerà la giornata fino al tramonto previsto per le ore 20.36. Quindi si entra nel pieno della settimana, cioè vai, lunedì è passato, il compleanno è appena, domani, andiamo di martedì, il 28 luglio, adesso giustamente mi stavo dimenticando che tra anni ga, ma mi manca, perché...
1: Annigari,
0: esatto, ecco che andiamo a parlare del momento più bello. Accade nella storia. Il 27 di luglio del 1928. No, il 27 di luglio del 1960 nacque nella ridente cittadina di
1: Crema.
0: Di Crema, con la R di Crema.
1: Crema.
0: Con lei. Che venne al mondo per allietare i nostri palati con i suoi piatti. Colei che è riuscita a diventare teronica anche da nordica. Colei che stavo pensando, ma hai interrotto, perché cosa?
1: Mi dice, perché Gesù me l'hai mandata? Perché?
0: Colei che mi è stata mandata da Gesù per la punizione divina per il male fatto in passato. La mia Beef Tannen, quello che è Beef Tannen per Marty McFly è Simona per me. Colei che mi farà viaggiare nel tempo. Perché ti ho chiamato Beef Tannen?
1: Sì.
0: No, sei, non è così, è vero, scusami, non è vero. Tu sei il mio delfino. Lo sapevo che non la capivi, vedi, perché sei Beef Tannen. Tu sei il mio delfino, il mio destino,
1: Delfino, ah sì, certo, l'errore che fa il papà di Marty McFly quando Martin gli suggerisce, lui capisce Delfino anziché Destino. No, vabbè, perché
0: no, non è che capisce Delfino anziché Destino, è che è talmente emozionato, come è stata la prima volta che io ti ho visto, era talmente emozionato, potevo dirti sei il mio Destino, invece sei uscito il mio Delfino. Io amo Destino invece di Delfin.
1: Oh,
0: capito?
1: Carino.
0: È quello, è l'emozione dell'amore che ti riempie il cuore, ti blocca le parole e non ti fa dire Delfino invece che Destino.
1: Ma capisco, perché infatti non riuscivo a capire perché sono io il tuo Delfino, perché il Delfino si dice di un principe erede al trono.
0: Sì, capì, però è quello, è l'emozione quando vedi una persona che ti perdi le parole eccetera, capito? È quello, è quello. Allora, va bene, comunque dicevamo 28 Dai. luglio, cioè domani, segna svolte epocali. Nel 1914, con la dichiarazione di guerra dell'Austro-Ungheria alla Serbia, iniziava ufficialmente la prima guerra mondiale, una tragedia che avrebbe ridefinito i confini dell'Europa moderna, veramente.
1: Vero.
0: La prima guerra mondiale è stata la peggiore, soprattutto per i soldati e per tutti quelli che ci hanno combattuto. Molto più recentemente, nel 1993, la scienza medica segnava un punto di svolta con la scoperta del gene responsabile della malattia di Huntington, aprendo nuove frontiere per la genetica molecolare. La malattia di Huntington, spesso nominata da, come si chiama, dottor House, da lui. Prego, passo a te per la tua rubrica, ancora non Engrini, Annika.
1: Natura e orto.
0: Esatto.
1: Nel nostro appuntamento dedicato alle piante parliamo oggi del timo. Oh, mi piace tantissimo.
0: Ti piace?
1: Molto. Una tra le erbe aromatiche più resistenti e preziosi nel bacino mediterraneo. Il timo predilige terreni molto ben drenati e il sole diretto. Nel periodo estivo richiede pochissima acqua e tollera benissimo la siccità. Un piccolo segreto di coltivazione: una regolare potatura leggera dei rami fioriti, dei rami sfioriti, mantiene il cespuglio compatto, previene l'inselvaticamento della base e stimola la produzione di nuovi ricchissimi oli essenziali. Posso andare avanti?
0: Se vuoi fare la cucina, vuoi mettere la cucina? Stavo cercando il 27 per raccontarti il tuo oroscopo.
1: Ah, no,
0: l'ho visto. Vuoi dare la cucina?
1: Tra l'altro, tu hai menzionato la prima guerra mondiale.
0: Sì.
1: Sto leggendo un libro che si chiama L'allevatrice, che è ambientato nella Sardegna del 1917, quindi la guerra del 15-18, dove tutti gli uomini di un paesino, e non l'unico ovviamente, sono stati chiamati in guerra, tutti gli uomini,
0: certo,
1: ovviamente. E la cosa terrificante che mi ha commosso quasi alle lacrime, ma non ho pianto perché ero in pubblico, quando l'intero villaggio ha

0: accoglie questo soldato che torna in licenza. Quindi loro dicono: che bello, finalmente tuo marito torna in licenza, poi se ne andrà. Invece è una licenza per sempre, non capivano ancora che tipo di licenza, perché gli fu amputata una gamba.
1: Certo.

0: like that. Quando si dice le cose fatte bene, fatte come si deve, lui con Suga dei BTS, una delle Korean band più famose al mondo, se i cantanti italiani facessero anche le coreografie quando ballano invece di fare tutti uguali, che so, roba da anni 80 che vanno avanti, queste cose, sarebbe anche bella. Abbiamo 20 secondi praticamente, vai con la ricetta, chiudi tu.
1: La ricetta è molto semplice, spigola scottata. Mi raccomando, se la mangiate con la pelle, fate scottare, fate diventare croccante la pelle, quindi la pelle subito per prima, timo, capperi e la scorza del limone. Il pesce, ricordatevi sempre, più lo cucinate semplice, più è buono.
0: Bene, allora noi abbiamo giusto il tempo di chiudere con, giusto per velocemente, ricordiamo, dai, il segno leader del giorno è la Vergine, di domani martedì 28 di luglio, la lucidità mentale al massimo, ottima energia per il Toro, quindi sostenuto da una forte dose di serenità in tutto pratico, infine una giornata molto produttiva per...
1: Il Leone!
0: No, la Bilancia, cioè io che trovo soluzioni brillanti, piccole questioni pratiche in sospeso!
1: Ma questo dovrebbe essere il mio mese! Il mio mese!
0: Ma devi capire che la Luna finalmente è entrata nel segno del...
1: Leone!
0: No, del Capricorno!

0: giorno. E allora, detto questo, chiudiamo con la frase del giorno. È non è la forza, ma la continuità dei buoni pensieri a costruire i grandi risultati.
1: Dobbiamo metterlo in pratica, visto che oggi ogni tanto i pensieri non è che...
0: È vero. E con i buoni pensieri ci vediamo domani, cari amici, domani martedì, e ovviamente
1: un bacio grande, bravi, a martedì.
0: Grazie
1: per
0: i
1: regali di compleanno che mi arriveranno.
0: Auguri a Simona, sì, tanti auguri, e per voi
1: sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon inizio settimana, ben ritrovati a tutti. Dunque, ci sono tante cose di cui parlare, dal passo indietro di Pirlo, o meglio, dal passo indietro della nazionale, della nostra dirigenza sulla scelta di Pirlo, adesso da capire da parte di chi, di Malagò, perché sicuramente Maldini e Leonardo avrebbero deciso di puntare su di lui in un post, però tra l'altro cambiato nella nottata sui propri profili social. Pirlo annuncia che gli hanno comunicato ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Le motivazioni le conoscete tutti, adesso ne parliamo. Dal mercato che stenta a decollare per alcune squadre, soprattutto le top, per le difficoltà di riuscire ad acquistare giocatori con una Premier che invece mette sul banco tanti soldi, tante squadre da ricostruire, una stagione che sta cominciando anche tra amichevoli che danno delle indicazioni sommarie, ma sono sempre amichevoli di luglio, quindi poco da cui si può riuscire a trovare qualche soluzione o comunque qualche indicazione importante. Allora, tante cose di cui parlare, mettetevi comodi in quest'altra giornata da passare insieme. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e oggi sono molto contento di avere qui con me in collegamento telefonico, e lo ringrazio per la disponibilità, Paolo Paganini, Rai Sport. Ciao Paolo!
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
1: Oh, da tanto tempo che non ti sento, tu da grande esperto di mercato.

0: Riccardo,
1: è un piacere.
0: Mi puoi aiutare a fare un po' di quadra del cerchio. Allora, intanto cominciamo dalla questione nazionale, perché qui mi sembra che sia cominciati con il piede sbagliato sulla questione della ricostruzione affidata a Malagò, il quale poi si è affidato a Maldini e Leonardo, i quali avevano provato a trattare Ancelotti, che però insomma sotto contratto neanche poteva essere trattato. Ma a prescindere da questo, credo che Leonardo e Ancelotti non si erano lasciati in ottimi rapporti al Paris Saint Germain, ognuno per la sua strada, quindi la vedevo complicata la scelta di Pep Guardiola, anche questa molto complicata, visto che comunque poi il CT, cioè l'allenatore ex City, ha detto di no per motivi personali. La terza scelta, quindi di fatto Pirlo considerato terza scelta, che però viene bloccato da questo discorso, diciamo, più politico che tecnico, ma magari la politica ha aiutato anche a uscire da un'impasse tecnica, visto che non convinceva tutti quanti. Il suo contratto da ambassador con il marchio di scommesse Fonbet russo ha fatto sì che si potesse far leva per allontanare anche la sua candidatura, e adesso la palla torna a Maldini, che però potrebbe clamorosamente fare un passo indietro. Questo è il quadro. Mi fai la tua analisi, Paolo, su questa situazione?
1: Ma è una situazione veramente da un certo punto di vista paradossale, perché comunque è vero quello che dicevi, cioè qua si è sconfinato nell'ambito politico. È chiaro che per quello che comunque ha fatto Pirlo, che essendo un testimonial della più importante società di scommesse della Russia, questa è una situazione che lo mette fuori gioco. Resta da capire se non lo sapevano prima, questo un po' ragionamento, no? È l'interrogativo legato a questa situazione. Però analizzando il presente, adesso c'è una parola chiave e bisogna vedere se questa parola chiave la vedremo, perché ricordiamo che domani c'è il Consiglio federale a Roma, che sarà un Consiglio federale piuttosto burrascoso, perché la parola chiave è condivisione. Cioè il presidente Malagò ha sempre detto che le scelte verranno condivise, e quindi in questo caso la scelta del nuovo CT. Leonardo e Maldini sono andati su Pirlo, ora Pirlo è fuori gioco. Se la scelta viene in qualche modo indirizzata ancora da Leonardo e da Maldini, il candidato secondo me che potrebbe prendere quota è Thiago Motta, perché con Leonardo ha un ottimo rapporto. Se invece la situazione cambia e quindi si sposa un'altra linea, che è quella di andare su, chiamiamolo, su un big, che può essere Mancini, perché è molto amico di Malagò, che può essere, strano questo che comunque è venuto fuori dalla corsa, Conte, perché Conte è il candidato forte delle società di calcio, cioè della Lega Calcio. Quindi a quel punto, se vanno su Mancini e Conte, bisogna vedere se Maldini e Leonardo accettano questo tipo di impostazione, oppure se invece se le lasciano. E questo è il ragionamento. Adesso resta da capire, visto che oggi c'è l'incontro tra Malagò con Leonardo e Maldini, se accettano questo tipo di impostazione oppure no.
0: Perché sarebbe un cominciare con il piede non sbagliato di più, perché se scegli un direttore tecnico, gli dai anche il consigliere Leonardo, quindi sembra che ci sia una squadra pronta a partire, ma questa squadra non va verso la sua direzione perché ci sono pressioni politiche che possono magari essere considerate altro tipo di pressione. È chiaro che Maldini dice: allora che mi avete chiamato a fare? Se fa un passo indietro lui, però poi dopo è tutto da ricostruire. E mentre vediamo, Paolo, che magari in Germania hanno le idee chiare, quindi prendono Jürgen Klopp e vanno avanti con lui, in Francia hanno le idee chiare, via Deschamps, arriverà Zidane ed era già tutto pronto, l'Italia ancora una volta dimostra di essere un po' il paese calcistico del pressappochismo in questo momento e delle scarse idee. Quindi sarebbe sicuramente una scelta, cioè una situazione poco piacevole. Di Thiago Motta che notizie hai avuto? Perché l'ho letto anche sui tuoi social che avevi appunto fatto questo nome. Perché
1: ma sai, è un
0: Pioli addirittura, che mi sembra un'altra
1: cosa. Sì, ma il discorso di Thiago Motta è un discorso che parte da lontano, che parte da Leonardo, perché Leonardo l'ho avuto come calciatore, lo ha portato al Paris Saint Germain, lo ha fatto crescere nelle giovanili, come allenatore nelle giovanili del Paris Saint Germain. Con lui ha un ottimo rapporto, perché è proprio il problema di metodo, Vincenzo, nel senso che Maldini e Leonardo vogliono un tecnico che, voglio dire, giovane, che abbia idee che sposino anche il loro modo di pensare il calcio. probabilmente Malagò, la

0: Lega Calcio, anzi sicuramente la Lega Calcio, sono per una scelta legata più, andiamo su un tecnico sicuro, cioè Conte in primis e poi Mancini. Quindi vedi che sono due linee parallele, bisogna capire se, perché altrimenti su Mancini e su Conte, se erano d'accordo Maldini e Leonardo, ci andavano subito. Evidentemente hanno voluto fare un altro tipo di scelta, quella di Pirlo, che non metto quella di Guardiola, perché secondo me quella di Guardiola è stato sì un tentativo, ma stiamo parlando di situazioni proprio completamente difficili, se non impossibili da realizzare, no? Quindi è questa la situazione adesso in essere. È chiaro che se poi la scelta alla fine la fa Malagò, penso che vengano in qualche modo depotenziati o comunque sconfessati Leonardo e Maldini. A quel punto non penso che, conoscendo anche Maldini e Leonardo, possano continuare a fare la direzione tecnica della FIGC.
1: Paolo, poi voglio andare però con te anche a sindacare la scelta tecnica, con tutto il dovuto ed enorme rispetto, soprattutto per il giocatore che è stato. Come fai a passare dall'idea Ancelotti a quella Guardiola a Pirlo, onestamente?
0: Ma sai, lì è un discorso un po' voglio dire, l'opinione pubblica, se poi vogliamo dire conta ancora, in teoria l'opinione pubblica dovrebbe contare, il tifoso dovrebbe avere ancora un peso, sì, almeno nelle decisioni. Cioè l'opinione pubblica una scelta l'aveva fatta, secondo me, e cioè Baldini.
1: Sì,
0: e certo. Poi questa scelta qua, per tante ragioni, è stata in qualche modo accantonata, perché comunque Baldini rimarrà a fare il commissario tecnico dell'Under 21. È un uomo forse fuori un po' dagli schemi, non lo so, comunque ha dimostrato di aver ricompattato un gruppo, di aver creduto sui giovani, che lavora molto bene sui giovani, e soprattutto ha riportato anche un entusiasmo, un feeling con la gente, perché comunque le due amichevoli che ha fatto prima dell'inizio del mondiale ha riportato un po' di entusiasmo nell'ambiente azzurro. Non c'è Baldini, vai su Pirlo, perché comunque è un amico di Baldini, di Maldini, perché Maldini ha sempre lo voleva portare al Milan, se poi è stato cacciato Maldini, altrimenti Pirlo era l'allenatore del Milan. Sì. Quindi ha avuto feeling con Pirlo. È chiaro che però queste cose qua hanno minato tutto e adesso sei in una situazione molto delicata.
1: Ti fanno una domanda ai nostri ascoltatori molto diretta. Maurizio D'Assisi, che salutiamo, dice: dottor Paganini, allora perché non vogliono Baldini? Perché ti assicuro che anche nei messaggi che Paolo, che sono arrivati qui, in tanti dicevano: ma perché non Baldini? Ma perché non Baldini? Ma perché non Baldini?
0: Non vogliono Baldini perché Baldini è uno che non le manda a dire, è uno un po' fuori dagli schemi. Cioè, quando ha fatto la conferenza stampa dicendo il mondo del calcio è rovinato, sostanzialmente si rivolgeva ai procuratori, è chiaro che Baldini è uno che, se deve dire una cosa, te la dice subito, pronti via. Non è un diplomatico, però qua bisogna anche pensare a una cosa, che siamo a un anno zero, cioè l'Italia per la terza volta non è andata al mondiale. C'è, e anche qui un altro aspetto che non è ancora stato messo in considerazione: quali sono i programmi? Cioè di programmi non si è ancora parlato, cioè come intendono rilanciare il movimento calcistico italiano partendo dai settori giovanili? Ci si appassiona sui nomi, ma i programmi quali sono? Non sono stati presentati neanche in sede di elezione del nuovo presidente, che c'era un ballottaggio a Bete Malagò. Quindi al di là del nome, e che comunque è fondamentale perché devi comunque ripartire, perché noi a settembre l'Italia è già lì che deve fare il risultato per la Nation League, quindi è comunque, sono tappe ravvicinate che devi comunque rispettare. E quindi questo discorso qua di Baldini è stato accantonato per queste ragioni. Però la scuola di Coverciano, che aveva portato i vari Berzot, Vicini, Maldini, che è stata anche lì accantonata, voglio dire, c'è l'esempio di Del Bosque, lasciamo perdere la questione, perché comunque tutto è legato anche alla qualità dei giocatori, perché comunque anche se arrivava Guardiola o Ancelotti, la qualità dei giocatori al momento è questa qui, quindi devi lavorare di prospettiva sui settori giovanili, sui ragazzi che vincono l'Under 19, l'Under 17 che poi si perdono. Quindi da questo punto di vista devi andare su, a oggi secondo me, su un nome forte che riporti credibilità nell'ambiente, che possa essere in qualche modo anche in grado di poter supervisionare anche le altre nazionali, perché altrimenti diventa un problema proprio strutturale, che magari siamo di nuovo qua tra due anni, quando prima dell'europeo, a dire ma perché non c'è stata nessuna, no, voglio dire, politica di rifondazione, ci siamo solo appassionati sui nomi, meglio questo perché è amico di questo, perché sposa la filosofia di quell'altro, e non va bene.
1: Paolo, parliamo di mercato, tra l'altro, insomma, materia tua, che conosci molto bene. Tra l'altro partiamo da quest'ultima ora, perché la Roma ha trovato l'accordo col Bologna per Santiago Castro, operazione da 35 milioni più bonus, diciamo che aspettavano solo il sì di Fredkin, che è arrivato, un'operazione giusta alla Gasperini, che poi Castro è un nome che magari c'era poco sui taccuini, no, però è quel giocatore che può fare la differenza e che comunque Serie A ha saputo dimostrare di saperci essere. Del resto, se Summerville ti costava sugli 80, 60, 80, poi è costato 90 milioni, va bene un Castro 35, no? Poi fa più mercato.
0: Sì, è chiaro che la Roma è alla ricerca di 1/2 esterni. Cioè, la Roma ha provato prima a prendere Green ed è andato in Arabia, è andato in Turchia. Sì, poi hanno provato a prendere Summerville e è arrivata la proposta indecente della... anche lì è andato via. Adesso sei andato su un giocatore che ti serve sicuramente, stiamo parlando del vice Malen, poi fondamentalmente, no? Sì. Perché comunque è una prima punta, e poi comunque la Roma dovrà fare delle operazioni per quanto riguarda gli esterni, e c'hai comunque dei due giocatori da piazzare che sono Ferguson, ma soprattutto ai Dobby, che tant'è vero che l'operazione parallela con il Bologna è quella di girare Dobby al Bologna.
1: Esatto, dovrebbe andare in prestito al Bologna Dobby, quindi poi dopo l'operazione comprende anche questo movimento qua, che non è, mi sembra, un affare da poco, una cosa molto intrigante che può andare a porto. Del resto, come per esempio, così mi sposto in casa Juventus, possono essere gli accordi con la Juventus per Lukumi, e magari può rientrare anche Miretti nell'affare. Lukumi può essere vicino alla Juventus, situazione in stand-by, situazione in cui la Juventus affonderà, qual è il quadro?
0: Ma guarda, è una questione di priorità, Vincenzo, cioè la Juventus la priorità ce l'ha sulla punta, che poi ne dovrà prendere due,
1: sì.
0: Quindi comunque sulla punta e sul portiere, e poi sul difensore centrale, perché dipende anche da Bremer cosa farà, se questa offerta della Galatasaray si concretizzerà oppure no. Comunque la priorità della Juventus è il portiere. Spalletti vorrebbe Dibu Martinez, ma per ora l'Aston Villa ha detto no. Le alternative sono o Vicario oppure Suzuki, che comunque costa tanto. Poi c'è il discorso della punta con l'eterno Colomani, che io ieri durante la domenica sportiva mercato ho fatto un parallelo dicendo: sinceramente Colomani sembra Tom Hanks nel film Terminal, cioè è sempre all'aeroporto che deve partire e dice voglio andare a Torino, non arriva mai, quindi è un po' una situazione paradossale. Poi c'è Lukumi, ma l'alternativa è, visto che è stato offerto, è Jones, centrale inglese svincolato da Manchester City, che comunque potrebbe essere un'alternativa a Lukumi, perché comunque Lukumi costa, e quindi da questo punto di vista la Juventus vuole investire i soldi prioritariamente, come detto, su un portiere e un attaccante.
1: Colomani potrebbe essere però la settimana della chiusura, questo la vedi ancora lunga?
0: Dovrebbe essere questa, o dentro o fuori, non c'è altra soluzione, nel senso che, ma sai, quando tu vai a trattare col Paris Saint Germain è una vetrina cara, non è che dice la Juventus è arrivata fino a 40-45, il Paris Saint Germain ti dice per me il Colomani costa 50, e quindi è difficile quando hai una società forte dal punto di vista economico riuscire in qualche modo a spuntarla, e lì devono essere bravi sia Cannevali che Massara, visto che la volontà del giocatore è quella di andare, tornare a Torino, a riuscire a trovare un accordo con i bonus magari.
1: Esatto, potrebbe essere un po' questa la situazione. Mercato un po' bloccato in casa Inter, soprattutto per il nome che deve sostituire la partenza di Dumfries, però c'è Romero che sta attraendo un po' in questo momento i pensieri principali di tutto lo staff nerazzurro. Si può riuscire a convincere il giocatore, secondo te, alla fine a raggiungere il Chivu e quindi essere il nuovo rinforzo per la difesa dell'Inter?
0: Anche qua stiamo parlando di un'operazione molto importante, intorno superiore ai 40 milioni di euro. Romero è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Già ora è al Tottenham, non è andato un po' in rotta di collisione con De Zerbi, ma più che altro per ragioni tattiche, perché De Zerbi vuole un centrale difensivo, diciamo, più bravo a impostare che a difendere, e quindi per questo motivo l'Inter sta provando a chiudere quel tipo di operazione. Non è facile, anche perché ci sono tanti, anche qua, tante situazioni da l'ingaggio del calciatore, e il Tottenham, torniamo al discorso fatto per il Paris Saint-Germain, che lo valuta tanto. Per quanto riguarda la corsia di destra, ieri Chivu, dopo la partita col Karlsruhe, ha fatto capire che lui sta adattando Diouf a esterno destro. Ha fatto due gol, potrebbe essere una soluzione interna, e magari poi andare a prendere un giocatore, una vecchia conoscenza come Perisic, che ha 37 anni, ma che potrebbe essere l'alternativa nel caso in cui Chivu dica: per me va bene come esterno destro Diouf.
1: E questo, diciamo, è casa Inter. In generale, prima di salutarti e ringraziarti, Paolo, per tutti questi aggiornamenti, tu da esperto di mercato, come lo valuti questo mercato delle italiane? Perché è così difficile? Perché è sempre più complicato? E soprattutto in prospettiva lo sarà ancora di più, visto che continua a crescere la Premier, poi ci saranno magari anche i soldi di Bezos, che dovrebbe rilevare il 30% del Liverpool, e quindi poi lì, insomma, la forbice di distacco tra la potenza economica delle inglesi e quelle italiane può complicare tutto e lanciare le squadre italiane sulle idee, le famose idee da afferrare, no?
0: Guarda, è un problema comunque evidente, perché la Premier non c'entra niente, è un mercato a parte. Proprio come un mercato a parte abbiamo visto quello dell'Arabia, perché loro vanno, fanno offerte come hanno fatto per Somerville, che superano di molto le offerte fatte dalle italiane. Il problema è che hai anche la concorrenza del mercato turco. Cioè, ormai l'Italia nella graduatoria del mercato arriva dopo l'Inghilterra, l'Arabia, la Germania, la Spagna, la Francia e forse adesso anche la Turchia. Tu capisci che è difficile riuscire in qualche modo a portare in Italia giocatori che possono alzare il livello tecnico della rosa delle squadre.
1: È così, diventa molto complicato, e quindi le idee faranno sicuramente la differenza.
0: Sì, le idee e i prestiti.
1: Esatto. Idee e prestiti. Poi, per non contare il fatto, e così chiudiamo il cerchio con l'argomento col quale abbiamo aperto, che poi magari ai grandi giocatori di venire a giocare in un movimento italiano che è così in uno stato di caos generale, manco ti viene tutta questa voglia, no? Quindi.
0: No, ma sai, poi alla fine è chiaro che la logica è questa. Poi calciatore, al di là, sì, appunto, guarda il fatto se sia un campionato appetibile e se anche l'offerta è comunque, cioè ora è un'offerta comunque importante. Ora la Turchia, ci sono tre club fondamentalmente, che sono il Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe, che hanno possibilità economiche e quindi riescono a superare anche di molto la proposta di ingaggio che può fare un club italiano a un giocatore.
1: Esattamente. Senti, sul gong, Paolo, ma arriverà la citofonata di Vlahovic? E se arrivasse, lo sai che adesso la Juventus dice sì, erano 7, adesso si parte da 5, che vogliamo fare?
0: Esatto, ma il problema è lì, perché adesso nei contratti che fai con i calciatori c'è un bonus iniziale che tu praticamente, lui alla firma del contratto, la società deve dare, l'accordo è che ti deve dare un bonus iniziale d'entrata. Vlahovic ha le 15 milioni di euro, perché ci sono le commissioni anche con dell'agente, del papà, esatto. E quindi lui deve, secondo me, probabilmente ha fatto male i suoi conti lui Vlahovic, perché comunque ricordiamo che Vlahovic è un giocatore svincolato, cioè quindi, ma non c'è la fila per prendere Vlahovic, e di conseguenza secondo me, visto che ha un grande stimatore come Spalletti, dovrebbe cercare di abbassare le pretese sia a livello di ingaggio ma anche a livello di commissioni, perché se tu devi cominciare a pagare 15 milioni di ingresso per quanto riguarda la firma del contratto più le commissioni che devi dare al procuratore e al papà, capisci che diventa un'operazione quasi da 25 milioni di euro più l'ingaggio.
1: Che nessuno, giustamente ricordi.
0: E nessuno la fa. La fa. Quindi. Ma non la fanno neanche all'estero.
1: No.
0: Non solo in Italia.
1: No.
0: Quindi è questa la problematica.
1: Conti letteralmente sbagliati. Paolo, grazie come sempre. Paolo
0: Pagliari Sport.
1: Grande abbraccio e buon lavoro. Ti seguiamo.
0: Ciao
1: Paolo. Allora, diciamo che termina qui il nostro spazio editoriale ricco di news di mercato, di approfondimenti, di anche idee. A questo punto voi scatenatevi con le vostre domande, perché tra poco al rientro comincerà Rotocalcio e comincerà come al solito con la redazione di Tutto Mercato Web, con la quale faremo un po' il punto delle situazioni. Allora, detto dell'ultima ora che vede Castro vicinissimo alla Roma, accordo raggiunto, 35 milioni più il prestito di Dovvik appunto ai Felsinei, c'è anche da raccontare che la Lazio continua a pensare a un'ipotesi di risoluzione consensuale con Romagnoli. Se il club risparmierebbe 7 milioni, Romagnoli resterebbe praticamente come free agent, visto che è saltata anche la trattativa con il club arabo, e quindi occhio anche un po' a questo nome sul mercato che potrebbe far gola a qualche squadra, per esempio al Napoli che è alla ricerca di un difensore, vittoria 2-0 con la Carrarese, ma tante cose da risolvere, problematiche da risolvere, in primis per esempio la questione relativa a Lukaku con il suo agente che dice Lukaku non può essere trattato così, è un titolare, deve giocare a titolare, poi però evidentemente il Napoli ha altre idee e spingerebbe per una cessione del giocatore. Capiremo un po' quale sarà il percorso allora di Lukaku del mercato del Napoli e non solo, subito dopo la pausa quando comincerà ufficialmente Rotocalcio. Vi aspetto.

0: prima parte di A Tutta Cina nella sua versione di lunedì 27 luglio 2026. Luca Argelini al microfono, Re Giorgio Soran in cabina di regia per quest'ultima parte dei soliti 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Non potevamo non chiudere in bellezza e quindi saluto e ringrazio Luca Chiarini del Giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno.
0: Come stai? Off topic doveroso, tutto a posto, sei già tornato alle ferie, tutto bene, bello rilassato?
1: No, immagino. Allora sto abbastanza bene, ma abbastanza stanco, le ferie non le abbiamo ancora fatte, ma sono all'orizzonte, quindi questo ci dà la carica in qualche modo. Ti dico che però è sempre un piacere risentirti e risentirvi.
0: Grande. Grazie, vecchio cuore TMV, mi verrebbe da dire Luca Chiarini, vecchio cuore TMV, e quindi con lui affrontiamo, diciamo, un fine di luglio per l'Union Brescia che poteva essere migliore, mi verrebbe da dire, quasi un eufemismo, perché insomma prima la situazione di Gori, e non è un infortunio di poco conto, poi il comunicato su Crespi, lo stop dall'attività sportiva. Cioè, non sono due giocatori di poco conto, ti chiedo come la società sta affrontando queste problematiche, perché insomma si tratta di fatto di due titolarissimi della formazione di Corini.
1: Mi viene in mente la celebre massima di Pantaleo Corvino sul portiere e l'attaccante, ma in questo momento il Brescia ha perso il portiere titolare e l'attaccante titolare, sono chiaramente due situazioni, esatto, differenti. Su Gori i riscontri che abbiamo parlano addirittura di uno stop più lungo di 2 mesi, anche perché non si capirebbe altrimenti l'intenzione o comunque l'orientamento della società di andare ad investire su un portiere di livello e non su un secondo, o meglio, una delle opzioni è quella di andare a prendere un profilo top, e penso che andremo su Pizzignaco nei discorsi tra poco. Okay. Immagino Crespi è una situazione più delicata, ma potenzialmente anche risolvibile in meno tempo, paradossalmente, perché noi sappiamo ovviamente che il giocatore è stato fermato per una problematica a livello cardiaco che è emersa in realtà non a seguito di un episodio particolare, di un malessere accusato dal giocatore, ma semplicemente durante dei controlli di routine previsti nel ritiro di Piamborno. Il giocatore è fermo, svolgerà nuovi accertamenti nei prossimi giorni, verosimilmente già in settimana. Quello che filtra, quello che ci fanno capire, è che ci sono casi analoghi che si sono verificati in passato e che si sono risolti in pochi giorni. Questo non significa necessariamente che varrà lo stesso per Crespi, ma è una possibilità, ovviamente, lo scenario che la società si augura possa verificarsi. Il giocatore è comprensibilmente turbato, però in questo momento non si ragiona, a differenza del capitolo portiere, su un nuovo innesto in attacco. Lo si farà eventualmente dovesse emergere che insomma il giocatore abbia la necessità di fermarsi per più tempo. Sul portiere invece i ragionamenti sono diversi, l'abbiamo raccontato anche sul Giornale di Brescia negli ultimi giorni. Brescia ha sondato diversi profili, mettendo insieme insomma gli indizi che abbiamo, mi viene da dire che il preferito in assoluto è Pizzignaco, che è, ricordiamo, un ex Feralpi Salò. Feralpi Salò, che di fatto l'ha visto crescere, l'ha lanciato tra i grandi, se così possiamo dire. Oggi è chiuso a Monza, ha fatto il vice nell'ultima stagione in Serie B. Brescia lo riaccoglierebbe volentieri, chiaramente ci sono una serie di passaggi e non indifferenti di cui tener conto, ad esempio il fatto che comunque abbia un ingaggio importante, il fatto insomma che poi bisognerebbe anche fare i conti con un dualismo tra grandi portieri per la categoria, perché Gori lo è per la C, lo sarebbe anche Pizzignaco. Sono ragionamenti che si stanno facendo. È stato sondato anche Micai, ci sono altri profili che in questo momento non sono emersi ma che sono nella rosa di nomi. Staremo a vedere, la sensazione che si andrà comunque a chiudere per un colpo in questi giorni.
0: Luca, al netto della testa e della coda, diciamo, della squadra, quindi da gran portiere, gran attaccante, quanto manca secondo te, per quello che sei riuscito a capire, nelle idee della dirigenza del Brescia per avere una squadra al completo?
1: Allora, in questo momento in realtà è fin troppo completa, nel senso che devi prima sfoltire, devi cercare di perfezionare qualche uscita. Certamente mancano ancora dei passaggi pure in entrata. Le due priorità, e questo l'avevamo raccolto fin dall'inizio di questa sessione di mercato, erano il trequartista e l'esterno destro, e queste due caselle sono state sistemate. È arrivato Casasola dal Catania, è arrivato Rizzo Pinda, che era la primissima scelta per la trequarti. Adesso bisogna, come detto, sfoltire. Cisco è ad esempio in uscita e c'è in piedi un discorso con la Salernitana, ma sono tanti profili, no, che vanno piazzati. Dipenderà dalle offerte che arriveranno. In questo momento evidentemente non c'è nulla di definito. La sensazione, ma questo è il grande cliché del mercato, è che tutto possa poi accadere ad agosto, più verosimilmente nella seconda metà del mese. È lì che poi, lo sai meglio di me, le trattative si sbloccano, e certe situazioni che sembravano magari granitiche iniziano a evolvere. Credo che possa accadere lo stesso per il Brescia. Mi aspetto che possa avvenire qualcosa in difesa, dove l'età media è piuttosto alta e dove potrebbe uscire uno o magari più di uno tra Pasini, Sørensen e Pilati. A quel punto magari il Brescia andrebbe su un difensore di piede mancino. In mezzo in realtà il Brescia è abbastanza coperto, appena acquistato Malamo dal Sud Tirol a mercati, a denaro sul quale intende puntare. È vero che ha perso De Francesco, che è andato al Desenzano, però insomma numericamente è a posto. Davanti vediamo cosa succede, perché c'è Vido, che viene da una stagione molto complessa a livello di infortuni, lo stesso vale per Di Molfetta, però sono profili importanti con questa incognita. Certo. A livello fisico bisognerà anche capire se arriveranno pure per loro delle offerte, altrimenti il Brescia se li terrà. Ecco, per sintetizzare, il Brescia si muoverà in entrata, ma prima bisogna sfoltire.
0: Una grande regola del primo bisogna incassare e poi reinvestire il capitale, una cosa che unisce probabilmente più della passione per il gioco stesso tutte le squadre di Serie A, di Serie A, tutte le squadre calcistiche, dalla Serie A alla Serie C. Se non si incassa spesso e volentieri, non si riesce neanche ad investire. Luca, ti chiedo, oramai insomma la Serie C si è delineata, sappiamo, devono uscire i calendari, l'organico preciso dei tre gironi, ma le indicazioni quelle sono, nel senso, ne abbiamo ragionato anche qualche tempo fa insieme io e te. Hai la percezione che ci possa essere, con tutti gli scongiuri del caso, tifosi delle rondinelle, mi raccomando, fate quello che volete, tanto non vi vediamo, va bene tutto, che ci sia una rivale di questo Brescia? Perché stante i risultati dello scorso anno, stante gli investimenti fatti già fino ad ora, abbiamo parlato di Rizzo Pinda, di Casasola, giocatori che spostano in categoria. Cioè, la sensazione è che, ripeto, tutti i gesti sono consentiti, la tavola si è apparecchiata quest'anno. Secondo te c'è una squadra, iniziando a studiare un po' la prossima Serie C, che qualcosa può dire?
1: Allora, intanto la tua puntualizzazione è corretta, perché si è scritto legittimamente, perché ci sono state le pressioni di altre società, no, per rendere più equilibrati i gironi. Adesso io semplifico il discorso.
0: Vero.
1: Sappiamo anche che ci sia, da questo punto di vista, una linea molto intransigente da parte della Lega, e quindi si applicano criteri assolutamente oggettivi e non interpretabili. Questo è il punto di partenza, e quindi possiamo fare ragionamenti di questo tipo. Sicuramente possiamo dire che il Brescia partirà come grandissima favorita del girone, perché sulla carta non ha altre avversarie del suo livello, come invece era accaduto l'ultimo anno con il Vicenza. Sappiamo, dico una banalità, che la C è un campionato molto molto complesso, al netto di tutto che il caso Vicenza dello scorso anno è un'anomalia nel sistema, e che il più delle volte invece è più combattuto, e i valori chiaro che contano, ma contano anche altri aspetti. Detto questo, il Brescia avrà sicuramente la rosa più forte, dovrà partire con l'obbligo di vincere, ed è un obbligo che si autoimpone la società stessa, che rispetto all'anno scorso gioca a carte scoperte e dichiara che l'obiettivo assoluto è quello di arrivare in testa al campionato e di non passare dai playoff. Ci sono comunque delle avversarie. penso a Lecco, penso a Cittadella, penso al Trento, che è una società che ha fatto molto bene lo scorso anno e che quest'anno comunque vorrà dire la sua e ha a suo modo un progetto ambizioso. Di certo tutto questo non scagiona il Brescia, non lo libera dall'etichetta di assoluta favorita, ed è evidente, no, che parta con un vantaggio netto rispetto alle altre. Poi bisogna saperlo sfruttare questo vantaggio, e questo è tutto un altro discorso.
0: Sì, sì, assolutamente, perché a volte quando si parte troppo convinti di un qualcosa è lì che si rischia di inciampare e di farsi male. Insomma, anche la storia recente della Serie B ci insegna come si possa costruire una squadra per la zona playoff e poi ci si ritrovi iscritti nel girone, o probabilmente iscritti nel girone B di Serie C, riferimento allo Spezia, purtroppo abbastanza palese. Quindi sempre andare con i piedi di piombo, anche perché la Serie C è davvero una brutta gatta da pelare. Il fronte playoff in fase finale di torneo nemmeno lo prendo in considerazione, perché quello è un'ulteriore follia nella follia. Luke, grazie mille, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a te Luca, un abbraccio, a presto.
0: Salutiamo Luca Chiarini, giornale di Brescia, che ci ha fatto un po' il punto su questo fine luglio intenso dell'Union Brescia sul fronte degli infortuni. Ricordiamo lo stop per Gori e per Crespi. Siamo arrivati in conclusione, Sorani, quindi non ci resta far altro che ricordare a tutti i nostri radio e telespettatori di non mollare per un secondo il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi appuntamenti, tantissimi temi, mercato, amichevoli delle grandi squadre, il fronte nazionale che regalerà aggiornamenti in continuazione. Quindi non l'appuntamento per a tutti, ovviamente sapete quali sono. Quindi io saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di TMV Radio. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto mercato.

0: Bentornati ad Home Scouting, siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Ciao amore, buonasera.
0: Bentornati e ci saluteremo presto perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
1: Sì, Home Scouting si ferma qui ragazzi, dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato che può darsi che impazzi o meno, comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano, e comunque un campionato che piaccia o meno particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire
0: che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è
1: una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito,
0: trascurabile però più di qualcun altro, perché aprire la polemica,
1: non la voglio aprire. Non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie A, non tutte le squadre di Serie A si presentano
0: a pari condizioni.
1: Allora, a pari condizioni di solito neanche gli anni passati, diciamo, cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
0: Comunque terzo mercato,
1: diciamo, col freno a mano. Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
0: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
1: Allora, con l'aumento di capitale allora sicuramente sì,
0: perché
1: però
0: mi sa che il Monza o il Sassuolo
1: ha ipotizzato questo. Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. E comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità e di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a Scanner ormai da anni e anni,
0: è una sua battaglia,
1: non è una mia battaglia,
0: non solo
1: io credo che se vogliamo un calcio equilibrato bisogna mettere in condizioni i club, che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
0: Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci sarebbe cosa.
1: E negli anni con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati. E non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire, perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
0: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
1: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato. E quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
0: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
1: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
0: Private, e sta vincendo già 1-0, però.
1: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
0: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionale.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: tant'è che nel corso del suo percorso ha subito, secondo me, l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso sia un po', abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che sfiora l'1,90, avete ricordato il papà era sicuramente un giocatore molto fisicato, sì. Da un punto di vista, diciamo, muscolare deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche, secondo me, è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
1: l'uno contro uno è la regola.
0: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molto i duelli uno contro uno, perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no, all'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo, impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito, secondo me, quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
1: Francesco, io, allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto soprattutto in nazionale impostare dal basso, quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi

0: Lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di dare la velocità per farlo.
1: Sì, secondo me sì, assolutamente. Diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me i piedi sugli A è proprio più una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita, insomma.
0: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era? Abbiamo detto alla
2: Alla
0: ZEE
2: Zeta,
0: Alkmaar, ma
2: seconda
0: nella
2: squadra.
0: seconda squadra.
2: Nella
0: È
2: seconda.
0: riuscito ad apparire in prima squadra? Ha fatto
2: No, non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no, no.
0: No, forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi un altro tipo di giocatore, sia per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere. Ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
1: Sì, sono d'accordo, e poi appunto diciamo continuando col paragone col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che come dicevate non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie A l'anno prossimo, però sai, non so, magari in un club che ha l'Under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo vedrei bene.
0: Sai,
2: L'Atalanta, per esempio, sembrerebbe interessata a lui e avrebbe la possibilità di farlo crescere.
0: In un under
2: Sì, poi
0: 23,
2: però
0: ma
2: mi.
0: forse fa un passo indietro, nel senso, in un under 23 per dargli il campo, dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva. Ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato o è cambiata? È una parola antipatica, ma possiamo dire che è cambiata anche la moda?
1: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere, poi sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dall'Everkusen alla Zed, appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dicevi giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo comunque dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in Under 23. Io guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un prestito, io quantomeno invito manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella casetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
0: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro
2: Andiamo
0: profilo?
2: all'altro profilo, che il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Basaronal, che è un
0: Vabbè,
2: esterno d'attacco della squadra che invece non so pronunciare. Quella
0: no,
2: proprio
0: però è
2: non.
0: nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare,
2: Non lo so,
0: Basaronal?
2: probabilmente
0: Francesco si pronuncia in un'altra
2: la.
0: maniera?
2: Bajar, non lo so.
1: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però
0: Eccoci,
1: non, onestamente non so.
0: Basharon Al.
2: Che Bashar sembra,

0: La Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità. E
1: anche la settimana scorsa abbiamo,
0: Sincere, sì. abbiamo però per il Galatasaray
1: abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria, Bashar Önal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen, se non sbaglio?
2: Sì, esatto, beh, sicuramente, appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo giocare, si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto, è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno, è discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno, diciamo, questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
1: Però, Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Önal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri, e come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
0: non c'ha lo strappo.
1: No, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco, cioè ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
0: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano la profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo, perché, Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
1: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto, per piacere.
3: New message, Radio Firenze.
0: Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con